Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo Superare l'apparenza, giungere alla verità. L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore, leggiamo dei passaggi dagli insegnamenti del Signore contenuti in questo libro. Gabriele ci dà poi spiegazioni per aiutarci a comprendere meglio il loro contenuto profondo e soprattutto cosa comportano per noi nella nostra vita quotidiana.

0: il Cristo ha rivelato. Riconoscete, l'apparenza inganna e chi si lascia ingannare può divenire un truffatore. Perciò non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza, ma diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, ma pochi si trovano nell'essere. Chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere. Cosa ci vuol dire il Cristo con queste parole?
1: L'apparenza che illude e inganna è quindi il nostro ego umano, che desidera sempre mettersi in mostra, si aspetta sempre qualcosa e si comporta sempre in modo da ricevere a sua volta aspetti umani. Chi si fissa solo sull'apparenza e quindi sull'ego umano, occupandosi di esso, non giungerà mai alla verità. Chi si basa sull'apparenza, sull'ego umano, che è ingannevole, può divenire un truffatore, perché l'ego è contrapposto alla verità. Chi si trova nell'apparenza, nella debolezza, perché si è fissato su altre persone e comunica con i loro aspetti umani, sarà vittima della debolezza anche quando gli si avvicinerà la tentazione. Può quindi diventare un traditore. Perciò, così ci ha rivelato il Cristo, non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza. E questo significa per noi che non dovremmo circondarci di ciò che è ingannevole, credendo all'ego umano ed esprimendo ciò che forse non corrisponde alla verità. Il Cristo ha rivelato: diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Questo significa per noi che dovremmo aspirare alla legge eterna, al sole dell'amore e della giustizia, per immergerci così nel mare dell'infinito e muoverci nel cuore di Dio, nella legge dell'amore. Le persone che hanno compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non guarderanno l'apparenza, ma cercheranno sempre l'essere dentro di essa e lo troveranno con l'aiuto del Cristo. Non parleranno in modo da compiacere l'ego umano, ma troveranno l'essere, la legge della vita, traendolo dall'apparenza ed esprimeranno la legge della vita. In questo modo non prenderanno mai la via sbagliata e non diventeranno mai dei truffatori. Anche se il nostro prossimo vuole ingannarci con l'ego umano, se desidera farci credere qualcosa, se vuole farci prendere la via sbagliata, chi ha compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non si lascerà abbagliare e fuorviare dall'apparenza. Coglierà l'essere nell'apparenza e ciò che esprimerà sarà la legge della vita. Non si lascerà sviare, ma sarà stabile e sicuro in se stesso. Per questo la nostra via è la via dell'amore, per ridivenire il sole dell'amore e della giustizia e immergerci nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere e si trovano quindi sulla via che conduce all'essere, alla legge eterna. Ma pochi si trovano nell'essere, quindi solo pochi, come dice il Signore, il Cristo, si sono già immersi nel mare dell'amore infinito, nella legge eterna.

0: Il Cristo ci ha ammonito: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere.
1: Se ci limitiamo a parlare dell'eterna legge e non la adempiamo, rimaniamo apparenza. Irradieremo solo le nostre immagini ingannevoli, facendo credere di essere vicini alla legge, a Dio, oppure di vivere nella legge, in Dio. Così facendo, ci limitiamo a parlare della legge, ma non abbiamo ancora realizzato quello che esprimiamo. Chi si limita a parlare dell'amore eterno, ma non lo realizza, non è nell'amore eterno e mantiene ed esprime solo l'apparenza. L'apparenza si manifesta in molti modi. Se diamo ancora importanza a quello che il nostro prossimo o i nostri simili pensano di noi, in fondo aspiriamo ancora a ingannare il nostro prossimo, a illuderlo. Se scopriamo questo aspetto in noi, dovremmo lasciar agire brevemente, far vibrare in noi quello che abbiamo riconosciuto, il pensiero che ha fiorato in noi, per esempio le parole: per me è ancora importante quello che il prossimo pensa di me. Così facendo, sperimenteremo alcuni aspetti del nostro ego umano dentro di noi. Ne prenderemo coscienza in questa affermazione, nelle parole che abbiamo rivolto a noi stessi. Ora possiamo sistemare con il Cristo gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, per poi non ripeterli più. Il passo successivo consiste nel chiedersi: se non voglio più compiere e non ripeterò più determinati aspetti, cosa voglio fare invece? Se ci poniamo seriamente questa domanda, essa racchiude già in sé la risposta. Sono alcuni aspetti della legge della vita. Ci segniamo questi aspetti positivi, li immettiamo nelle nostre cellule cerebrali e viviamo in base a essi. In questo modo cambiamo il nostro modo di pensare. Riconoscendo i nostri aspetti negativi e con la decisione di voler invece compiere d'ora in poi il positivo, ciò che piace a Dio, ci creiamo un nuovo programma positivo che ci è di sostegno e ci rende liberi. Se ci rendiamo conto di voler convincere altre persone di una determinata cosa, siamo anche in questo caso sulle tracce di una debolezza umana, di un aspetto della nostra apparenza. Se vogliamo convincere gli altri, non siamo raccolti nell'amore di Dio, non stiamo adempiendo la sua volontà, ma siamo noi, l'essere umano, a volere qualcosa. Teniamo presente che Dio non vuole mai convincerci, perché Lui è convinto del suo amore. Egli è l'amore. Invece noi, se vogliamo convincere, non siamo la legge dell'amore. Di conseguenza, vogliamo dimostrare qualcosa al nostro prossimo che non abbiamo ancora dimostrato a noi stessi, vale a dire che non abbiamo ancora realizzato. Per esaminare e comprendere le nostre debolezze e le nostre mancanze, possiamo chiederci: dove si trova la mia insicurezza? Di cosa non sono ancora convinto? Anche quando cerchiamo di farci compatire dal prossimo, alla base si trova una debolezza umana, una carenza di energia che il nostro prossimo dovrebbe compensare. Chi cede alla nostra richiesta di energia umana, dandoci l'energia di incoraggiamento, di conferma, approvazione o commiserazione che desideriamo, agisce a sua volta in modo contrario alla legge. In tal modo l'uno si lega all'altro. Ogni scambio di energia umana crea un legame. Se invece uno dei nostri simili si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo e assisteremo nella misura del possibile, se lo desidera. La vera partecipazione alla situazione del prossimo, che ci dà forza e sapienza per donare il vero aiuto, è un aspetto della misericordia divina. Diveniamo il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito, riconoscendo ogni giorno le nostre ombre, gli aspetti dei nostri peccati, per scioglierli con la forza del Cristo Dio, affinché il sole dell'amore possa compenetrarci sempre di più. Dalle nostre debolezze sviluppiamo così la forza interiore, grazie al sole dell'amore. Il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito è la nostra vera vita. Portiamo con noi questo sostegno di coscienza e riflettiamoci ogni giorno. E in questo modo ci renderemo conto che siamo molto più grandi di quanto pensiamo.

0: Il Cristo ci ha insegnato inoltre: chi appartiene all'apparenza porta molte maschere e si mette di volta in volta la maschera adatta alle circostanze del momento. Chi vive nel mondo dell'apparenza con le proprie maschere non conosce se stesso né conosce chi porta maschere uguali o simili alle sue. Entrambi parlano solo delle loro maschere, dell'apparenza, e non trovano la realtà. Chi si maschera si sente solo e abbandonato, perché non si occupa dei suoi simili. Pensa solo a se stesso e vuole mantenere intatta la propria maschera.
1: Sappiamo che le parole sono simboli. I sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le parole creano immagini, poiché il nostro linguaggio è costituito da immagini. Le parole, sia che le ascoltiamo, sia che le leggiamo, agiscono su di noi. Se leggiamo con tutta la nostra attenzione o ascoltiamo le parole accompagnando con i nostri pensieri quello che recepiamo con l'udito, anche la nostra coscienza è presente e recepisce quello che viene detto. Da tutto questo, dentro di noi, si formano delle immagini. Queste immagini sono importanti per ognuno di noi e possono essere determinanti per la nostra attuale vita terrena. Ci indicano come pensiamo oggi o come erano i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i nostri pensieri in passato. Ognuno di noi ha in sé immagini diverse, poiché ognuno pensa in modo diverso. In passato, ognuno di noi ha anche avuto sentimenti, sensazioni, pensieri e parole diversi, dai quali derivano immagini differenti. La nostra vita terrena diviene interessante non appena iniziamo a osservare le nostre immagini. A guardare quindi nel profondo delle nostre parole o pensieri, dove vedremo noi stessi. Ci sperimenteremo nei nostri sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Vedremo anche il nostro prossimo, con il quale abbiamo vissuto in pace o nell'inimicizia. In questo modo possiamo riconoscere noi stessi. Le parole irradiano quello che contengono, stimolando gli aspetti luminosi e le ombre memorizzati in noi. Esaminiamo le parole. Chi appartiene all'apparenza porta molte maschere. Proprio le parole apparenza e maschere possono far affiorare tante immagini dentro di noi. Cos'è l'apparenza? L'apparenza si presenta spesso sotto forma di ipocrisia tra le persone che vivono insieme. Esprimiamo, per esempio, parole dolci, di approvazione, collegamento, benevolenza e amorevoli. Ma come sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le sensazioni? Forse denigriamo il prossimo. Eventualmente gli inviamo sensazioni e pensieri di invidia o addirittura di inimicizia. Mentre le nostre parole esprimono amicizia, collegamento e altri aspetti analoghi. Siamo quindi ipocriti quando parliamo diversamente da come pensiamo, e da questo derivano le nostre maschere. Le sensazioni e i pensieri sono creativi e per questo segnano il nostro aspetto esteriore, la nostra mimica, i nostri gesti, tutto il nostro comportamento. È quello che siamo come esseri umani, che ci caratterizza che costituisce la nostra irradiazione. Ci comportiamo in modo corrispondente. Così è il nostro aspetto esteriore e anche il nostro modo di agire. Spesso però, solo quando siamo soli e non ci sentiamo osservati. Nel rapporto con il nostro prossimo ci comportiamo invece molte volte in modo diverso. Per nascondere i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri negativi e di svalutazione, indossiamo maschere costituite da parole apparentemente positive, da un atteggiamento che sembra positivo, da gesti apparentemente positivi. Tutte queste componenti costituiscono la maschera. L'uomo ha maschere di diverso tipo, a seconda di quello che stiamo facendo o delle persone con cui stiamo parlando, ci comportiamo in modo differente, in base ai sentimenti, alle sensazioni, ai pensieri, alle parole e azioni che abbiamo immesso nella nostra anima, nel conscio e nel subconscio. Possiamo comportarci in modo retto, chiaro, con sovranità e altruismo, perché con la nostra realizzazione abbiamo sviluppato in noi questi aspetti di vita divina e secondo la legge. Oppure ci comportiamo in modo ipocrita, facendo credere di possedere questi valori spirituali. Dietro questa maschera nascondiamo quello che forse ancora ci caratterizza come esseri umani, gli aspetti di invidia, denigrazione e dominio sugli altri. L'ipocrisia è quindi costituita da maschere di diverso tipo che portiamo a seconda delle circostanze. Ogni volta che ci comportiamo in modo diverso da come siamo, diversamente da come sono i nostri pensieri e sentimenti, ci siamo messi una maschera. E quante volte ci comportiamo così? Solo quando inizieremo a controllare i nostri pensieri e sentimenti, ci renderemo conto di quanto siamo lontani o vicini dall'essere veritieri. Quindi non siamo consapevoli delle maschere che portiamo. Guardiamo le cose solo in superficie, senza andare in profondità dentro di noi. Perciò chi si accontenta delle maschere non si conosce e non conosce nemmeno il prossimo. Non si controlla, non esamina ciò che avviene dietro la sua maschera di apparenza. Dietro al gioco di nascondersi con le maschere si trova sempre l'ego insaziabile e avido, l'egoismo che afferma tutto solo per me. Il nostro ego pretende sempre e vuole avere sempre di più. Questo può avvenire solo a spese del nostro prossimo, poiché la legge di Dio prevede l'uguaglianza. L'essere umano vuole ricevere riconoscimento, ricchezza, stima, una buona posizione nel campo professionale e tante altre cose. Dato che vuole ottenere qualcosa solo per sé, guarda soltanto le maschere del suo prossimo. Osservando attentamente come reagisce, come dà forma a sua volta alla sua maschera, ossia come si comporta nei suoi confronti. Guarda solo le maschere dei suoi simili, valutando quale maschera deve indossare a sua volta per ottenere dal suo prossimo quello che vuole raggiungere. Entrambi portano quindi una maschera e nessuno si occupa veramente dell'altro, ma ognuno mira solo a raggiungere il proprio vantaggio personale. Chi è prigioniero di questo mondo delle apparenze rimane solo, poiché si occupa solo di se stesso e mira solo ai propri vantaggi, non si muove verso l'unità con il prossimo. Al contrario, a causa delle sue maschere, della sua diffidenza e di come inganna gli altri, rimane separato dal suo prossimo, creando allo stesso tempo legami, ossia colpe. Il più astuto poi si affermerà tra le persone che portano una maschera. Siccome la persona pensa solo a se stessa, è contro il suo prossimo, diventa priva di scrupoli e coltiva l'inimicizia. Vive nel principio satanico, separa, lega e domina. Tutto quello che è contrario al divino è la nostra eredità umana, che noi stessi ci siamo creati. L'eredità umana del singolo è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, pensieri, parole e azioni umani, dai quali può eventualmente ricavare ricchezza esteriore, prestigio e altro ancora. Lo scopo della nostra vita terrena, tuttavia, non è quello di moltiplicare i nostri aspetti terreni e di conseguenza forse anche le nostre colpe. Dovremmo aspirare a raggiungere la nostra eredità divina, riconoscendo le nostre maschere, liberandocene passo dopo passo con il Cristo e attivando i principi di vita interiore: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, che sono al tempo stesso i principi della nostra eredità divina. Chi desidera superare le maschere per giungere a una vita consapevole, al punto centrale dentro di sé, che è il suo essere originario, verso il Cristo che dimora in noi, inizia a riconoscere le maschere. Comincia a sistemare gli aspetti umani del peccato e a non ripeterli più. Se sistemiamo passo dopo passo i nostri aspetti del tutto umani con il Cristo, nostro Redentore, Egli ci farà riconoscere in tanti modi diversi cosa o come dovremmo vivere. Ci mostrerà poi aspetti della nostra eredità divina, per esempio l'aspetto della libertà, che dice: non costringere il tuo prossimo a fare quello che tu stesso non vuoi compiere. Non costringere il tuo prossimo a legarsi a te e a fare quello che vuoi tu, affinché tu possa stare bene. Riconosci il comandamento divino. Fai tu per primo quello che ti aspetti dal tuo prossimo. Da questo scaturisce la libertà. Così facendo, riceveremo in vari modi impulsi che provengono dal punto centrale in noi, dal Cristo. Li potremo sperimentare se siamo disposti a deporre le nostre maschere e ad accettare le leggi della vita, vale a dire a raggiungere passo dopo passo la nostra eredità divina, poiché dovremo ridivenire perfetti come Dio ci ha creati quali Suoi figli e come ci contempla nel Suo cuore. Rendiamoci sempre conto che per deporre la maschera è necessario prima di tutto riconoscere se stessi e cambiare in modo concreto dagli aspetti contrari al divino a quelli positivi e divini. Questo comporta distaccarsi dalle negatività per trovare sostegno nel positivo. Espresso in altre parole, cambiamo noi stessi, un punto dopo l'altro, passo dopo passo. Se ci togliessimo semplicemente

sostituirli, né volerli reprimere o respingere, ma dovremmo invece trasformarli, elevando questo potenziale energetico dalle tenebre alla luce. Per questo si dice: riconosci te stesso e sistema. Non ripetere più gli stessi errori e adempi invece gli aspetti delle leggi divine che ne risultano. Un consiglio. Viviamo in modo consapevole. Non occupiamoci continuamente del nostro passato o di quello che il nostro prossimo dice e fa. Se viviamo nel presente e siamo disposti a riconoscere noi stessi, diventeremo poco alla volta consapevoli degli aspetti umani che abbiamo creato. Non dovremmo più subire come sofferenza quello che sistemiamo giorno dopo giorno.

0: Il Cristo ci annuncia inoltre: chi vive invece nel mondo interiore, in me, il Cristo, ha una visione chiara e ampia delle cose. Non ha più bisogno di maschere, perché vede ogni cosa in profondità e riconosce tutto attraverso la luce della verità. Questo è l'essere nella corrente dell'essere, l'essere personificato, il microcosmo nel macrocosmo.
1: Cari fratelli, care sorelle, è lì che vogliamo giungere, nella corrente dell'essere. Potremmo proporcelo come compito. In tutto quello che ci accade, sia che vi troviamo aspetti umani, sia divini, affermiamo di voler giungere nella corrente dell'essere. Chi lo desidera può affermare l'immagine ideale dell'assoluto, come per esempio «sono nella corrente dell'essere». Percepiremo così la dolcezza, il calore e la delicatezza della corrente. Sperimenteremo di essere protetti nel Padre, l'amore infinito che ci infiamma. Cari fratelli, care sorelle, Dio, nostro Padre, è la legge dell'amore. Il suo Spirito è la corrente dell'amore. Vogliamo entrare in questa corrente dell'amore, perché lì, nell'eterno essere, siamo eternamente felici, gioiosi, pacifici e viviamo nell'amore altruistico di Dio, che si dona in eterno.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo anche: tutto quello che vedi e ti irrita è il tuo specchio, caratterizza la tua parte umana. Se non percorri la via dell'autoconoscenza, recepisci solo i riflessi del tuo basso ego e del basso ego del tuo prossimo. Se continui così, ti ingarbugli sempre di più nei principi del mio e del tuo, creando in questo modo una separazione tra te e il tuo prossimo. Questa è la legge dell'ego umano che dice separa, lega e domina.
1: Tutto quello che ci irrita vuole quindi dirci qualcosa. Ci irritiamo perché veniamo toccati da un determinato potenziale di trasmissione. Quando vediamo, sentiamo o ricordiamo qualcosa che provoca un movimento dentro di noi e veniamo presi dall'agitazione, ci sentiamo di malumore, indignati, arrabbiati o addirittura adirati, oppure quando continuiamo a pensare a quello che è accaduto, dovremmo chiederci cosa ci ha irritati. Riconoscerlo è molto importante per noi, poiché è quello che siamo noi stessi. Consideriamo la legge eterna, la nostra eredità divina. Come esseri puri non ci irritiamo né a causa di aspetti umani né per il divino. Dio non si irrita per i nostri peccati, poiché è perfetto. Se i peccati del nostro prossimo o quello che afferma ci irritano, siano essi nella legge o contrari alla legge, significa che c'è qualcosa dentro di noi come causa. Dentro di noi sono stati toccati aspetti umani del peccato che si trovano nella nostra anima e attendono che li riconosciamo e sistemiamo, ossia espiamo. Questi peccati ci caratterizzano, segnano la nostra personalità umana con tutti gli aspetti del nostro ego. Segnano i tratti del nostro viso e il nostro corpo umano. Poco tempo fa, rivolsi la seguente domanda al mondo divino. Ora che siamo in veste umana, gli esseri puri ci riconoscono? La risposta fu a senso. Guardiamo la parte incorruttibile nell'essere umano, la parte interiore e pura nel centro dell'anima. In questo modo possiamo riconoscervi. Se guardassimo solo l'involucro, l'essere umano, non vi riconosceremmo. Questo dimostra che con i nostri peccati ci siamo sfigurati. I nostri peccati ci segnano. Con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni diamo l'impronta al nostro corpo e ci comportiamo di conseguenza. Parliamo e agiamo in modo corrispondente e così viviamo con il nostro prossimo. Il nostro comportamento è quindi ogni attimo anche il nostro specchio. Se non ci osserviamo in questo specchio e non sistemiamo i nostri aspetti umani, vediamo solo il nostro basso ego e anche il basso ego del nostro prossimo. E recepiamo quindi solo il peccato che continua così a irritarci. Così facendo, ci creiamo continuamente nuove cause, peccati poiché l'irritazione genera tanti pensieri che ci incolpano. Per questo motivo ci sono date le giornate, le ore, i minuti e gli attimi per osservare noi stessi quando ci irritiamo o riconosciamo o ci occupiamo continuamente degli stessi o simili pensieri. Ogni giorno ci offre la possibilità di osservarci negli innumerevoli attimi per riconoscere come siamo. Noi, l'essere umano, non siamo altro che lo specchio, l'espressione della nostra anima, con i suoi lati luminosi e le sue ombre. Possiamo quindi partire dal presupposto che al mattino non ci risveglieremmo se la giornata non avesse diverse cose da dirci. La nostra anima attende che scopriamo le sue ombre e le sistemiamo con la forza del Cristo Dio in noi. Quando ci rendiamo conto di un nostro comportamento errato, di un peccato, seguiamo la via che consiste nel pentirsi, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio. In questo processo è essenziale il pentimento, vale a dire che percepiamo nei nostri sentimenti un dolore per la mancanza di amore nei confronti del nostro prossimo. Se chiediamo al Cristo la forza per pentirci, Egli ci darà anche la forza per pentirci di cuore. Ci pentiamo, chiediamo perdono, perdoniamo a nostra volta e poniamo rimedio a ciò che possiamo. Questo significa, in breve, sistemare. Se poi non ripetiamo più quello che abbiamo sistemato, cosa avviene nella nostra anima? Alcuni aspetti del peccato vengono trasformati in luce e questo influisce anche sul nostro corpo, poiché il corpo è l'espressione della nostra anima. Con il tempo la persona diviene più gentile, più sensibile. La durezza e la sensibilità dell'ego si trasformano in altruismo e sensibilità che sono aspetti della bontà. Ci esprimiamo con un linguaggio più fine e agiamo in modo più riflessivo. Da tutto questo si sviluppano sempre di più il senso comunitario e la fratellanza, detta anche comunione di fratelli e sorelle. Quindi, prima di tutto dobbiamo ammorbidire la nostra durezza con il pentimento che prepara l'anima. Dal pentimento sincero si sviluppano la forte volontà e la forza di non ripetere più gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto. Poiché tutto è contenuto nel tutto, ne derivano aspetti della legge di Dio che adempiremo da quel momento in poi. Se non riusciamo a trovare un aspetto della legge di Dio, richiamiamo alla nostra coscienza i 10 comandamenti e il discorso della montagna, come ce li insegna il Signore, dai quali possiamo trarre uno o più aspetti della legge della vita interiore, che adempiamo poi ogni giorno. Così facendo, maturiamo per entrare nella nostra eredità divina. La meta della nostra vita terrena è di immergerci di nuovo, già nel corpo terreno, nella nostra origine, nella nostra patria interiore, dischiudendo la nostra eredità eterna. Se invece di osservare noi stessi ci fissiamo sul nostro prossimo, iniziamo a valutare. Denigriamo il nostro prossimo per sopravvalutare il nostro ego umano. Da questo deriva: questo sei tu e questo sono io. E inoltre, questo è mio e questo è tuo. Ci separiamo così dal nostro prossimo, legandoci ai nostri concetti. Se il nostro ego umano è più forte di quello del nostro prossimo, cerchiamo di dominarlo. È così che agisce il principio satanico: separa, lega e domina. Rendiamoci conto che se aspiriamo al dominio e al potere, a lungo andare non ne trarremo alcun vantaggio. È possibile che staremo bene per un certo periodo, ma alla fine saremo i più deboli, poiché il potere serve solo a imporre l'ego umano. Un giorno soffriremo per questo. Il principio divino dice invece «collega e sii», che significa «collegati con il tuo prossimo nell'amore altruistico e divino». Riconosci che le forze positive in lui sono una parte di te e rimani in Dio. Rimani nel tuo interiore, sii a casa dentro di te e attingi sempre di più dalla fonte dell'amore infinito. Dal principio divino collega e sii ha origine la sintonia delle forze, l'uguaglianza dalle quali deriva l'unità, poiché siamo per il nostro prossimo e con lui. Ne deriva anche la libertà, poiché non rendiamo il nostro prossimo dipendente da noi, né ci leghiamo a lui. L'unità in Dio è la vita della comunità, che al tempo stesso è fratellanza, la comunione di fratelli e sorelle. In questo modo non ci sarà nessuno al di sopra o al di sotto. Uguaglianza significa che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico padre. Se includiamo questi principi nella nostra vita, si risveglierà la giustizia. Non giustificheremo e non giudicheremo più, ma soppeseremo per essere sempre giusti secondo la volontà di Dio. Soppesare significa comprendere interiormente, recepire l'essenziale. La persona spirituale soppesa, esaminando in profondità la questione, la situazione o la difficoltà. Guarda dietro la facciata degli aspetti umani e nella situazione coglie il positivo, il nocciolo, la legge divina, sulla quale può costruire. Non si lascia abbagliare dall'ambiguità delle circostanze esteriori, segnate da aspetti umani, ma in grado di valutarle in modo esatto. In questo modo trova la risposta in ogni domanda e la soluzione in ogni difficoltà. Diviene giusto con i suoi simili. È in grado di dare consigli e aiuti secondo la giustizia divina, in base alla legge divina. L'essere umano può acquisire questa capacità soltanto se è giusto con se stesso, se si riconosce giorno dopo giorno e supera i suoi aspetti umani. Solo la legge di Dio è la giustizia. Tutti gli aspetti umani della legge, come li conosciamo nel mondo, li definiamo il diritto. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Se lasciamo agire la giustizia di Dio, soppesiamo e ognuno sperimenterà la giustizia. Se ci immergiamo sempre di più in questa consapevolezza, non giudicheremo e non condanneremo più in base alla parola diritto, affermando quello che dico è giusto. Ci immergeremo invece nella coscienza di Dio per ricevere giustizia, per essere giusti nei confronti dei nostri simili e non per ultimo verso noi stessi. Infatti, solo dalla giustizia nei nostri confronti potremo sviluppare rispetto per la nostra vera vita e rispetto per il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, riflettiamo sulla seguente affermazione: finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Solo la legge di Dio è la giustizia.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, possiamo portare con noi questo compito nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e, se lo vogliamo, sistemare insieme al Cristo quello che riconosciamo che non corrisponde alla giustizia di Dio nella nostra vita e nel nostro comportamento. Facciamolo con Lui e lasciamoci guidare. Un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato, e di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora, vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo. Ognuno di noi ha una o più richieste. Ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto, di guarigione, di sostegno.
2: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
2: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente.
2: Eines Familienangehörigen.
1: Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
2: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
2: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
2: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
2: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
2: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
2: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi i nostri pensieri con la tua forza
2: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
2: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
2: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
2: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
2: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
2: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
2: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
2: in Lymphe und Hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
2: das Bild unseres Nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
2: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
2: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
2: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
2: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
2: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
2: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
2: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
2: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo, che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce, si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo. Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo. Tu aiuti.
2: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
2: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
2: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
2: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
2: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
2: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
2: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
2: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
2: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
2: Und bitten den großen Geist, er möge
1: e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
2: Gemeinsam senden wir nun
1: ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle.
2: Großer Geist,
1: grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
2: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
2: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
2: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore. Cristo, in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
2: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
2: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
2: Möge dein kraftvolles
1: Licht, che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
2: sodass sie barmherzig sind
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
2: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio.
2: Die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza.
2: Christus,
1: Cristo,
2: wir wenden uns,
1: ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore.
2: Sagen ja zu dir,
1: diciamo sì a te nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore.
2: Und so gehen wir immer tiefer,
1: e così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
2: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
2: du durchpulst uns mit deiner,
1: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
2: Du durchströmst
1: unseren Körper. Tu compenetri il nostro corpo.
2: Jedes Organ,
1: ogni organo
2: empfängt
1: riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
2: Zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo. Così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce. Respira. Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità
2: mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra,
2: denn durchflutet
1: poiché egli ci inonda.
2: Das Licht der
1: è la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
2: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.
2: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Buongiorno a tutti. Oggi vogliamo occuparci del tema della reincarnazione, proposto dall'Associazione Vita Universale. Cominciamo con alcune domande. Esiste la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla Terra? E da dove proviene la nostra anima se esisteva già prima della nascita?
1: Proprio questo sapere, cioè che l'anima esiste prima della nascita del corpo umano, ci aiuta a comprendere meglio la verità della reincarnazione. La preesistenza dell'anima era già nota ai filosofi greci, ma anche ai primi cristiani, ad esempio ad Origene ed alcuni padri della Chiesa. Una frase conferma decisamente la preesistenza dell'anima quando si legge nella Bibbia che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dato che sulla Terra nascono bambini poveri, malati e ci sono sofferenze a non finire, non possiamo pensare che Dio abbia creato questi uomini, questo mondo, a sua immagine e somiglianza. Se così fosse, sarebbe un Dio imperfetto e crudele. Se pensiamo anche alle molte disgrazie che succedono, ma dove si trova dunque la verità? Il sapere del primo cristianesimo ci conduce all'esistenza di esseri spirituali, di una patria spirituale da dove noi tutti proveniamo. Una parte di questi esseri luminosi non si accontentò di essere erede dell'infinito, ma voleva essere come Dio. Così facendo si ribellò e si allontanò sempre più dai mondi spirituali puri. Parliamo ora della famosa caduta degli angeli, degenerando sempre più nei mondi materiali fino all'incarnazione fisica sulla Terra. Cos'è quindi l'anima?
0: Possiamo dire che l'anima è un corpo sottile, un involucro gravato dalle colpe dell'uomo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo viaggio nei mondi che corrispondono al suo grado di evoluzione. In base a come l'uomo ha vissuto, la sua anima porta con sé delle colpe, ovvero errori, mancanze o difetti, ma anche le caratteristiche positive che ha sviluppato. Dovremmo considerare l'incarnazione, la vita sulla Terra, come una grazia, un'opportunità di crescere come in una scuola, durante la quale possiamo imparare ad evolverci, anziché vegetare senza mete. Come orientamento abbiamo ad esempio i 10 comandamenti datici da Dio tramite Mosè, oppure le regole del discorso della montagna del Cristo, dove si trova una frase conosciuta in tutte le culture, in tutte le razze, in tutte le religioni: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te.
1: Osserviamo noi stessi ogni giorno, osserviamo sinceramente i nostri pensieri e ci accorgeremo che siamo diversi da come crediamo di essere o da come vogliamo apparire agli altri. I nostri pensieri ci mostreranno che spesso giudichiamo gli altri o pensiamo di loro in modo negativo, e questa è la chiave

0: nello spirito di Dio. Questa consapevolezza non può tollerare pensieri di odio o inimicizia, ma collega ogni popolo e cultura.
1: La verità non appartiene ad un certo gruppo, ma a tutti coloro che la cercano e che la trovano. Il sapere della reincarnazione si trova in tutto il mondo, nelle antiche filosofie, ma anche nel primo cristianesimo. Non ha però nulla in comune con le credenze in cui si pensa che l'anima dell'uomo si possa incarnare in un animale o in una pianta. Potremmo dire che l'uomo raccoglie ciò che semina con i suoi pensieri, parole ed azioni, e non è un caso se ci incarniamo in un determinato paese, in una certa famiglia, con certi genitori o un certo partner, o se abbiamo certi vicini o colleghi che ci fanno arrabbiare. Tutto ha la sua causa, forse nel passato di questa vita o addirittura in altre vite. Siamo qui per sistemare i nostri errori comuni, per riconciliarci e perdonarci a vicenda e per sciogliere i legami che ci attirano continuamente in questa sfera materiale. L'Apostolo Paolo disse: «Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare, ognuno raccoglierà ciò che ha seminato». Ma perché l'insegnamento della reincarnazione non si trova nella religione occidentale?
0: È molto semplice, poiché è stato represso dai dogmi della Chiesa. Tuttavia sono rimaste tracce nella Bibbia, testimonianze dei primi secoli del cristianesimo ed anche nel Vangelo stesso. Ad esempio, quando in merito a Giovanni il Battista la gente chiede: «È lui quell'Elia che deve venire?», Gesù risponde: «Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto». In un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?». Ed essi risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Conosciamo tutti l'esempio del cieco nato. La gente chiede a Gesù: «Chi ha peccato perché lui sia cieco? Lui o i suoi genitori?». Se costui era cieco dalla nascita, è logico pensare che il suo effetto derivi da una vita precedente.
1: Come detto, questa conoscenza fu repressa dalla nascente Chiesa Cattolica Romana, in parte anche nel sangue. Ma in tutte le epoche ci furono gruppi cristiani che sapevano di questo insegnamento e vivevano di conseguenza, come ad esempio i Bogumili, i Catari, oggi gli Steineriani o i cristiani delle origini di vita universale. Chi non vuole credere alla reincarnazione deve accettare il dogma della dannazione eterna con il quale la Chiesa ha cercato di sostituire la conoscenza della reincarnazione. Nel 543 d.C. il Sinodo dei Vescovi della Chiesa d'Oriente bandì come eresia la conoscenza della preesistenza dell'anima con 9 terribili anatemi. Fino ad oggi vengono condannati come eretici e destinati alla dannazione eterna tutti coloro che vi credono. Nacquero i misteri della fede e vennero promulgati una serie di dogmi e credenze che non hanno nulla a che fare con l'insegnamento originario del Cristo. Ma per quale motivo?
0: È molto semplice. Se la gente giungesse da sola alla verità, non avrebbe più bisogno della casta sacerdotale. Ma certamente riguardo all'anatema sulla reincarnazione e alla strategia del castigo eterno, ruotavano anche motivi politici ed economici, con i quali la Chiesa raggiunse un enorme controllo e peso politico su governi e nazioni, ed un'enorme ricchezza terrena. Ma dobbiamo chiederci se tutto questo ha qualcosa a che fare con il semplice insegnamento di Gesù. Se Dio condannasse i suoi figli alla dannazione eterna, non sarebbe un Dio dell'amore, sarebbe imperfetto. Chi ha inventato la dannazione eterna si mette al di sopra di Dio, impedendo a molti dei suoi figli di ritornare a Lui. La reincarnazione offre la possibilità di riparare al male fatto, di migliorarsi e ci ricollega all'immagine di un padre amorevole. Seguendo l'esempio del Cristo, possiamo estrarci dalla legge causale per non dover più ritornare sulla terra in un corpo umano.
1: Gesù spiegò che ognuno di noi è il tempio di Dio. Nessun rito o cerimonia ci rende persone migliori. La via da percorrere è indicata in particolare nel suo discorso della montagna, un insegnamento che la cristianità non ha ancora compreso nella sua vera dimensione e nemmeno messo in pratica. L'uomo sta distruggendo il pianeta a causa della sua ignoranza spirituale, ma Dio si trova anche come forza onnipresente nella natura e negli animali. Divenire vegetariani, ad esempio, può significare un piccolo ma importante contributo personale contro il cosiddetto cambiamento climatico e un po' di amore e di rispetto per il nostro secondo prossimo, gli animali.
0: Ma anche oggi Dio parla per mezzo di una donna tedesca di nome Gabriele, che lui chiama la sua profetessa e messaggera. Gabriele ha scritto centinaia di libri e inciso migliaia di programmi radiofonici e televisivi, con un lavoro instancabile di oltre 35 anni. Dio ammonisce contro la distruzione del pianeta, ma ammonisce anche la Chiesa che si definisce cristiana,

0: che non vuole ascoltarlo, anzi combatte la profezia come ha sempre fatto nei secoli. Siamo in un processo in cui cadono i vecchi tabù, i riti, i dogmi, le cerimonie e le gerarchie verranno superate da una nuova spiritualità. Si prepara l'epoca del Cristo Dio, dove nessuno fa male ad un altro, dove ognuno è per l'altro, e questo è riferito anche alla natura e agli animali.
1: Vi invitiamo ad approfondire e richiedere il catalogo gratuito dei libri A Vita Universale, telefonando allo 02 670 6058. Lo ripeto, 02 670 6058. Oppure scrivendo alla casella postale 16068 20158 Milano. In internet potete consultare il sito www.libri-vita-universale.com.
0: Per approfondire vi consigliamo il libro Reincarnazione, il viaggio della mia anima, e poi un'opera fondamentale data tramite la parola profetica. Questa è la mia parola, il Vangelo di Gesù. Un libro che con le sue 1000 pagine va ben oltre il contenuto dei Vangeli tradizionali. Arrivederci a tutti e grazie per l'ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo, ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire, ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva, perché fede, la vera fede, è vita, la vera fede è unità, la vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici, sul posto di lavoro. Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci. Com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi eventualmente in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta, ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo, soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: alt, mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo. Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo e anche noi che affermiamo il positivo riconosceremo presto anche in noi ci sono diverse cose positive e se alimentiamo e sosteniamo queste cose ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremmo scrivere e dire la nostra tramite i media, in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi, nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento, esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo.

Voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire, chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo
alla forza che redime, libera, aiuta,

0: e guarisce.
1: Ossia, se chiediamo di riceverla.
0: La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazaret ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazaret. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo profondamente
0: langsam wieder
1: ed espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wie automatisch geht
1: Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli.
0: Unsere tiefen
1: La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso.
0: Ohne den Atem
1: Senza trattenere il respiro nel ventre,
0: atmen wir noch
1: respiriamo ancora alcune volte in modo profondo
0: und atmen
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo in modo profondo
0: und wieder langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri
0: Abstand
1: pensieri
0: genommen.
1: Si sono allontanati da noi.
0: Das Nervensystem
1: Il sistema nervoso è rilassato.
0: Wir atmen nun
1: Respiriamo
0: tief.
1: Ora in modo tranquillo
0: ruhig
1: e profondo.
0: Geht unser
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Nun lassen wir es
1: Ora
0: atmen.
1: Lasciamo fluire
0: es
1: il respiro.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Lassen Sie es atmen.
1: Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce.
0: Ihre Muskeln und
1: I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
0: Deshalb atmen Sie um
1: per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato.
0: Sie sind aufnahmefähig
1: Siete aperti
0: für die
1: per ricevere la forza della salvezza.
0: Worte, die gefüllt
1: Parole
0: mit der
1: ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo.
0: Mit der Hilfe der Christus
1: Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
0: Bitte, denken Sie
1: ora vi prego di non seguire le parole con I pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con I pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Der innere Arzt und
1: Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima.
0: Der innere Arzt
1: Il medico e guaritore interiore, il sole,
0: Das innere
1: la luce interiore
0: das das Leben
1: che è la vita si irradia
0: ihres.
1: Nella vostra anima.
0: das Licht,
1: la luce, si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt.
1: Si irradia.
0: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima.
0: Der innere Arzt und Heiler,
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima.
0: Der Christus Gott,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Es strahlt,
1: si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt,
1: si irradia nel vostro corpo.
0: Es strahlt,
1: si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo.
0: Es strahlt,
1: lo Spirito del Cristo Dio si irradia.
0: Der Odem,
1: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro.
0: Das Licht,
1: la luce, è il soffio della vita.
0: Sie atmen tief,
1: inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia.
0: Si atmen tief,
1: inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia. Aiuta. Guarisce. E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di Zart.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens.
1: La forza della vita. L'essere che pervade ogni cosa. Fluisce. Fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce. Fluisce. E voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto alla trasmissione di oggi che porta il titolo La parola dei profeti si adempie, da Abramo fino a Gabriele. Per la maggior parte delle persone, in particolar modo nella cosiddetta cristianità, l'operato dei profeti di Dio nella storia è qualcosa di secondaria importanza nella vita quotidiana, o che addirittura non ha alcun ruolo. La comparsa dei grandi ammonitori e messaggeri degli inviati di Dio viene considerata come un fatto storico con il quale un Dio sconosciuto ha trasmesso la sua parola per mezzo di persone scelte più o meno a caso. Come si è arrivati alla sua parola, da dove proviene la sua parola, ovvero la parola di Dio, o addirittura da dove proviene questo Dio che si rivela, com'è, e di che cosa parla la parola dell'Eterno che si rivela, tutte queste cose scompaiono nell'oscurità dei testi tramandati dalle istituzioni. La visione del contenuto della parola di Dio rivelata è stata annebbiata da spiegazioni di carattere pagano e stantie date dall'insegnamento ecclesiastico. Malgrado anche nei testi biblici tramandati sia riportato come Gesù spiegò le scritture riguardo i profeti alla sua venuta, poche persone si rendono conto che le sue spiegazioni si riferiscono a eventi che avvengono nella dimensione temporale, che hanno origine però nella dimensione spirituale e che sono basati su un piano di Dio.
2: A Emmaus il Cristo disse ai discepoli: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Queste parole dimostrano che l'operato di tutti i profeti di Dio non è affatto un mosaico che si è formato a caso, nel quale la parola dell'Eterno viene portata qua e là agli uomini. Lo spirito profetico, che opera tramite i suoi portavoce, fa parte del grande piano del regno di Dio, di ricondurre di nuovo nel regno di Dio gli esseri caduti, che nel profondo della loro anima sono esseri divini provenienti dalla patria eterna. Tramite la chiamata dei suoi messaggeri, l'Eterno, lo Spirito Libero Universale, Dio, vuole indurre noi uomini a cambiare e indicarci il cammino che è la via che ci riconduce alla casa del Padre.
3: Questo è il piano spirituale divino alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio in tutti i tempi, fino ai nostri giorni. L'intera storia dell'umanità è collegata in modo inscindibile con la chiamata dell'Eterno per mezzo dei suoi portavoce. Come perle infilate una accanto all'altra, la parola di Dio si rivolge a noi uomini in base al livello di coscienza degli uomini della rispettiva epoca e della loro società, in una dimensione sempre più vasta e completa, con insegnamenti spirituali sempre più profondi. Nei grandi profeti di Dio erano e sono incarnati elevati

0: là, alla fine inviò suo figlio, ma i vignaioli uccisero anche lui. In questa parabola Gesù, il Cristo, parla del suo stesso cammino, ma anche di quello degli inviati, dei cosiddetti servi, ossia di coloro che erano al servizio di Dio, i suoi portavoce, gli esseri spirituali elevati al cospetto del trono di Dio.
1: Grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, oggi conosciamo il grandioso piano spirituale divino, basato sull'operato di tutti i grandi profeti di Dio. Si tratta di un'unica corrente alla quale attingono i portavoci di Dio. È un unico mandato per il quale essi operano. È il desiderio che abbraccia ogni cosa dell'Eterno Padre, che desidera ricondurre tutti i figli della sua creazione di nuovo al suo cuore paterno, nelle leggi dell'Eterno Essere, che sono le leggi della vita, del Regno di Dio. La volontà di Dio e il suo desiderio vengono trasmessi soltanto per mezzo dei suoi inviati. La sua volontà è la legge ineluttabile dell'infinito. In tutti i tempi ci sono stati dati estratti da questa legge eterna, nella misura in cui gli uomini erano in grado di comprenderli, per mezzo di persone inviate da Dio, che hanno ricevuto la benedizione di Dio, i suoi profeti, e non per mezzo di coloro che attribuiscono a se stessi la benedizione, ovvero i sacerdoti. Per questo Dio condusse i suoi portavoce sempre al di fuori della sfera di azione delle gerarchie sacerdotali.
0: Come già detto, il ritorno di tutti gli esseri caduti nella eterna casa del Padre è il piano spirituale divino che si trova alla base dell'operato di tutti i veri profeti di Dio. In questa trasmissione vogliamo prendere in esame in modo più profondo le perle infilate una accanto all'altra, che sono le perle della parola profetica di Dio, che ci fa riconoscere questo grande piano divino ininterrottamente attraverso tutti i secoli, da Abramo circa 4.000 anni fa fino a Gabriele oggi. In tal senso non si tratta tanto di descrivere un decorso storico senza lacune, quanto piuttosto un grande arco che è stato teso dai portavoce per noi uomini. Dio inviò i suoi messaggeri in tutte le culture, in tutti i tempi, per condurre gli uomini alla giustizia e alla pace, staccandosi dalla violenza e dalla crudeltà. Ma in tutte le culture avvenne più o meno la stessa cosa. I portavoce di Dio vennero perseguitati, scacciati e spesso uccisi. Gli insegnamenti, la parola dell'Eterno, vennero soppressi o distorti, in parte falsificati, fino a renderli irriconoscibili, per essere così adeguati alla gerarchia sacerdotale dominante.
1: Quasi 4.000 anni fa, in mezzo all'idolatria, alla superstizione, al culto di Baal e alle religioni del culto del sacrificio, l'Eterno si rivelò ad Abramo come unico Dio. Abramo è quindi il capostipite per quanto riguarda la conoscenza dell'unico Dio. Per mezzo di lui, l'Eterno esortò gli uomini del suo tempo ad aspirare a Lui, all'unico universale, staccandosi dalle opere intrise di culti delle religioni, dominate da sacerdoti che a quel tempo, come oggi, hanno condotto gli uomini sulla strada errata con culti e cerimonie, a quel tempo per rendere propizi diversi dei idoli, mentre oggi si rende onore in forma odierna del vecchio culto sacerdotale pagano di Baal all'idolatria, seguendo le religioni istituzionali del culto. Per mezzo di Abramo, Dio si oppose con potenza all'idolatria, in un tempo in cui gli uomini seguivano le immagini illusorie delle religioni sacerdotali del culto, credendo in numerosi dei e idoli, che si dovevano mitigare e rendere propizi affinché proteggessero gli uomini o procurassero loro dei vantaggi.
0: In questa epoca,

0: all'epoca l'Eterno parlò ad Abramo e gli ordinò di lasciare la casa di suo padre e di andare in una terra che l'Eterno gli avrebbe indicato. Secondo quanto è stato tramandato, l'Eterno gli disse: «Farò di te un grande popolo e ti benedirò». Questa è la prima indicazione in merito al piano di Dio di formare un popolo che dovrà abitare in una terra che sarà benedetta da Dio perché gli uomini vivono uniti nel suo spirito. L'Eterno condusse Abramo via dalla metropoli che a quel tempo era Ur e gli promise una terra nella quale Abramo sarebbe stato benedetto insieme ai suoi. Abramo abbandonò con fiducia la sua terra d'origine e si mise alla ricerca, guidato soltanto dalla parola di Dio in lui. Abramo riconobbe Dio come l'unico Dio, come l'Io sono colui che sono. Nell'Antico Testamento l'Eterno ammonì continuamente gli uomini a non seguire le immagini illusorie delle religioni sacerdotali del culto, ma di riconoscere invece Lui, l'unico Eterno, il vero Dio che è sempre stato e che sarà in eterno, e di esercitare giustizia verso tutte le forme di vita.
1: Trascorsero diversi secoli. Gli uomini accettarono in parte l'unico Dio, mentre altri restarono prigionieri dei culti. Invece di edificare un popolo al quale sarebbe stata affidata una terra benedetta da Dio, il popolo divenne succube di tante dipendenze e fu ridotto alla schiavitù sotto gli egiziani. La chiamata di Dio afferrò ancora una volta un uomo, Mosè. Egli percepì la parola di Dio che gli parlava, dicendo che lo avrebbe condotto insieme al suo popolo in una terra promessa, dove scorrevano latte e miele. E non gli trasmise soltanto questa promessa. L'Eterno rivelò estratti dalla legge eterna dei cieli, i 10 comandamenti, come criteri etici per la vita del singolo e come presupposti per la nascita di un popolo in una terra promessa. La promessa della terra promessa e l'adempimento dei 10 comandamenti sono strettamente collegati. Spesso vengono invece considerati singolarmente, indipendentemente l'uno dall'altro, da un lato la terra che dona benedizione e dall'altro i 10 comandamenti di Dio. Questo modo di vedere le cose è tipico del culto sacerdotale dei miracoli che sostituisce la realizzazione degli aspetti della legge con un'alleanza basata sui misteri.
2: Mosè ricevette da Dio, l'Eterno, i 10 comandamenti che portarono di nuovo agli uomini l'unico Dio, in quanto il primo comandamento dice: «Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me». L'Eterno voleva condurre gli uomini nella terra promessa tramite il suo profeta. Per questo donò loro per mezzo di Mosè i 10 comandamenti espressi in parole semplici che sono estratti dalla legge dei cieli, quale regole di vita per ogni uomo che desidera rendere onore all'unico Dio con la propria vita.
0: Aaron, der ältere Bruder von Mose. Ma Aronne, il fratello maggiore di Mosè, non accettò i comandamenti chiari dell'unico Dio. Egli istituì di nuovo dei sacerdoti del culto e diede vita a una religione del culto che soffocò la parola dell'Eterno con il sacerdozio e con la sua idolatria. E lo dimostra il fatto che egli stesso divenne il primo sommo sacerdote della sua religione del culto. Ormai nemmeno le istituzioni ecclesiastiche negano più che i cosiddetti 5 libri di Mosè non furono in realtà scritti da Mosè stesso. Molte cose che oggi sono contenute nei cosiddetti libri di Mosè sono state quindi solo attribuite al profeta di Dio. Tantissime cose sono in netta contraddizione con ciò che l'Eterno insegnò nei suoi comandamenti dati tramite Mosè.
3: Das allumfassende
2: Il comandamento non uccidere, che abbraccia ogni cosa e che conduce all'unità, fu ignorato, dando invece importanza all'esercizio dei culti sacerdotali, e venne stravolto nel suo contrario, nel senso che ai sacerdoti del nuovo culto, del culto di Aronne, venne comandato di offrire in sacrificio gli animali, che sono creature dell'unico universale, sull'altare, che divenne così un patibolo per gli animali. Mosè, il profeta di Dio, osservò fedelmente i comandamenti del suo Dio, che comandò in modo inequivocabile non uccidere. Tuttavia, i sacerdoti istituirono in nome di Mosè delle leggi del culto, con lo scopo di annullare questo comandamento di centrale importanza. Il Dio della vita, che diede il comandamento non uccidere tramite Mosè, si sarebbe quindi compiaciuto del sangue delle sue creature che veniva spruzzato sugli altari, del grasso di agnelli e vitelli innocenti che veniva offerto in sacrificio a lui, all'Eterno, a quanto pare come profumo soave per il Signore, come si afferma. Si dice inoltre che l'Eterno, che per mezzo di Mosè comandò di non uccidere, avrebbe comandato di assassinare, di linciare, di rubare e saccheggiare.
1: Molte persone non prestarono ascolto alla parola di Dio, data per mezzo del suo profeta. Essi non accettarono i comandamenti di Dio e seguirono invece le numerose leggi dei sacerdoti che, pur limitandoli, lasciavano loro più spazio per uno stile di vita eticamente e moralmente corrotto. Il culto sacerdotale sostituì la conoscenza di Dio. I vizi presero il posto di un'etica più elevata, gli animali vennero offerti in sacrificio su altari esteriori, invece di sacrificare i propri peccati sull'altare interiore. La chiamata di Dio tramite Mosè si spense quasi del tutto e venne sopraffatta da culti sacerdotali e da prescrizioni. Al posto dei comandamenti di Dio, subentrarono precetti sacerdotali e divieti stabiliti dalla casta sacerdotale. Passarono anni, decenni e secoli. Se avessero realizzato i comandamenti di Dio, gli uomini avrebbero potuto raggiungere la libertà e la pace, ma essi si legarono di nuovo a culti che permettevano loro di continuare a seguire le abitudini che avevano acquisito davanti alle pentole piene di carne degli egiziani.
0: Le perle della parola di Dio raggiunsero continuamente gli uomini tramite gli inviati dell'Eterno, anche dopo Mosè. Vennero di nuovo esseri spirituali elevati dal regno di Dio che si incarnarono in veste umana per annunciare come profeti la legge della libertà, dell'unità e della giustizia. Così fu anche per il cherubino della sapienza divina che operò in veste di Isaia. Per mezzo di lui, il grande profeta di Dio, l'Eterno parlò in modo possente agli uomini della sua epoca. Sono parole valide fin nell'epoca odierna. Egli esortò gli uomini a esercitare giustizia anziché l'idolatria, a sviluppare compassione per gli altri e disponibilità ad aiutare anziché offrire sacrifici. Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò di nuovo che egli è l'unico universale che non dimora in templi di pietra. C'è forse un Dio fuori di me o una roccia che io non conosca? E inoltre, quale casa mi potreste costruire? Tutte queste cose sono state fatte dalla mia mano. Con queste parole, che ci sono state tramandate, l'Eterno parla della sua onnipresenza tramite Isaia. Oggi il cerchio di questo messaggio di Dio di importanza centrale si chiude. Tutte queste cose ha fatto la mia mano, non esiste alcun Dio all'infuori di me. Con queste brevi frasi c'è stato tramandato che Dio, l'Eterno, si fece conoscere già tramite Isaia come forza creatrice dell'unità universale, allo stesso modo in cui oggi ci viene spiegato in modo ancor più vasto tramite Gabriele che Dio è l'unità universale che parla.
3: Weil Gottes Hand dies alles gemacht hat,
1: dato che la mano di Dio ha fatto tutte queste cose, tramite Isaia egli denunciò con parole chiare i sacrifici cruenti, dicendo: che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io le detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni e dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Così parlò l'unico Dio, il Dio dell'eternità, il Padre di ogni forma di vita, per mezzo di Isaia, con parole possenti, esortando gli uomini a cambiare.
0: Per mezzo del suo portavoce Isaia, Dio parlò in modo altrettanto deciso contro l'idolatria che si era diffusa di nuovo dopo Abramo e nonostante i comandamenti di Dio dati tramite Mosè. Il suo paese è pieno di idoli, adorano l'opera delle proprie mani, ciò che hanno fatto le loro dita. Questa accusa per mezzo di Isaia era collegata all'ammonimento profetico che dice: e gli idoli spariranno del tutto, rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli antri sotterranei, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. In quel giorno ognuno getterà gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che si era fatto per adorarli. Li getterà i topi e i pipistrelli per entrare nei crepacci delle rocce e nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà quando si alzerà a scuotere la terra. E ancora, i fabbricanti di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non giovano a nulla. Chi sono coloro che fabbricano un dio e fondono un idolo che non giova a nulla? Ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati. Gli stessi artefici non sono che uomini. Si radunino pure e si presentino tutti, saranno spaventati e confusi allo stesso modo. Fine della citazione.
2: Con parole molto eloquenti viene accusata l'assurdità dell'idolatria, della venerazione delle statue. Il fabbro lavora il ferro di una scure, lo elabora sulle braci e gli dà forma con martelli, lo rifinisce con braccio vigoroso. Il falegname stende il regolo, disegna l'immagine con il gesso, la lavora con scalpelli, misura con il compasso, riproducendo una forma umana, una bella figura d'uomo da mettere in un tempio. Egli si taglia cedri, prende un cipresso o una quercia che lascia crescere robusta nella selva, pianta un frassino che la pioggia farà crescere. Tutto ciò diventa per l'uomo legna da bruciare. Ne prende una parte e si riscalda, o anche accende il forno per cuocervi il pane. O ne fa persino un idolo e lo adora, ne forma una statua e la venera. Una metà la brucia al fuoco, sulla brace arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto e si sazia. Ugualmente si scalda e dice, mi riscaldo, mi godo il fuoco. Con il resto fa un Dio, il suo idolo, lo venera, lo adora e lo prega. Salvami perché sei il mio Dio. Non sanno né comprendono. Una patina impedisce agli occhi loro di vedere e al loro cuore di capire. Essi non riflettono, non hanno scienza e intelligenza per dire «Ho bruciato nel fuoco una parte, sulle sue braci ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che ho mangiato, col residuo farò un idolo abominevole, mi prostrerò dinanzi a un pezzo di legno». Si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia. Egli non sa liberarsene e dire ciò che tengo in mano non è forse falso. Fine della citazione.
0: Damals wie heute. Allora come oggi. Idolatria. Idolatria e venerazione dei santi. Che differenza c'è? Ma Isaia non ammonì soltanto contro l'idolatria sacerdotale e la loro brama di uccidere gli animali. Egli annunciò la venuta del Messia, del Redentore, che si compì per mezzo di Gesù di Nazaret e del suo sacrificio sul Golgota. La promessa fatta da Dio tramite Isaia, la venuta del Cristo Dio, si è compiuta. Il piano di Dio, annunciato dal suo principe dei cieli, il cherubino della sapienza divina che operava in veste di Isaia, si è compiuto con la vita e con l'operato del Nazareno. Gesù stesso spiegò ai suoi discepoli i testi dei profeti dell'antichità che si riferivano alla sua venuta.
3: Auch die Institutionen Kirche glauben.
1: Anche l'istituzione ecclesiastica crede che Dio, l'Eterno, abbia parlato in modo veritiero tramite Isaia. È quindi possibile che si sia sbagliato in merito all'ulteriore sviluppo del suo piano? Infatti, per mezzo di Isaia, egli annunciò altre cose. La nascita del regno della pace, nel quale la creazione trova unità e pace. Forse ciò non dovrebbe adempiersi? È soltanto una bella utopia? No. Come si è avverata la venuta del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret, così diverrà realtà anche la nascita del Regno della Pace su questa terra, come è stato promesso. Isaia disse, «Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà accanto alla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Queste sono le parole di Isaia.
2: Con la parola dei veri profeti di Dio, l'umanità di allora avrebbe potuto adempiere i comandamenti dell'Eterno, mettendo in pratica il discorso della montagna di Gesù di Nazaret nella vita quotidiana, si sarebbero potute porre le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Ma la maggior parte degli uomini rimase ottusa, succube dei sacerdoti e schiava del culto dei sacrifici, offrirono animali in sacrificio, le colombe, le pecore e i capretti nel Tempio di Gerusalemme e fecero degli altari delle pietre sacrificali mortali sulle quali il sangue scorreva a fiotti.
0: Nella rivista Spiegelgeschichte numero 6 del 2011, Gil Yergon descrive che cosa accadeva nel Tempio di Gerusalemme ai tempi di Gesù e vorrei ora citare. Per i sacrifici i sacerdoti accettavano solo animali perfetti, li legavano e li macellavano secondo l'usanza ebraica. Il sangue veniva raccolto in un recipiente d'oro, il masrek. In alcuni casi era necessaria una particolare abilità. Ai volatili offerti in sacrificio veniva aperto il collo con l'unghia del pollice. Il sangue, quale sede dell'anima, era la parte più importante del sacrificio e veniva pertanto versato agli angoli dell'altare. Intorno all'altare c'erano delle aperture per l'acqua in modo da poter pulire via con un solo cenno tutto il sangue, che naturalmente colava dalle vittime, come si legge nella lettera di Aristea, un ebreo che viveva in Egitto. Dopo aver sparso il sangue, le interiora e il grasso venivano bruciati sull'altare, mentre il resto dell'animale veniva mangiato dai sacerdoti o da coloro che portavano l'offerta. Fine della citazione. Il culto dei sacrifici si svolgeva secondo regole severe e i doni offerti in sacrificio erano stabiliti in modo esatto. I benestanti conducevano all'altare una capra, un bovino o una pecora, mentre i poveri portavano tortore o colombe. Mentre un credente comune poteva fare penitenza offrendo una capra, per lo stesso peccato, un sacerdote doveva offrire in sacrificio un bue. Nel giornale Spiegel si legge inoltre: si praticavano offerte sacrificali anche solo per gratitudine. I primi nati di un animale venivano consacrati ai sacerdoti. Due volte al giorno si sacrificava ufficialmente un bovino in nome e a spese di Cesare e del popolo romano. Inoltre i sacerdoti praticavano la liturgia quotidiana del Tempio con i sacrifici, in occasione della quale i Leviti intrattenevano la folla con canti e squilli di tromba, segnalando loro quando dovevano inchinarsi. Fine della citazione.
3: Der größte Prophet aller Zeiten, Jesus von Nazareth.
1: Il più grande profeta di tutti i tempi, Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, entrò in questo centro del culto, nel Tempio di Gerusalemme, per spiegare agli uomini che stavano operando in modo crudele e per scacciare dal Tempio i commercianti di animali e i cambiavalute. Egli disse: «Non sta forse scritto che la mia casa dovrà essere una casa di preghiera per tutti i popoli? Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri». Questo è il desiderio dell'Eterno, che desidera chiamare tutti i suoi figli per riunire gli uomini di tutti i popoli nell'adorazione dell'unico Dio, che non pretende che gli vengano offerti in sacrificio i figli della sua creazione, ma che tramite i suoi veri profeti di Dio esorta gli uomini a sacrificare il proprio atteggiamento egocentrico e umano, che è causa di discordia, odio, invidia, lotte e guerre.
0: Ma la potente casta sacerdotale non lo tollerò. Essa istigò il popolo contro Gesù e lo fece inchiodare sulla croce dai romani. Con la crocifissione, l'avversario di Dio cercò di far fallire e di schernire il figlio di Dio, il co-regnante dell'infinito. L'influsso del pensiero dei sacrifici di sangue e degli olocausti arriva fino alla nostra epoca. Con la presunta trasformazione in sangue e vino e consumando per così dire parti del suo corpo, le istituzioni di oggi celebrano il rito del sacrificio offerto a un Dio vendicativo e necessario affinché egli perdoni le sue creature.
1: Cari amici all'ascolto, Come si può schernire Dio in modo peggiore che stravolgendo i suoi comandamenti? Con il culto sacerdotale, gli aspetti più infimi sono stati elevati a massimi precetti, mentre gli aspetti più sublimi, la sua legge, sono stati distorti e trasformati al livello più basso. Il comandamento non uccidere è stato deformato trasformandolo in culto diabolico che dice «ucciderai in nome mio», come profumo soave per il Signore. L'olocausto con i suoi riti che prescrivono come uccidere sugli altari dei sacerdoti e rivestiti di funzioni magiche serve soltanto al Dio degli inferi. Ed è a questo Dio degli inferi che ancora oggi si sacrifica Gesù, come agnello del sacrificio, con riti che si riferiscono al suo sangue e alla sua carne. Quale Dio può volere che gli venga offerto in sacrificio per riconciliarlo l'opera della sua creazione, fino ad arrivare al suo figlio primogenito? Il Dio dei profeti non lo vuole. Tutte queste cose sono la volontà del Dio degli inferi e dei suoi seguaci.
2: Ma il loro apparente trionfo sul figlio di Dio non fu in grado di sconfiggere lo spirito libero che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, e che Lui stesso ha personificato. Il suo spirito agisce in ogni uomo e in ogni anima come Redentore, e quale Cristo Dio, Egli continua ad operare nel grandioso piano di redenzione. Le gerarchie sacerdotali non sono riuscite a spegnere la luce che Egli ha portato nel mondo. In tutti i tempi ci furono persone che si schierarono intorno allo Spirito Libero, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Gesù di Nazaret, che questi chiamò semplicemente Padre. È il Dio di tutti i veri profeti di Dio. Ci furono continuamente seguaci che si riunirono e che si sforzarono di vivere secondo i comandamenti di Dio. Essi accolsero la parola della verità e della giustizia per metterla in pratica nella propria vita, secondo la volontà dello Spirito Libero e quindi senza dogmi, culti, cerimonie e sacerdoti.
0: Seguire liberamente il Cristo, adempiendo la parola di Dio, non lega alcun uomo, alcuna anima, ma costituisce un pericolo per il mantenimento del potere della religione sacerdotale al potere nella rispettiva epoca. Il clero, schiavo del culto, perseguitò, distrusse e ostacolò di volta in volta il cristianesimo originario che si stava risvegliando, il pensiero vissuto dell'unità tra gli uomini che volevano rendere onore all'unico Dio. Così, anche dopo l'atto di redenzione di Gesù, nacquero di nuovo religioni del culto, religioni sacerdotali, impregnate di molte sfaccettature derivanti da concetti e opinioni umane. Il paganesimo si giocò ai dadi la veste di Cristo per avvolgersela intorno alcuni secoli dopo, nella veste di Pontifex Maximus del Dio dell'impero romano, risorto nella figura del pontefice. Le istituzioni si appropriano dell'appellativo di cristiano e se ne servono per rivestire i loro ruoli derivanti dal culto, che proviene dal paganesimo. Le parole dei veri profeti di Dio vengono intessute in un groviglio di dogmi e precetti di fede e usate come esca per le anime, per trattenere imprigionati nella rete delle istituzioni i seguaci impoveriti nell'anima e spiritualmente allo stremo. I popoli vengono guidati dalle religioni sacerdotali, dato che i potenti sperano che la manipolazione religiosa possa rendere gli uomini succubi anche politicamente, affinché seguano come pecoroni lo spirito del tempo, cadendo così nella fossa. Ma la parola dell'Eterno ha validità per tutti i tempi.
1: In che misura le guide delle religioni che si marchiano con la C di cristiani nello Stato e nella Chiesa prendano veramente sul serio la parola dei veri profeti di Dio, lo dimostrano le condizioni in cui si trova questo mondo, in particolar modo per quanto riguarda il rapporto che l'uomo ha con la creazione, con gli animali, le piante e i minerali. Infatti, in che modo possono dimostrare le religioni sacerdotali che saranno proprio loro a far divenire realtà la parola del profeta di Dio, Isaia, la grande visione del regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo sulla terra? Dove si può riconoscere anche un solo minimo sforzo o almeno un punto di partenza per provare a dimostrare che l'uomo può essere riportato all'unità con la natura, con le sue piante e gli animali? Non esiste alcuno, ma è piuttosto il contrario. Malgrado la promessa fatta da Isaia, nonostante la visione del regno della pace di Gesù Cristo, le religioni esteriori non smettono di tenere in piedi discordia e separazione, non solo nei confronti delle persone di altra fede, ma anche isolando e reprimendo tutte le altre forme di vita che non abbiano un volto umano, che in molti casi è già divenuta una maschera deformata dall'ego.
0: Invece di portare delle prove, le istituzioni ecclesiastiche hanno dimostrato il contrario. Relegando il regno della pace e la realizzazione del discorso della montagna in un altro mondo, come fosse un'utopia. Ma a questo punto si dovrebbe dire: a che cosa servono allora le religioni istituzionali se mettono da parte l'adempimento degli insegnamenti centrali dei grandi profeti al cui nome si riferiscono, sminuendo così come un'utopia che sarebbe valida solo per un altro mondo? E a che cosa servono tutti i miliardi pagati dallo Stato come sovvenzioni per una religione che degrada i profeti di Dio al ruolo di visionari per un altro mondo? A che cosa serve pagare tutti questi miliardi di sovvenzioni per delle religioni esteriori che considerano gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, in nome del quale si fanno anche pagare, come un'illusione che non è possibile realizzare in questo mondo, proiettandola in un altro mondo? Dio è forse un sognatore? È forse un utopista, dal momento che ha annunciato e annuncia il regno della pace tramite i suoi inviati? Quale spreco di energia e quali pretese a spese dei suoi figli umani si sarebbe permesso in questo caso Dio tramite i suoi profeti? Quale malignità sarebbe stata fatta da parte di Dio chiedendo agli uomini di adempiere un insegnamento che non può essere realizzato su questa terra? Questo è un modo di pensare istituzionale che definisce il grande spirito della vita come un sognatore. Gesù, il Cristo, viene degradato al ruolo di utopista che avrebbe quindi lottato, avrebbe vissuto e sarebbe morto per un insegnamento che in realtà gli uomini non potrebbero nemmeno mettere in pratica nell'aldiquà. Gesù stesso disse ai farisei irragionevoli dei suoi tempi: «Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi che avete il diavolo come padre e volete compiere i desideri del padre vostro? Egli è stato omicida fin dall'inizio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità».
2: Se le chiese istituzionali avessero dimostrato che agiscono orientandosi sulla parola profetica dell'Eterno come filo conduttore, la terra oggi 2700 anni dopo Isaia e Osea, 2600 anni dopo Geremia, 2000 anni dopo Gesù di Nazaret, il Cristo dovrebbe trovarsi in ben altre condizioni. Ci sarebbe pace in modo naturale tra gli uomini, pace tra le nazioni e tra i popoli. Le armi sarebbero state trasformate in aratri. L'uomo vivrebbe in unità con le piante e gli animali, con tutta la madre terra. La terra, questo meraviglioso pianeta abitato, un gioiello nel firmamento dell'Eterno, fiorirebbe rigogliosa nella bellezza dell'unità che si irradia nell'universo e riceverebbe dall'universo le forze positive, l'irradiazione e la vibrazione dell'Eterno Essere e le potrebbe accogliere in sé. Ma in che condizioni si trova la Terra 2700 anni dopo Isaia, 2000 anni dopo Gesù di Nazaret?
0: La Terra si trova sull'orlo di un precipizio, e questo a causa dell'uomo, completamente svuotata, inquinata, deturpata. Essa porta il peso di cui l'hanno caricata gli uomini. Ma per quanto tempo ancora? Armati a tutto punto con arsenali bellici, i potenti di questo mondo parlano di pace, mentre sono pronti in ogni momento a impiegare i macchinari della morte contro il loro prossimo, quando si tratta di preservare i loro patrimoni. Il Cristo Dio viene schernito in modo particolare nei paesi nei quali i governanti si rifanno a Gesù, al principe della pace, che disse: chi mette mano alla spada perirà di spada. Si mettono a disposizione miliardi per i macchinari bellici, mentre per alleviare la miseria si predispongono somme che a confronto servono soltanto come alibi. Ogni giorno muoiono migliaia e migliaia di persone per fame, perché le riserve strapiene di cereali dei sazi vengono utilizzate per ingrassare animali fecondati e allevati artificialmente. Soprattutto i popoli che si mettono sotto il giogo delle chiese istituzionali e che hanno imposto il loro marchio anche ad altri popoli sono responsabili per questo disastro che è ormai alle porte e che viene definito, smenuendone il pericolo, come cambiamento climatico. La sete di dominio e di potere degli uomini hanno portato questa terra sull'orlo dell'abisso.
1: I sacerdoti idolatri riportano le parole dell'Eterno nei loro discorsi, ma questi sono professioni di fede recitate solo con le labbra, che essi mescolano e deturpano con i loro testi tramandati e con i loro concetti umani, mettendole così al servizio dell'egomania umana che arraffa ogni cosa. Si presenta ancora una volta la domanda: quale religione ha fino ad ora dimostrato che il suo Dio è il Dio che porta alla giustizia e alla pace? Se guardiamo in che condizioni si trova il mondo, si vede che manca una tale prova. Al posto dei frutti della giustizia, che nascono dalla coscienza dell'unità fra tutti gli esseri, spuntano i frutti delle chimere sacerdotali e di tutti coloro che si sono fatti e si lasciano abbagliare da esse. Ma la parola di Dio ha validità. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Ben inteso che si riferisce alla sua parola e non alla parola dei sacerdoti.
0: Dio l'Eterno disse tramite Isaia: la terra è mia e la terra resterà sua. Tuttavia essa verrà purificata dalle scorie dell'egoismo umano, dalla brutalità che ha provocato inquinamento, distruzione e devastazione. L'umanità dovrà subire le conseguenze del suo modo di agire, che deriva dal desiderio satanico di voler sottrarre all'Eterno ciò che è suo, la creazione, la terra con i suoi minerali, le piante e gli animali. L'Eterno ha esortato continuamente a cambiare, ma gli orecchi dell'uomo sono rimasti sordi. Per mettere a tacere e reprimere la paura delle conseguenze delle proprie azioni, gran parte dell'umanità si è orientata sui rituali che la stordiscono con l'odore e il profumo dell'incenso, con indulgenze e culti della confessione che non eliminano le cause, ma favoriscono ulteriori trasgressioni.
1: Nessun profeta ha mai fondato una religione esteriore che lega gli uomini a riti, dogmi e precetti di fede. Lo spirito libero, che è l'unità di tutte le forme di vita, non ha nemmeno istituito tramite i suoi profeti alcun intermediario per mezzo del quale dovrebbe avvenire la comunicazione con i figli della sua creazione. Perché nel Padre nostro, Gesù di Nazaret, ci ha insegnato a collegarci direttamente con Dio, al quale possiamo rivolgerci chiamandolo Padre? E perché le chiese insegnano il contrario, inserendo il sacerdote come intermediario tra Dio e suo figlio? Tramite la possente parola data nelle sue rivelazioni, l'Eterno ha sempre guidato e guida gli uomini in modo diretto e immediato alla responsabilità per i propri sentimenti, pensieri e per le proprie azioni, ma anche nei confronti di ogni forma di vita. Invece le religioni sacerdotali si sono istituite per legare gli uomini a sé e ai propri culti. Hanno costruito edifici di pietra e vi hanno posto degli idoli, le cui immagini dovrebbero essere venerate dai sacerdoti e dai loro seguaci, gli uomini. Ancora oggi gli uomini si inginocchiano davanti ai cosiddetti santi, nonostante la parola dei veri profeti di Dio abbia denunciato l'idolatria in tutti i tempi. Ecco altre parole di Dio date tramite Isaia. Alle tue grida ti salvino tutti i tuoi idoli. Tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà. Chi invece confiderà in me possederà la terra e erediterà il mio santo monte.
0: Sia in passato che oggi i cerimonieri delle religioni sacerdotali hanno sempre reso onore agli idoli che si sono creati loro stessi. Invocano Dio con i loro discorsi, che sono come litanie, perpetrano il mistero e si fanno pagare bene dal popolo, dal quale si distinguono di proposito con le loro vesti elaborate, per il loro Dio avvolto dal mistero e celebrato con l'idolatria. E poi cercano di ingrandire e moltiplicare i loro patrimoni. I loro pascoli sono il popolo che accetta tutti i culti e paga di buon grado, senza metterli in questione insieme ai sacerdoti occulti e senza esaminare alla luce dei veri profeti di Dio quanta verità contengano veramente.
3: Dreist verheißen die Institutionen.
1: Le istituzioni predicono sfacciatamente che il mandato del profeta sarebbe stato trasmesso al sacerdote. Quando il sacerdote o il vescovo parlano in base alla loro carica, sarebbe Dio a parlare per mezzo di loro. E questo, malgrado già nei libri di Mosè, ai quali si rifanno anche le istituzioni, si possa leggere. Se tu pensi, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? allora sappi, quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. L'ha detta il profeta per presunzione. Di lui non devi aver paura. Fine della citazione. Le opere compiute dalle religioni sacerdotali hanno dimostrato da sé in che contesto debbano essere collocate. Infatti nessuna religione ha portato la prova della verità della parola di Dio, adempiendo ciò che è stato annunciato tramite i profeti. Condurre all'unità la vita della terra con i suoi minerali, le piante, gli animali e gli uomini. Un'unità nella quale ogni essere vivente trova il posto di cui è degno, quale figlio della creazione di Dio. Non è stata quindi portata alcuna prova che le religioni esteriori facciano divenire vivente la parola di Dio e che adempiano ciò che è stato predetto dai profeti di Dio, in modo da poter, come dice l'Eterno tramite Esaia, avere la terra in eredità e possedere il mio santo monte, dove la terra è ricolma di sapienza come l'acqua che riempie il mare.
2: Non solo Isaia, ma anche Osea, Geremia e Gesù e molti altri portavoce di Dio annunciarono il regno della pace, oltre all'adempimento dell'alleanza con Dio che si sarebbe manifestato nell'unità di tutte le forme di vita tra l'uomo, la natura e gli animali. Se le religioni avessero portato a compimento ciò che è stato annunciato dai profeti di Dio, avrebbero dimostrato la verità della parola di Dio. Oggi la terra sarebbe in condizioni diverse. Per mezzo del profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali dei boschi, dei campi e con tutta la terra. Invece, le istituzioni ecclesiastiche negano che gli animali abbiano un'anima, li considerano come esseri inanimati, guidati soltanto dal proprio istinto. Con che cosa dovrebbe quindi stringere l'alleanza l'Eterno? Con cadaveri privi di vita? Soltanto chi ha fatto del proprio corpo un altare su cui sacrifica la carne di cadaveri, per non dire che lo ha deturpato, non riesce a percepire come sono vivificati gli animali con la loro fine capacità di percepire, con i loro tratti caratteristici che sono pieni di carattere e di vita. I suoi sentimenti sono insensibili verso la creazione. Le istituzioni delle chiese cosiddette cristiane contraddicono da secoli la parola di Dio data per mezzo dei profeti. Hanno attribuito a se stessi il ruolo di corona della creazione, sacrificando la creazione sugli altari che essi stessi hanno costruito. Le condizioni in cui si trova la terra dimostrano a che cosa abbia portato tutto ciò.
1: Molte generazioni hanno percepito la sua parola e l'hanno gettata al vento. Molte persone si sono precluse da sé la base per una vita nella coscienza dell'unità e della libertà del grande unico universale, con l'invidia, odio, inimicizia, ostilità, fino ad arrivare ad azioni belliche, uomo contro uomo, popolo contro popolo, uomo contro la natura e contro gli animali. In questo modo è stata causata una sofferenza indicibile per gli uomini, ma anche per tutta la natura sulla terra, perché lo spirito profetico, l'appello dell'Eterno, è stato gettato al vento, in tutti i tempi, dalla maggior parte degli uomini.
0: Il piano di redenzione secondo la legge, scaturito dal regno di Dio, è stato e viene continuamente sabotato dalle forze avverse che appartengono all'avversario di Dio. Non solo i portavoce di Dio vennero attaccati, perseguitati dalla casta sacerdotale al potere e, a seconda dello spirito del tempo dominante, eliminati o con l'uccisione o con la calunnia, anche la parola stessa, quando non poteva essere repressa, venne fagocitata dai sacerdoti del culto e falsificata, messa a tacere con le possibilità di cui disponevano. Attorno alla parola di Dio data per mezzo dei profeti, essi hanno drappeggiato le loro parole sacerdotali che in parte, in modo quasi impercettibile, ma comunque continuativo, hanno stravolto le affermazioni dei profeti di Dio nel loro contrario. L'esempio più chiaro lo troviamo nelle parole di Mosè. Il comandamento dato da Dio tramite Mosè dice «non uccidere». Nei cosiddetti libri di Mosè, che sono in gran parte testi scritti da sacerdoti, si afferma tuttavia che Dio avrebbe comandato di uccidere e di assassinare. La lotta condotta dalla casta sacerdotale contro i profeti di Dio si può riconoscere anche tra Mosè e Aronne. Aronne introdusse il vitello d'oro, mentre Mosè riceveva le leggi di Dio. Aronne introdusse il culto sacerdotale. Molte di queste cose furono in seguito attribuite a Mosè.
1: Il teologo evangelico e storico della Chiesa Walter Nigg, nel suo libro Pensatori profetici, non cancellate lo spirito, descrive il sacerdote come nemico naturale del profeta. Quindi se per mezzo dei veri profeti di Dio è Dio che parla, mentre il sacerdote è il nemico naturale del profeta, di chi è al servizio il sacerdote? Furono i sacerdoti della congrega di quei tempi a far crocifiggere Gesù. Furono i sacerdoti che fecero lapidare Stefano dai Romani. Furono sempre i sacerdoti del culto a procedere contro la parola di Dio. Perché? Perché Dio, tramite i veri profeti di Dio, smascherò sempre l'istituzione dei sacerdoti, come anche Gesù disse agli uomini dei suoi tempi. Non fatevi chiamare rabbi. Tradotto nel linguaggio odierno, ciò significa non fatevi chiamare parroco, sacerdote, vescovo o addirittura papa, perché voi siete tutti fratelli e sorelle. Soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo.
0: I sacerdoti, che vogliono dare ad intendere di essere intermediari tra l'uomo e Dio, hanno fatto di Dio un prodotto per il quale definiscono loro stessi l'etichetta e per il quale hanno, simbolicamente parlando, fatto registrare il brevetto. Se qualcuno vuole trovare Dio senza di loro, viene processato, viene escluso dalla salvezza dell'anima per tutta l'eternità. Il loro precetto dice: non è possibile entrare in contatto con Dio senza di noi. Confrontato con le parole di Gesù è una blasfemia vera e propria, un vero e proprio scherno nei confronti di Dio. È il punto centrale del pensiero satanico, che consiste nel voler essere più grandi di Dio e nel separare Dio dalla sua creazione. Il principio separa, lega e domina è il credo delle religioni del culto sacerdotale, indipendentemente dalla loro denominazione. Invece la parola dei profeti di Dio è sotto il sigillo di Dio, che dice collega e sii.
1: Le religioni sacerdotali si sono sviluppate per il proprio benessere e per il bene dei potenti. Esse hanno sfruttato e sfruttano al massimo in diversi modi i popoli che li seguono obbedientemente per farsi apparentemente presentare da loro davanti alla legge di Dio. Le religioni del culto si sono avvinghiate a questa terra come un polipo per prosciugare i popoli e metterli al loro servizio. In veste di Gesù di Nazareth, il Cristo disse che non era venuto per abolire la legge dei profeti, ma per adempierla. Parlò dell'adempimento della legge e non di culti, tradizioni, dogmi e riti, e ci diede un criterio per riconoscere chi opera nel suo spirito. Questo criterio dice: dai loro frutti li riconoscerete. Ciò significa che chi opera nel suo spirito porta buoni frutti. Dove si presentano frutti cattivi, non opera lui, bensì il suo avversario. Perché, dopo 2000 anni, nel corso dei quali le istituzioni ecclesiastiche si sono rifatte a lui e sono divenute in tutto il mondo le più grandi religioni del culto di tutta l'umanità, il mondo si trova ora sull'orlo di un abisso? Il semplice criterio che ci è stato dato da Gesù ci aiuta a trovare una risposta. Dai loro frutti li riconoscerete. Oggi i semi malvagi germogliano. Ora è iniziato il raccolto dei frutti mali.

0: in modo che si possa dire: dai loro buoni frutti si può riconoscere che operano nel suo spirito, nello spirito del Cristo Dio? Al contrario, intrighi, lotte per i posti nelle gerarchie, sfarzo e sete di potere, fino ad arrivare agli abusi perpetrati su bambini e al loro occultamento. Queste sono le escrescenze abbellite con il culto che crescono sul tronco originario dell'albero genealogico delle religioni sacerdotali. Questi sono in molti casi i frutti marci di un culto il cui apice dello scherno consiste nel rifarsi a Gesù, al Cristo, su colui che riprese i sacerdoti del culto di allora con parole taglienti che dicono: voi siete come sepolcri imbiancati, all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume.
1: Molte persone si sono lasciate bendare gli occhi da guide cieche che conducono i ciechi, credendo di poter mettere nelle mani di un sacerdote lo sviluppo della salvezza della loro anima. La responsabilità del singolo è stata trasmessa ai sacerdoti, nonostante Dio, l'Eterno, abbia sempre parlato in modo diretto al popolo tramite i suoi inviati e non tramite i sacerdoti. Spetta a ogni singola persona portare responsabilità per la parola dell'Eterno che egli ha dato per tutta l'umanità. Chi si lascia bendare gli occhi da rappresentanti, qualsiasi definizione si diano a se stessi, parroco, vescovo o addirittura papa, chi ha messo la propria vita spirituale nelle mani della cooperativa dei mercanti delle indulgenze rituali, i sacerdoti, corre il rischio di passare la soglia della morte che porta nell'aldilà senza avere una coscienza viva e attivata. La sua anima, che forse si sarà sviluppata solo in modo misero, si troverà di nuovo, pure ancora, legata al mondo dei concetti del clero, fino a che riconoscerà che non si può delegare la cura e lo sviluppo dell'anima a un'altra persona, a nessun sacerdote, a nessun parroco, a nessun vescovo e a nessun papa.
2: In der Bergpredigt wandte sich Jesus von
0: Nazareth. Nel discorso della montagna, Gesù di Nazareth si rivolse ad ogni singola persona. Egli non ha istituito una schiera di sacerdoti, né ha mai diretto un concilio per stabilire dei dogmi. Egli esortò gli uomini a seguire lui, liberamente, e non a seguito di un battesimo somministrato a chi non è ancora in grado di decidere, non tramite intermediari, non tramite le gerarchie dei sacerdoti del culto. Ognuno deve rispondere per sé quando si tratta di edificare il regno della pace su questa terra, adempiendo le leggi spirituali divine, come ci sono state trasmesse dagli inviati di Dio, dai suoi profeti, e in particolare da Gesù, il Cristo. Prima di divenire il Redentore di tutte le anime, di tutti gli uomini sul Golgota, egli annunciò la sua venuta nello Spirito, quale sovrano del Regno della Pace. Egli annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che ci condurrà nella verità tutta intera. Ed egli ha mantenuto ciò che ci ha promesso. L'Eterno ha trasmesso agli uomini la pienezza della sua eterna parola in modo sempre più ricco.
3: Alla base della parola di tutti i veri profeti di Dio, che se riguardiamo indietro nel passato si dischiude come perle infilate l'una accanto all'altra, si trova un grandioso piano di redenzione dell'Eterno. Egli ha parlato e parla tramite i suoi messaggeri in modo sempre più potente, sempre più profondo e sempre più vasto. Chi è in grado di comprendere le parole dei veri profeti di Dio riconosce in esse la sapienza di Dio, che passa come un filo conduttore luminoso attraverso tutte le rivelazioni date dai suoi inviati, partendo da Abramo, e in seguito attraverso i profeti dell'Antico Testamento fino ad arrivare a Gesù, il Cristo, la sua parola, la verità dei cieli, è fluita come una corrente sempre più possente verso noi uomini, inesauribilmente, come è inesauribile l'eternità stessa, l'Eterno riversa la sua parola da

0: la sua pienezza tramite i suoi strumenti fra gli uomini, nella misura in cui questi sono stati in grado di comprenderla. Da più di 36 anni l'Eterno parla ora a noi uomini attraverso una corrente possente, tramite la sua profetessa e messaggera, l'inviata di Dio, Gabriele. Egli ci insegna le leggi dell'Eterno essere in una dimensione mai esistita prima e in tutti i dettagli, nella misura in cui esse possono essere espresse nel linguaggio umano nelle tre dimensioni.
1: Per mezzo di Gabriele, egli ci ha insegnato e ci insegna tutto ciò che i suoi discepoli a suo tempo non erano ancora in grado di comprendere. Tramite Gabriele, egli porta a compimento la sua opera di insegnamento, di spiegazioni, e con la quale ci conduce a Dio come dimora nel profondo di ogni uomo. La parola dell'Eterno, che abbraccia ogni cosa, nella misura in cui può essere trasmessa nel linguaggio limitato tridimensionale, qual è il nostro linguaggio umano, è stata diffusa in tutti i quattro venti attraverso stazioni televisive e radiofonica. Egli chiama instancabilmente i suoi a prendere coscienza della propria origine spirituale divina, della propria figliolanza di Dio, che desidera riunire tutti gli uomini quali figli e figlie di Dio. L'essere universale, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli parla nell'io sono, l'io sono in eternità. Il suo messaggio è il messaggio che proviene dall'Eterna Patria per tutti i suoi figli umani. Ciò che egli annuncia nel mondo tramite i suoi profeti di Dio ha validità in passato, nel presente e in futuro. Rimane nell'atmosfera della Terra finché verrà compiuto tramite coloro che seguono la sua parola, compiendo passo per passo le leggi dell'Eterno Essere.
2: Das Wort Gottes durch Gabriele.
3: La parola di Dio data tramite Gabriele viene diffusa in tutto il mondo in una pienezza indescrivibile. All'inizio Gabriele si recò in numerosi paesi di questa terra e Dio, l'Eterno e il Cristo, il Figlio di Dio, si rivelarono in parole possenti davanti a un gran numero di persone. A volte c'erano più di 1000 persone ad ascoltare la parola di Dio e che poterono sperimentare come il mondo spirituale parlò in modo diretto, non di rado per più di un'ora, tramite Gabriele. Per coloro che non ebbero la possibilità di sperimentare personalmente questi incontri, è una cosa in parte inconcepibile, come espresse un giovane venuto a visitare la Biblioteca Sofia. Come molte altre persone in tutto il mondo, questo giovane conosce i messaggi dall'universo grazie alle trasmissioni televisive o come registrazione e gli chiese quindi con grande interesse, ma mi dica, è mai stata presente a una rivelazione? Era veramente dal vivo? Non c'era un manoscritto, un testo su carta? Cari amici, possiamo testimoniare che sì, era ed è Dio, l'Eterno, che spesso ha parlato e parla liberamente per più di un'ora dall'interiore. È la parola di Dio, la parola del Creatore dell'universo. Si tratta di un grandioso evento veramente quasi inconcepibile. Per il profeta di Dio è infatti necessaria la massima concentrazione per percepire la parola di Dio nel proprio interiore e trasmetterla poi nella propria madrelingua, senza lasciarsi distrarre in alcun modo. Nella storia dell'umanità non è mai esistita una testimonianza più grande per lo spirito profetico che nella parola di Dio rivelata tramite Gabriele davanti a così tante migliaia di persone in tutto il mondo. La parola di Dio non falsificata è stata data, può essere esaminata da ognuno liberamente. Nella Biblioteca Sofia si trova il grande tesoro della parola di Dio non falsificata. Essa è l'arca dell'alleanza dello spirito libero. La parola di Dio non falsificata è tradotta in molte lingue ed è accessibile a tutti.
1: Per mezzo di Isaia, l'Eterno annunciò che avrebbe innalzato un vessillo sotto il quale avrebbe raccolto una seconda volta i suoi da tutti i quattro venti. Il vessillo è stato innalzato. Lo Spirito del Cristo Dio parla a noi uomini. Da più di 36 anni la parola dell'Eterno e di suo Figlio, il coregnante dell'eternità, il Cristo, data tramite la sua inviata, Gabriele, viene diffusa in tutto il mondo, in tutti i quattro venti. Egli raduna i suoi che si lasciano toccare dal suo spirito e si preparano ad edificare di nuovo, insieme, ciò che è stato annunciato nella visione di Isaia. Il regno della pace, nel quale non si compie più alcuna iniquità, su tutto il suo sacro monte. Tramite il profeta Osea, l'Eterno annunciò che avrebbe stretto un'alleanza con gli animali e disse: «In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo». E li farò riposare tranquilli.
4: Ich will sie in Sicherheit sich niederlegen lassen.
1: Quel tempo è arrivato. Nella nostra epoca si adempie un'altra parte del suo piano divino. L'Eterno avvera ciò che ha annunciato all'umanità tramite i suoi profeti. In quest'epoca vengono edificate le fondamenta del regno della pace di Gesù Cristo. Tramite la sua inviata, Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera, è stata posta la pietra miliare per realizzare la sua parola data per mezzo di Isaia, Osea ed altri profeti, con l'opera di azione di amore altruistico verso l'uomo, la natura e gli animali. Con questo è nata e continua a svilupparsi la prova della verità dell'insegnamento dell'Eterno, che è l'unico Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Mosè e di Isaia, il Dio di Gesù di Nazaret e di tutti i veri profeti. La pietra miliare è stata posta, la pietra angolare, che le istituzioni religiose hanno sempre rifiutato, diventerà la pietra finale. Il piano di Dio si compie. I frammenti della parola rivelata tramite i grandi profeti di Dio si manifestano di nuovo in tutta la loro portata solo grazie alla parola non falsificata che è stata data nei nostri tempi.
0: Grazie a Gabriele comprendiamo ora le parole dell'Eterno che ci sono state tramandate da Isaia. Il cielo è la mia tenda e la terra lo sgabello per i miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? Non è forse tutta opera della mia mano? È l'unità universale che parla, la vita universale che ci parla e che desidera condurci nella coscienza dell'unità di tutto l'essere. Con i loro castelli di pensiero e con i loro edifici sfarzosi, le religioni hanno diviso l'umanità. Le conseguenze sono state e sono un'emarginazione reciproca, fino ad arrivare a guerre che vengono abbellite nel definirle religiose. Il Dio che parla tramite i veri profeti di Dio ha inviato i suoi messaggeri in tutti i tempi per liberare gli uomini dall'abbaglio dell'operato sacerdotale. Lo spirito profetico è sempre lo spirito della libertà e della giustizia, lo spirito dell'unità di tutto l'essere. Quando ci si trova davanti a cose di altro genere, esse non provengono da Dio. Tramite i portavoce di Dio, da Abramo fino a Gabriele, è stato teso l'arco spirituale, è stato rivelato il piano divino.
1: Il cherubino della sapienza divina, che in passato si incarnò in veste umana nel grande profeta di Dio Isaia, è responsabile per il regno della pace di Gesù Cristo sulla terra. Il suo duale spirituale è incarnato in Gabriele. Essi agiscono insieme per il piano di Dio. La culla del creato di Dio è stata salvata grazie all'atto di redenzione del Cristo Dio. La sua luce splende in ogni anima e in ogni uomo. La coscienza del collegamento tra tutte le forme di vita, come viene insegnata oggi per mezzo di Gabriele, conduce gli uomini passo per passo a dischiudere di nuovo la propria origine dentro di sé, ossia il sé divino, l'essere divino posto nel nucleo centrale di ogni uomo. Dischiudendo la consapevolezza che ognuno è un figlio, una figlia di Dio, e che anche le creature che vivono con noi provengono dal soffio di Dio, si sviluppa un rapporto completamente nuovo con la natura, con le piante, con i minerali e con gli animali. Gli uomini impareranno a riconoscere gli animali come loro fratelli minori. Percepiranno nelle piante gli esseri che si stanno sviluppando e che, come gli uomini stessi, provengono dall'unità universale di Dio. I minerali non saranno più trattati senza rispetto. E così l'uomo, la natura e gli animali ritroveranno l'unità prevista fin dall'eternità dallo spirito creatore dell'universo. Esseri che hanno la propria origine in Lui, provenienti dalla forza del Dio creatore. In questa consapevolezza, Gabriele ha chiamato in vita la Fondazione Gabriele Internazionale, che oggi si irradia in tutto il mondo come esempio e come stella che guida le altre fondazioni, in particolar modo in Africa. Coloro che sono di buona volontà sono chiamati in tutto il mondo a collaborare, a edificare il pensiero dell'unità che dice: come in cielo, così in terra. Da questo pensiero dell'unità vissuto si sviluppa poco a poco una nuova umanità con un'etica e una morale più elevate. Sarà un'umanità della libertà, un'umanità che vive in modo consapevole nel rispetto della creazione e che riconosce l'unità di tutto l'essere.
5: Das Land, von dem die großen Gottespropheten kündeten, ist da.
0: La terra annunciata dai grandi profeti di Dio esiste. Essa costituisce la base che si irradia ed edifica altre oasi di vita, soprattutto in Africa. L'Africa è la culla dell'umanità e l'Africa sarà la culla di una nuova umanità che ha accettato l'etica e la morale più elevate di Gesù di Nazareth e che contribuisce ad edificare la terra per il Cristo Dio, che apparirà nello Spirito. Tra la terra della pace, che si sta ingrandendo sempre più, e le culle in Africa, esiste già una comunicazione molto intensa. Il bambino è ancora in fasce nella culla, ma un giorno uscirà dalla culla, maturerà e ci saranno uomini che vivono nell'adempimento di un'etica e di una morale più elevate. Allora il cerchio si chiuderà con la terra della pace della possente Fondazione Gabriele Internazionale per la nuova epoca. L'inizio è stato fatto, come abbiamo detto. Il bambino è ancora nella culla, ma crescerà e uscirà da essa e avverrà. La terra della pace e l'adempimento delle visioni di tutti i grandi profeti di Dio. Cari amici, desideriamo concludere questa trasmissione con alcune parole dell'Eterno date per mezzo di Isaia che chiariscono che la parola dei profeti si adempie. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Cari amici all'ascolto, con questa certezza e nella consapevolezza che la sua parola compierà ciò che desidera l'Eterno, ci congediamo da voi e desideriamo informarvi che potete richiedere il libro con lo stesso titolo della trasmissione in commercio. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Aus dem Büchlein Zuversicht.
1: Nel libretto Fiducia leggiamo quanto segue. Raccogli continuamente in modo nuovo i tuoi pensieri positivi e orientali sulle forze del Cristo Dio in te. Tante persone, e sono sempre di più, hanno perso la fede in una forza superiore che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Cristo oppure Cristo Dio. Perché ci si allontana sempre più dalla fede in una forza più elevata, in una legge della vita che desidera sostenerci e aiutarci? Nonostante sia ormai risaputo da molto tempo che ogni uomo è il fautore del proprio destino, sempre più persone si allontanano dall'adempimento della legge positiva e universale dell'amore per Dio e per il prossimo. Ognuno di noi, per esempio, conosce i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo del suo profeta Mosè. Se chiediamo a persone che hanno voltato le spalle a Dio se conoscono i 10 comandamenti di Dio, vediamo che alcuni dicono sì, li conosco, e altri ancora sì, so che esistono, e altri ancora affermano sì, in passato esistevano, ma oggi i tempi sono diversi. Alcuni replicano anche dicendo «Lasciatemi in pace con i comandamenti, fanno parte della Chiesa», oppure affermando «Io conosco i 10 comandamenti, ma i miei interessi sono completamente diversi». O ancora, i comandamenti di Dio sono una cosa per le persone anziane, io sono ancora giovane, forse me ne occuperò quando sarò più anziano. Oppure, i 10 comandamenti di Dio sono una cosa che appartiene ai parroci, ai sacerdoti, che se ne servono per far credere qualcosa ai loro fedeli. O ancora, lasciatemi in pace con queste assurdità. Io non credo in Dio. Io sono ateo. Oppure, dove dovrebbe essere questo buon Dio? Guardatevi un po' intorno in questo mondo. I ricchi si arricchiscono sempre più e i poveri diventano sempre più poveri. Tante persone soffrono la fame o muoiono di fame. Gli animali vengono torturati, sono soltanto dei mezzi per raggiungere un proprio fine, cibo per una creatura a due gambe mal riuscita che si definisce uomo. Oppure, come si dice spesso, mettete via il vostro libro di preghiera o datelo al sacerdote e fatela finita con un amen.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, sono parole dirette provenienti dal mondo di oggi. E nei tempi passati è forse stato diverso. Non era molto diverso, soltanto che le cose variavano a seconda della rispettiva epoca. I 10 comandamenti esistono da circa 3300 anni. Che cos'è cambiato da allora? Chiediamoci, chi avrebbe dovuto cambiare? Chi dovrebbe cambiare? L'uomo o Dio? Dio lascia la libertà a noi uomini perché ci ha dato i 10 comandamenti che dicono dovresti e non devi. In queste due piccole parole, tu dovresti, è racchiusa la libertà dell'uomo, ma anche la responsabilità per i suoi sentimenti, per le sue sensazioni, per i suoi pensieri, le sue parole e azioni. Con i 10 comandamenti di Dio, egli intendeva quindi voi e noi, ognuno di noi e nessun altro. Le parole dovresti contengono quindi l'indicazione e se non lo vuoi fare, sei tu stesso responsabile per il fatto di voler fare in modo diverso. Gli uomini hanno voluto comportarsi in modo diverso in tutti i tempi. Il risultato è il mondo di oggi, un mondo virtuale che offre sempre a meno persone una prospettiva positiva che possa dire prima o poi le cose andranno di nuovo meglio. Chi dovrebbe fare in modo che le cose vadano meglio in questo mondo? Forse i politici dei diversi paesi, oppure i parroci o i sacerdoti? La maggior parte degli uomini ha abbandonato la coscienza del proprio valore nell'anticamera di una religione esteriore. Ha sacrificato il proprio libero arbitrio sull'altare di una chiesa. Nel discorso rivolto a Gesù, il Cristo, nel libro La leggenda del grande inquisitore, Dostoevskij dice a ragione in merito al popolo. Essi ci ammireranno e ci terranno in conto di dei per aver acconsentito, mettendoci alla loro testa, ad assumerci il carico di quella libertà che li aveva sbigottiti e a dominare su di loro. Tanta paura avranno infine di essere liberi. Ma noi diremo loro che obbediamo a te e che dominiamo in nome tuo. Lo spirito libero, la legge della vita, che desidera aiutarci e assisterci, parla in modo diverso. Nei 10 comandamenti lo spirito della libertà ci ha insegnato dovresti e non devi, come viene prescritto dalle religioni esteriori. Che cosa si potrebbe fare quindi, soprattutto quando ci si distanzia dai 10 comandamenti? Tante persone credono nella forza positiva. Anche voi? Se è così, permettetemi di farvi una domanda. Come vi comportate in merito al pensiero positivo? Vi prego di non dire che è molto difficile attenersi a un modo di pensare positivo, dal momento che spesso non si sa bene che cosa vuol dire esattamente pensare in modo positivo.

0: Wie oft hört man?
1: Quante volte si dice? Io sono positivo. Io affermo il positivo in ogni cosa. Siamo sinceri. Questo modo generico di affermare il positivo non è forse troppo astratto? Quante volte sentiamo dire o pensiamo noi stessi, ogni uomo è il fautore della propria felicità? E in ultima analisi, ciò significa che siamo liberi, ognuno è libero di forgiare la propria felicità come desidera. Tuttavia, che cos'è positivo? Per poter avere dei buoni risultati, dovremmo attribuire a ciò che è positivo delle caratteristiche che lo definiscono. Potremmo, per esempio, prendere i 10 comandamenti di Dio, che affermano sempre dovresti, come indicazioni per il cammino da seguire. Se confrontiamo con uno o con alcuni comandamenti il nostro modo di pensare e il nostro comportamento, soprattutto ciò che nascondiamo dietro al nostro comportamento, è possibile che all'improvviso si accenda un segnale di allarme che fa luce sul nostro comportamento e che ci indica che cosa dovremmo sistemare per riuscire veramente a pensare, parlare e agire in modo positivo. I 10 comandamenti potrebbero quindi essere una guida per pensare in modo positivo e in ultima analisi per capire che cos'è veramente la libertà. Dovresti include la libertà. Devi è la religione. Fatevi coraggio per confrontare il vostro cosiddetto modo di pensare positivo con i 10 comandamenti, chiedendovi: che cosa c'è dietro ai miei pensieri, alle mie parole e alle mie azioni? Provate a farlo. Ne trarrete voi stessi un beneficio. Abbiate fiducia, anche se in un primo tempo dovrete fare uno sforzo per esaminare continuamente voi stessi nella coscienza. Chi sono io veramente? Che cosa c'è dietro al mio comportamento? Con il tempo, la vostra coscienza maturerà in questo modo, poiché comprenderete che cosa significa che ogni uomo è il fautore della propria felicità. E con il tempo non vi limiterete a parlare solo del positivo. Analizzerete passo per passo voi stessi. Scoprirete tutti i vostri sotterfugi e sistemerete ciò che si trova dietro al vostro comportamento. Questa è la via per cambiare. La via per riconoscere sinceramente se stessi. Il passo successivo, e lo potrete sperimentare voi stessi grazie alla vostra analisi, che è veramente positiva, sarebbe quello che non volete più appoggiarvi ad alcuna persona affinché vi assista e vi aiuti. Nel corso di questo sviluppo potrete aiutare altri in base alla vostra esperienza, dato che avete confrontato continuamente il vostro comportamento con i 10 comandamenti e avete scoperto che cosa vi indebolisce e che cosa vi rafforza. Con questo non siete diventati religiosi, bensì avete acquisito sicurezza in voi stessi e più consapevolezza per quanto riguarda un modo di pensare, parlare e agire veramente positivo. Cari amici, nessuno può pensare in modo positivo per voi. Voi stessi potrete essere i vincitori per la vostra vita futura. Il filo conduttore su cui orientarsi è sempre costituito dalle regole di vita cosmiche delle leggi di Dio, i 10 comandamenti. Noi uomini, ognuno di noi, abbiamo la nostra vita terrena nelle nostre mani. Noi stessi e nessun altro decidiamo che cosa ne facciamo. Vi auguro di cuore di trovare il modo giusto per raccogliere le forze positive.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Es ist Samstagmorgen.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Questa mattina desidero spiegare per voi e per tutti noi alcuni pensieri spirituali provenienti dall'Eterna Fonte. Lasciateli semplicemente penetrare nel vostro cuore. I pensieri o le frasi che vi toccano sono importanti per la giornata di oggi.
2: Wer die Verwirklichung der ewigen Gesetze anstrebt, der muss eiserne Disziplin üben.
1: Chi aspira a realizzare le leggi eterne deve esercitarsi in una disciplina ferrea, senza tuttavia voler ottenere nulla per forza. Infatti la nostra vita, la vostra vita, la mia vita, la vita di tutti gli uomini determina le nostre giornate, la giornata di ogni singolo. Non dovremmo cercare di trascorrere in fretta o saltare le giornate pensando di arrivare così più rapidamente alla meta. Ogni giorno è la giornata di ogni singola persona, la vostra giornata, la mia giornata. Se sperimentiamo consapevolmente la nostra giornata, avremo fatto un passo verso il sé superiore. Dovreste mantenere il vostro cuore libero da curiosità, invidia, inimicizia e odio e rendervi sempre conto che ricevete dalla vostra vita solo ciò che avete predisposto voi stessi con i vostri pensieri e le vostre parole. Non aspirate quindi ad accumulare sapere, bensì a sviluppare la sapienza, mettendo in pratica nella vita quotidiana il sapere spirituale e comportandovi così secondo la volontà di Dio. In questo modo raggiungerete sapienza. Il sapere vuole sempre mettersi in primo piano, mentre la sapienza non si mette in mostra, ma dona. Il sapere si serve di tante parole, la sapienza usa poche parole, ma le ricolma di vita. Abbiamo la possibilità di imparare da tutto ciò che ci capita e da tutto ciò che ci occupa a livello dei nervi o dell'anima. Impariamo da ciò che è buono e anche da ciò che è meno buono. Potremmo sempre imparare come dovremmo essere o come non dovremmo essere, oppure riconoscere come siamo. Se i nostri pensieri sono ricolmi di Dio, affermeremo il bene, il divino, anche nel nostro prossimo. In questo modo troveremo un collegamento con Lui, anche senza tante parole, e avremo accesso al suo cuore. Ciò collega e unisce. E ciò ci rende anche liberi, scioglie le catene

Se e come avete applicato questo impulso per la giornata e lo sentirete nel vostro cuore. Se lo desiderate, potete ritirarvi in una stanzetta tranquilla o in un luogo silenzioso e ringraziare Dio per questa giornata. Ringraziate in modo consapevole, inviando i pensieri nel vostro interiore, poiché il regno di Dio è in voi e Dio dimora in voi.

Con un profondo ringraziamento consapevole a Dio diventerete più silenziosi. I pensieri che vi assillano si allontanano da voi e riuscirete così a riflettere su questa vostra giornata, chiedendovi anche fino a che punto siete riusciti ad applicare l'impulso spirituale per la vostra giornata. Siete gioiosi o percepite delle dissonanze nel vostro interiore? Entrambe le cose vi vogliono dire qualche cosa. La gioia interiore vi parla, ma anche le dissonanze vi aiutano a riconoscere alcuni aspetti. Li potete riconoscere nel silenzio. Lasciate parlare la gioia interiore, ma anche le dissonanze. In tal modo saprete come la vostra giornata si comporterà verso di voi in futuro. Essa porterà con sé nel passato alcuni aspetti di oggi e li riporterà poi in futuro. Oppure siete riusciti a utilizzare bene questa giornata e a risolvere alcuni aspetti provenienti dal passato. In tal caso, il vostro futuro diventerà più luminoso. Diventiamo consapevoli che la fiducia che sviluppiamo ci libera dai nostri dubbi. Vi auguro una buona giornata. Ricordate sempre che siamo tutti uniti in Dio.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Mein Ursprung ist Geist.
1: La mia origine è spirito. In me si trova ed opera la pienezza dell'Onnipotente.

La mia vera vita è amore. L'eterna forza fluente di Dio è l'amore che dona. Amore è il mio essere originario. Amore è esistenza eterna. Amore è la fonte, lo spirito creatore che mi ha creato, che alita ogni essere. Amore scorre nei minerali, nelle piante e negli animali. Amore scorre in tutte le anime e in tutti gli uomini. Amore scorre nel mio vero essere.

Io sono amore che proviene da Dio, poiché Dio è amore. Con pensieri e parole nobili mi elevo alle eterne opere dell'Io sono, alla divinità che regna in eterno. Le forze dell'Eterno penetrano in me. Le forze dell'amore mi indicano la via che conduce alle origini del mio vero sé. Io provengo dall'amore eterno universale. Io sono amore che proviene da Dio. In Dio c'è solo amore. Affermo l'amore di Dio in me. Io sono amore e la vita che provengono da Dio. In me operano le forze creatrici dei regni minerale, vegetale ed animale. Io sono una parte del grande tutto.

reticola della mia anima scorre lo spirito del Padre mio. L'Onnipotente alita ogni atomo. Le forze della mia anima respirano al ritmo dello spirito che scorre perennemente. Lo Spirito di Dio mi pervade con il suo alito. Io sono la vita, l'essere che agisce in eterno. La vita creatrice ed eterna pervade la mia anima ed il mio corpo terreno. Io mi trovo nell'eterna coscienza dell'Io sono, della forza di eternità in eternità.

0: Io sono esistenza eterna, immortale.
1: Von göttlicher Macht durchflutet.
0: Inondato dalla potenza divina, riconosco di essere un figlio dell'infinito. L'infinito compenetra la mia anima e la mia forma di esistenza terrena.

mi rivolgo alla forza interiore, alla luce fluente. Ricevo le forze che provengono dalla vita universale. Respiro l'alito del divino. Respiro l'amore che fluisce eternamente. Respiro la sapienza divina, la forza che si riversa eternamente dentro di me. Io sono un figlio della vita universale. Tempo e spazio svaniscono. L'io sono si rafforza in me. Ali d'amore mi elevano al di sopra del mondo dei pensieri terreni, per portarmi fino alle sfere della coscienza divina, fino all'io sono, dove non esistono tempo e spazio.

in me si dischiude l'eternità al di là del tempo e dello spazio. Il mio respiro scorre leggero. Il mio essere è ricolmo di forza e di luce.

vita eternamente esistente. Io sono spirito del suo spirito. Io sono luce della sua luce. Io sono un essere al di là del tempo e dello spazio. Io sono vita eterna in Dio, l'amore.

0: der unbelastbaren Quelle Gott.
1: La luce scorre dalla fonte incorruttibile di Dio e mi pervade.

libero, sciolto dagli avvenimenti del tempo e dello spazio. Libero dal mondo dei pensieri, mi nutro delle forze che provengono dall'eterna fonte, da Dio. La limpida sorgente dell'Eterno compenetra la mia anima ed ogni cellula del mio corpo.

mi sostengono e mi portano alla fonte dell'amore e della sapienza. Sento. Che sono di origine divina. Sento. Che sono il figlio dell'Altissimo.

0: die Kräfte des Lebens in mir.
1: Affermo le forze della vita in me.
0: Ich bejahe
1: Affermo il regno di Dio dentro di me.
0: Ich empfange das Leben.
1: Ricevo la vita, la forza fluente dell'amore divino dentro di me. L'infinito respira attraverso di me. Sento che sono libero. La mia anima si è sciolta dalle sue catene, slegata dal tempo e dallo spazio. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce. Io sono forza della sua forza. Io sono tutto nel tutto. La vita in lui e la vita in me.
0: Ich bin in dir, o Herr.
1: Io sono in te, o Signore, e tu sei in me, o eterno Spirito del Padre mio. La vita universale è la mia vita. Io sono eterno, immortale. Io sono amore del suo amore. Io sono.
0: Ich bin.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, che ci seguite alla radio e alla televisione, vi salutiamo cordialmente per questa trasmissione della serie Il vostro momento di interiorizzazione, lo spirito libero. Oggi, con il tema Vivere con Dio è più facile, la domanda sul senso e lo scopo della nostra vita terrena è sempre in primo piano. Tuttavia, la domanda in merito a Dio lo diviene sempre meno. Perché? Perché la maggior parte degli uomini pone sullo stesso piano Dio e le istituzioni ecclesiastiche, e anche perché molte persone sono letargiche e indifferenti. Tuttavia, chi percepisce il mondo con sensi desti e impara a leggere tra le righe, non può fare a meno di constatare che questo mondo perde sempre di più i suoi valori. Valori spirituali elevati, etica, morale, educazione e un atteggiamento positivo verso la vita, verso tutta la vita nel suo insieme, si sgretolano sempre di più. In fondo si può dire che le condizioni di questo mondo sono il risultato dei pensieri degli uomini. Se osserviamo i nostri pensieri, ci accorgiamo che incessantemente ci passano per la testa i pensieri più disparati. Così, detto in modo generale, per vivere una vita in modo cosciente, è indispensabile avere ordine nei propri pensieri. Tuttavia, se persone sensibili finiscono sotto l'influsso di onde magnetiche create artificialmente, può derivarne un grave influsso e le persone colpite possono soffrire di diversi sintomi, fino a giungere alla letargia, all'indifferenza e molto di più. Sì, avete sentito bene. Esiste una sorta di manipolazione attraverso onde magnetiche create artificialmente per influenzare i pensieri. Anche, ad esempio, attraverso i cellulari o la televisione. Certo, esistono addirittura brevetti per questo. Ognuno può andare a leggerli e apprendere in qualche modo come si cerca di influenzare le persone. Lo si trova anche in internet. A questo proposito ci è stato inviato un articolo appunto da internet in cui si parla di come vengono influenzati i pensieri delle persone attraverso onde elettromagnetiche e come è possibile proteggersi da questo. E l'autore scrive che l'unico modo di proteggersi da influssi esterni è vivere nel presente. E per questo abbiamo scelto oggi questo tema e con esso vogliamo far conoscere perché è necessario vivere con Dio. Infatti Dio è sempre presente. Cari amici, ciò di cui parliamo qui non è fantascienza. Chi vuole informarsi su questo argomento può andare a guardare in internet, ad esempio, sotto la voce Mind Control, ossia controllo della mente. Anche nelle prossime puntate di questa serie Vivere con Dio è più facile, torneremo nuovamente su questo aspetto. Tuttavia, oggi vogliamo cominciare esercitandoci nel controllo dei nostri pensieri e vivendo nel presente. Infatti, già così ci accorgiamo che vivere con Dio è più facile. E con questo ci troviamo subito al centro del nostro tema.
1: Fin dall'inizio vogliamo precisare che non apparteniamo ad alcuna religione esteriore. Ci sforziamo di vivere la religione interiore. Si tratta della fede attiva in Gesù, senza un indirizzo istituzionale ecclesiastico. Non crediamo al Dio della Chiesa, tuttavia crediamo fermamente all'eterna intelligenza universale che mantiene tutto nelle sue mani. L'intelligenza universale dell'infinito, dell'universo, la legge di tutti i soli, di tutti gli astri, la legge presente nella natura, negli animali e in fondo anche in voi, in tutti noi, e più esattamente nel profondo della nostra anima. E se ora dite, io non credo neanche nell'intelligenza universale, forse allora credete in un creatore. Forse credete addirittura all'unico vero Dio che non si trova nelle religioni esteriori. Forse credete anche all'esistenza dell'anima. Se è così, allora ascoltate attentamente, poiché, cari amici, alcuni di noi lo possono testimoniare. Vivere con Dio è più facile.
2: Si prospetta una nuova era. Percepiamo già l'avanzare con impeto di ciò che Dio, l'Eterno, ha annunciato tramite i profeti del Vecchio Testamento. Anche oggi non tace. Da più di 35 anni si rivela tramite Gabriele. Annuncia l'epoca dello Spirito, l'epoca del Cristo,

0: in modo che la vita nel settore materiale divenga sempre più piacevole e più facile. Tuttavia molti percepiscono, o ne sono coscientemente colpiti, di dove ha portato e sta portando il modo di pensare ed aspirare materialistico. Per questo molti cominciano a cercare la vera vita, cercano il contenuto della loro vita e si chiedono perché vivono e che senso ha la vita.
1: Lasciatevi toccare dallo spirito eterno universale, l'intelligenza universale, e non disperate per tutte le cose brutte che vedete e che avvengono ovunque. L'esistenza di molti è soltanto un vegetare, nonostante tutti credano di doversi assolutamente conquistare un pezzo di questa torta del benessere che si sta già disfacendo. Cari amici, rivolgetevi a colui che è irremovibile al di sopra di ogni contrarietà. Approfondite la vostra fede per adempiere ciò che Gesù di Nazareth ci ha rivelato. Egli ci ha fatto comprendere che è solo l'azione in senso spirituale che conta, perché ci fa percepire che al di là dell'ipocrisia e del sentirsi abbandonati e disperati, c'è ancora qualcosa di veritiero che rimane di valore imperituro. Dal profondo dell'anima di ognuno di noi affiora qualcosa che ci vuole afferrare e compenetrare, qualcosa che desidera ricordare anche a voi che un tempo possedevate qualcosa e che in fondo la possedete ancora. È lo Spirito di Dio nel profondo di ogni anima, nel profondo del vostro, del nostro interiore, nella parte più profonda della nostra anima.
2: Nella maggior parte dei casi abbiamo disimparato a pregare e quando preghiamo dimentichiamo spesso di adempiere ciò per cui abbiamo pregato. Gesù però insegnò: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Siate quindi saggi, dato che nel conscio si fa sentire qualcosa che non si trova in questo mondo, ma giace e parla nell'uomo stesso, o più precisamente nell'anima dell'uomo, e che desidera toccarvi e guidarvi. Sciogliete le catene del modo di pensare e aspirare terreno e giungerete a ciò che è sepolto sotto l'ego umano e le mire superficiali.
1: Lasciate che la penombra interiore si rischiari nella domanda: esiste Dio? Lasciate maturare in voi questa scoperta. Esiste un Dio, il Dio dell'amore illimitato, della libertà illimitata, dell'aiuto illimitato. Spezzate le catene del dubbio e pregate a colui che nel profondo della vostra anima dice: io sono l'Io sono. Credete fermamente al fatto che Dio non punisce, non castiga. Egli si dona a voi se vi aprite per Lui. Proprio noi occidentali preghiamo il Padre nostro. Pochi però hanno riflettuto su cosa significa Padre nostro, che sei nei cieli. Il Padre è in cielo,

0: Tuttavia il suo spirito è in voi, in noi. L'amore dell'Eterno Spirito, dello Spirito di nostro Eterno Padre, è la nostra vera vita, il nostro vero essere. Lasciatevi toccare, poiché senza Dio non c'è alcuna crescita né avanzamento. Non avete bisogno di crederci, basta guardare in questo mondo. La maggioranza degli uomini si allontana sempre più da Dio. Perché? Perché corre dietro a degli intermediari, a coloro che fanno credere di poterli condurre a Dio o che promettono loro grandi cose. Tuttavia, di tutto ciò non si è realizzato nulla. Sono le cosiddette guide religiose che sono diventate loro stessi delle catastrofi.
1: Dal momento che l'uomo segue sempre degli intermediari, le pecore cercano Dio in case di pietra. Tuttavia, lì non si può trovare Dio. Se si trovasse in esse, allora il mondo sarebbe forse migliore, dato che i fedeli della Chiesa pregano, pregano e pregano. Tuttavia, nonostante le loro preghiere, non accade nulla in questo mondo. E perché no? Perché ascoltano coloro che, messi in carica dalla Chiesa, distorcono la verità e non comprendono che cosa ha insegnato Gesù. Egli, il grande insegnante della sapienza in veste terrena, disse a noi tutti: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo mio». Quindi, non giungete a Dio attraverso intermediari confessionali, ma attraverso il Cristo. Il suo Spirito è unito a Dio, nostro Padre, ed è sempre in noi. Ed Egli, come luce e forza, è nel profondo della nostra anima. Per questo vivere con Dio è più facile, se non si seguono gli intermediari, ma il Cristo Dio.
2: Persone che ascoltano e leggono il messaggio libero di Gesù, il Cristo, con il tempo percepiscono che Egli non è inavvicinabile o addirittura temibile. Colui che cerca Dio seriamente comprende poco a poco che Dio non si trova in istituzioni religiose, ma costituisce invece la vera fonte in ognuno di noi, la vera vita. Quindi, vivere con Dio è più facile. Ovunque andiate, o siate, o qualsiasi cosa facciate, Dio è in voi. Se questa coscienza cresce in voi acquistando forza, percepite poi che vivere con Dio è più facile.
3: Questa fonte interiore dovrebbe essere ogni giorno, ogni ora il nostro rifugio, il luogo in cui fiorisce la felicità, la pace e l'armonia, in cui l'amore cosmico, senza il quale non esiste alcun risveglio alla spiritualità più elevata, bussa continuamente alla porta, alla nostra coscienza e ci richiama a cambiare e a entrare in noi stessi, nel profondo della nostra anima. Questa è la verità che cerchiamo, alla quale aneliamo coscientemente o inconsapevolmente. Questa è la luce che cerchiamo e che è l'unica che ci può portare la pace. Cosa ci insegnò Gesù di Nazaret? Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Infatti, chi chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa verrà aperto. Dio ci chiama ininterrottamente e ci ammonisce ad adempiere le leggi dell'amore, a prendere coscienza che dietro a tutto ciò che è materiale agisce la forza spirituale, l'energia eterna, Dio. Se prendiamo coscienza di tutto ciò, vivremo sempre più nella verità, con i nostri sentimenti, le nostre parole e opere, i nostri pensieri, nei comandamenti di Dio donati tramite Mosè e nell'insegnamento di Gesù di Nazareth, soprattutto nel suo discorso della montagna. Questo porta a una vita interiore cosciente di Dio, che ci dona a pagamento e che con il tempo cresce anche nell'esteriore. Cambiamo, passando dall'indifferenza all'essere desti, dal negativo al positivo, dall'emozionalità al vero modo di sentire. Questa trasformazione matura in noi e si manifesta poi sempre più nei vari processi della vita esteriore, nel quotidiano. Ciò rappresenta il divenire e il crescere del nostro vero essere e della nostra coscienza spirituale, che desidera calarsi sempre più in questo mondo attraverso persone che percepiscono sempre di più il richiamo di Dio e si sentono sempre meglio nella consapevolezza che con Dio vivere è più facile.
2: Molte persone credono che ciò che è visibile sia reale. Non si sforzano di ascendere a campi più elevati della vita etica e morale e ad aspirare ai passi di una evoluzione spirituale. Chi invece si risveglia in modo nuovo ogni giorno nella coscienza che Dio è onnipresente, Dio è in noi, fa l'esperienza che vivere con Dio è più facile. Questa è la via verso una coscienza più elevata, la via verso una etica e una morale più elevate. All'inizio, la via del risveglio della coscienza Dio in noi è stretta, e così alcuni devono superare molti ostacoli. Tuttavia chi resiste, chi lascia di venire vivo nella sua esistenza il pensiero guida vivere con Dio è più facile, otterrà vittoria su se stesso.
3: Cari amici, lasciate che in voi si risvegli la nostalgia dell'eterna fonte della vita e dite: l'unità è il possente oceano Dio, dal quale sono scaturiti tutti gli esseri e tutte le cose, e al quale tutto farà ritorno, nella sua eterna legge, nel possente oceano che è Dio. Se divenite coscienti di ciò, se riuscite a credere a tutto ciò, allora comprenderete cosa significa che con Dio vivere è più facile.
0: La vita e tutto ciò che esiste non può trapassare. Essa si assoggetta unicamente ad una trasformazione dalla sostanza più grossolana e peccaminosa verso la vita di sostanza più sottile e pura. Per giungere alla coscienza Dio in noi, dobbiamo percorrere passo per passo la via verso il nostro vero sé, che è radicato nel profondo della nostra anima. La via non passa attraverso altre persone, ma passa attraverso di noi, nell'autoconoscenza e realizzazione dei comandamenti di Dio e dell'insegnamento di Gesù di Nazareth.
2: La nostra epoca è come un grande setaccio che si scuote e scrolla ininterrottamente. E coloro che rimangono saldi in questo setaccio si accorgono che Dio è presente. Hanno nostalgia dell'eterna verità, della pace e dell'amore per Dio e per il prossimo. Nonostante tutto, rimangono agguerriti nella lotta con se stessi per scoprire la verità, per giungere alla pace e per conquistare l'amore per il prossimo. Infatti la lotta precede la vittoria. È la meta del lavoro su noi stessi, per crescere al di là del nostro piccolo ego umano, al di là delle nostre spinte emotive e tendenze, e per accedere così alla vera luce, creare la vera vita verso l'eterna coscienza, Dio. Con il tempo, questo ci porta a riconoscere che siamo esseri di luce, ai quali si dischiudono svariate forze di vita, perché siamo figli dell'infinito.
1: Questa via, vivere con Dio è più facile, ci conduce all'autoconoscenza, passando dal superamento degli aspetti umani riconosciuti, verso la libertà, verso la pace, e non per ultimo, verso l'amore per Dio e per il prossimo. Il lavoro su noi stessi per raggiungere la meta non smette mai. Tuttavia, non siamo mai da soli, sia nelle situazioni esteriori che in quelle interiori. Infatti, vale sempre il principio: vivere con Dio è più facile. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, siamo giunti al termine di questa puntata della nostra serie. Forse una o l'altra affermazione risuona ancora in voi. Forse l'una o l'altra frase può aiutarvi a fare un passo avanti nella vostra vita. Desidero ripetere ancora una frase di questa trasmissione per voi e tutti noi, che significa: lasciatevi toccare dall'Eterno Spirito Universale, dall'intelligenza universale, e non disperate per tutto quello che accade in ogni luogo e vi salta agli occhi. Se ci rivolgiamo a colui che è in noi, Dio in noi, allora ci accorgiamo che vivere con Dio è più facile. Se lo desiderate, collegatevi nuovamente per la prossima trasmissione. Fino ad allora vi facciamo i migliori auguri. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo Spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico.
0: Der Christus Gottesgeist im Urgrund.
1: Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico, e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali gli vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo

0: l'effetto dei pesi che hai messo nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede? Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo, se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazareth ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire, la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento nella nostra anima, si fa più luce.
1: über die

0: Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazareth ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco se inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Continuiamo a osservare il nostro respiro. Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre. Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso. ci rilassiamo. I nostri pensieri si allontanano da noi. Diveniamo più tranquilli. Il nostro animo diviene silenzioso. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Riceviamo. Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce. Energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri. Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Sie lassen die kosmischen Energie.
0: Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo.
1: Alle bausteine,
0: tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita.
1: Wir bejahen,
0: affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: si sind gekräftigt.
1: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
0: Heilende Ströme,
1: correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien strömen.
1: Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende Kräfte.
1: Forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo.
0: Die Christus Gottes Kraft.
1: La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo.
0: Sie atmen ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und tief.
1: Il vostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Sie fühlen nun.
1: Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.
0: Sie sind entspannt.
1: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie
1: ganz Restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo spirito del Cristo Dio.

0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative. La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo. Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo. Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Worte für das Leben.
1: Parole per la vita. Io, il Cristo, vengo presto. Queste parole infondono speranza all'anima che è alla ricerca, le donano conforto e la incoraggiano di nuovo ad accettare la sua vita in un corpo umano. Le parole «Io, il Cristo, vengo presto» donano consolazione alla terra ferita e maltrattata, poiché anch'essa invoca con disperazione di essere redenta. Gli alberi, gli arbusti e i fiori, la natura intera, traggono un respiro di sollievo e accolgono nella loro vita la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto», poiché ogni fiore respira, ogni arbusto dona forza e vita, ogni albero maestoso offre ombra e dona forza vitale. Tutte le radici degli alberi, degli arbusti e dei fiori sono vita che comunica e passano avanti l'impulso «Io, il Cristo, vengo presto». Per la natura è il raggio di sole e la speranza che provengono dall'Eterno Essere, poiché gli uomini considerano gli alberi, gli arbusti e i fiori come cose prive di vita. Ma tutto vive, perché la vita è amore universale e quindi vita universale. Gli animali che subiscono sofferenze, che sono maltrattati e destinati a una morte atroce, percepiscono la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto». Tutti gli animali destinati alla produzione della carne accolgono nel loro respiro «Io, il Cristo, vengo presto». È la speranza per tante anime e uomini, per la natura e per gli animali. E non per ultimo, anche il regno dei minerali trasmette dei segnali all'infinito che dicono conforto nella disperazione, speranza grazie all'amore del Creatore, fedeltà alla vita, che è il Creatore. O uomo che percepisci la mia chiamata, io, il Cristo, vengo presto, ascolta nel tuo cuore. Io non desidero spazzare via tutto sulla terra, ma portare a casa, ricondurre in patria, nel grande essere, nell'amore eterno e possente, poiché la tua anima vive in eterno. Ascolta. La vita degli alberi, degli arbusti e dei fiori è raccolta in collettivi spirituali dell'essere universale. In esso è contenuto il palpito della vita per i regni della natura. Ogni fiore percepisce e annuisce, poiché il soffio della vita è presente. Ogni animale respira consapevolmente, nella speranza «Io vivo in eterno». Uomini di ogni generazione, io, il Cristo, non distruggo. Io dono consolazione e speranza e invio la mia chiamata in questo mondo e agli uomini su tutti i continenti. Io sono la pace. Fai pace con il tuo prossimo. Fai pace con i regni della natura. Non abbattere gli alberi e gli arbusti nel pieno della linfa. Non strappare i fiori, poiché desiderano sviluppare la loro piena fioritura. Percepisci, o uomo, che ogni animale ha il diritto di vivere. Non maltrattarlo, non farlo soffrire e non ucciderlo, e non mangiarlo. Il tuo nutrimento per ora ti viene dato ancora dalla Madre Terra. La Madre Terra desidera donarti. Prenditene cura e distanziati da qualsiasi sfruttamento di questo pianeta abitato che dona. La terra è la madre degli uomini, poiché essa dona nutrimento, cibo e acqua. Tu hai bisogno di entrambi, ma utilizza bene il tempo, rispetta la vita e di anche ad altri. Io, il Cristo, sono la pace. Io, il Cristo, desidero donare speranza e vita affinché l'anima dell'uomo possa respirare sollevata e l'uomo possa decidere con la speranza. Sì, Egli, il Cristo Dio, dimora nella mia anima. Ogni respiro è ricolmo della sua vita. Respira, o uomo, e lascia respirare anche la natura. Lascia respirare anche gli animali. E sii consapevole che anche il minerale vive. Mantieni la pace, o uomo. Mantenete la pace, voi uomini, e percepirete in voi. Io, il Cristo, sono la pace, anche nella tua anima e in ogni cellula del tuo corpo. O anima in veste umana, cresci nello spirito dell'amore, poiché Dio, tuo Padre, è l'amore. Io sono suo figlio, il Cristo.

0: Cristo Dio. O uomo, diventa consapevole che io, il Cristo, vengo presto. La chiamata, io, il Cristo, vengo presto, raggiunge la terra e la terra si prepara per la mia venuta.
1: O Mensch, nimm meine Worte wahr.
0: O uomo, ascolta le mie parole e lasciale fluire nel tuo cuore. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, ti chiamo. Io, il Cristo, colui che chiama, ti dico, rispetta la madre terra, la vita, poiché la vita è Dio e io sono il Redentore. Sì, la mia chiamata vale e io mi rivolgo a ogni anima, al cuore di ogni uomo, dicendo, io sono la via, la verità e la vita. Vieni, seguimi e trova con ogni tuo passo la vita, poiché io sono vita presente.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 12ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. La via interiore è la via che conduce a Dio, che è il Padre di tutti noi. E l'Eterno, nostro Padre, ci è sempre vicino. È il Dio che parla, lo Spirito libero che ci ha inviato continuamente i Suoi messaggeri, esseri spirituali elevati che si sono incarnati per insegnarci le Sue leggi e per aiutarci a fare ritorno a Lui, a trovare Dio in noi. Mosè ci ha portato i 10 comandamenti quali estratti delle leggi eterne. Isaia ci ha rivelato la visione del regno della pace, nel quale uomini e animali vivono insieme in unità. Il Cristo, il Figlio di Dio, in veste di Gesù di Nazareth, ci ha insegnato il discorso della montagna, con regole di vita semplici e concrete per vivere in unità con il prossimo e compiere i passi che ci conducono a Dio. Anche oggi, nei nostri giorni, vive una grande profetessa di Dio. È Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, che in collegamento con il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, e con il Cristo, ci insegna in tutti i dettagli la via interiore che conduce a Dio. Anche nella nostra epoca, Gabriele spiega di nuovo quanto sia importante vivere in pace con il nostro prossimo, perdonarlo, chiedere perdono, riconoscere noi stessi e cambiare per giungere passo per passo all'unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura, con gli animali, potremmo dire con l'intera creazione. Riconosciamo che tutti i veri profeti di Dio, da Abramo a Gabriele, hanno portato la via che conduce a Dio dall'unica corrente, che è la corrente di amore, di sapienza e di libertà proveniente dal regno di Dio. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via interiore che conduce a Dio in noi. Nelle puntate precedenti sulla via interiore abbiamo sentito compiti importanti e spiegazioni per il grado dell'ordine, che Gabriele riassume ancora una volta alla fine del quarto capitolo del testo di istruzione, dandoci ulteriori indicazioni dalla sua coscienza dischiusa, per aiutarci a comprendere in modo giusto i compiti e le lezioni. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Lisa, leggeremo ora questo riassunto dei compiti e delle lezioni, quali allieve tra allievi. Se lo desiderate, preparate carta e penna per segnarvi i compiti e gli esercizi che sentiremo.
1: All'inizio del riepilogo, Gabriele ripete alcune parole di fratello Emanuele che sono molto importanti per la via interiore. Se manca l'amore, non ci sarà alcuna via verso Dio, poiché Dio è amore. Ogni inizio è difficile, ma chi nutre già un po' d'amore per Dio supererà la propria infima indole. Fratello Emanuele ci incoraggia ripetutamente a divenire forti e a sentirci figlie e figli cosmici e non figli di questo mondo. Se ad esempio continuiamo a dire «ma in fondo sono solo un essere debole e limitato», non facciamo che identificarci con le debolezze umane. Se invece diciamo «sono una figlia, sono un figlio cosmico» e ci immaginiamo le forze cosmiche, la vita che proviene dai soli e dai pianeti, il nostro modo di pensare e la meta della nostra vita cambieranno. Noi conferiamo forza a ciò che affermiamo e in tal modo lo tratteniamo. Non vogliamo trattenere la nostra parte umana, ma vogliamo riconoscerla con coraggio e superarla con gioia. Dovremmo combattere le nostre sensazioni e le nostre tendenze umane. Tuttavia, non dovremmo mortificarci. Ciò significa che dovremmo eliminare passo per passo le nostre basse tendenze, di qualsiasi tipo esse siano, come lo stimolo dei sensi che si manifesta nella sensualità, nell'ingordigia o nel voler lottare contro gli altri. Dovremmo riconoscere noi stessi in queste tendenze. Mortificarsi significa reprimere. Se ci mortifichiamo, reprimiamo qualcosa. Ciò che ci domina lo reprimiamo nel nostro recipiente impuro. Un esempio in merito. Se facciamo cadere un sasso in un recipiente pieno d'acqua, o se vi comprimiamo una massa pastosa, l'acqua trabocca e gli elementi che si trovano nell'acqua agiscono su di noi. Quindi, se reprimiamo ciò che dovremmo superare, facciamo uscire altre tendenze dal recipiente. Questo significa che ciò che abbiamo represso sfocia in diramazioni secondarie, nella voglia di bere o di mangiare, nella sensualità o nell'irritazione, in depressioni o nell'aggressività. Inoltre, il reprimerci ci porta a giudicare e condannare gli altri. Definiamo i nostri simili privi di amore perché riteniamo di essere migliori di loro. Tutte queste cose possono essere conseguenze della mortificazione.
2: Nel testo di istruzione Gabriele continua con le sue spiegazioni. Se per esempio abbiamo un forte desiderio di mangiare carne e salumi, non diremo, dato che ci troviamo sulla via verso Dio, non possiamo più consumare carne, salumi o pesce. Ci collegheremo con Dio nella consapevolezza di essere figli cosmici. Ci siederemo armoniosamente a tavola, nella consapevolezza che Dio è in ogni cosa. Se consumiamo carne, salumi o pesce in questo stato di coscienza, le porzioni di questi cibi si ridurranno, dato che la forza spirituale, Dio, ci aiuta a passare gradualmente ad un'alimentazione conforme alla legge. Lo stesso vale per il bere. Le bevande forti non sono spirituali. Tuttavia, anche in questo caso, non dovremmo mortificarci, ma eliminarle gradualmente, ossia superare lentamente il desiderio, diminuendo il consumo di bevande forti e riducendone la quantità. Se quando mangiamo o beviamo ci sentiamo collegati alla vita interiore, se siamo in armonia, riusciremo anche a ridurre le porzioni e modificare le abitudini nel bere. Dipende quindi solo da noi, dal nostro modo di pensare e volere, dal nostro atteggiamento verso la vita. Se entriamo in una fase di stasi sulla via interiore o se progrediamo con determinazione. Lo stesso vale se siamo ancora troppo attaccati ai dogmi. Le persone che sono ancora molto legate ai dogmi della Chiesa affermano spesso: «Noi cristiani non abbiamo bisogno di preoccuparci per la nostra salvezza. Il Cristo ci ha tolto i nostri peccati». Riflettiamo secondo la logica. Se il Cristo ci avesse tolto tutti i peccati, oppure se d'ora in avanti ce li togliesse senza il nostro contributo, saremmo privi di macchia. Le nostre aspirazioni, i nostri pensieri e i nostri desideri sarebbero altruistici, quindi puri. Se fossimo puri, anche la nostra terra sarebbe pulita e anche il nostro cibo e tutto ciò che serve al benessere dell'umanità. Ma dato che non è così, dobbiamo chiederci se questa affermazione dei cristiani legati alla Chiesa sia giusta. Sappiamo che il Cristo ci ha portato la redenzione. Egli è la guida che ci conduce alla casa del Padre. Affinché la guida possa condurci, dobbiamo ubbidirgli. Ubbidire al Cristo significa realizzare le leggi eterne. Perciò dobbiamo lavorare su di noi per realizzare e adempiere le leggi e per poter così seguire la nostra guida, il Cristo, nostro Redentore. Se realizziamo le leggi, la luce redentrice in noi si intensifica e seguiamo il nostro Redentore nel paese eterno, nella nostra eterna patria.
0: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto alcuni compiti per l'educazione dell'organo della vista. Gabriele li riassume ancora una volta, dando alcune spiegazioni sul conscio e sul subconscio. Abbiamo iniziato con l'educazione degli occhi. Il primo esercizio consisteva nell'osservare una conifera e una pianta. Facendo questo esercizio ci siamo resi conto che a volte la mente rispecchia qualcosa di completamente diverso da ciò che ci mostrano eventualmente la coscienza dischiusa, o il subconscio, o gli involucri dell'anima. Il conscio è la nostra mente. Il conscio è ciò che ancora ricordiamo, che ci è usuale e con cui lavoriamo ogni giorno. Il subconscio è costituito da strati più profondi del cervello, dove si trova ciò che il conscio ha dimenticato e che non ricordiamo più, ma che non abbiamo ancora superato. Negli involucri dell'anima si manifestano le ombre della nostra anima. L'anima e i suoi involucri mostrano le nostre rispondenze, le colpe, ovvero il karma, la colpa della nostra anima. Nell'anima, nelle particole dell'anima, si trovano anche i ricordi, ciò che abbiamo già superato e che non ci irrita più. Quindi anche i ricordi si rispecchiano negli involucri dell'anima. Le rispondenze che si formano nel subconscio possono inizialmente essere ricordi del passato. Tuttavia, se continuiamo a pensare al passato, se ci arrabbiamo, aggiungendo quindi nuovi pensieri negativi, questi ricordi divengono allora colpe, rispondenze, che si imprimono nell'anima e si rispecchiano negli involucri dell'anima e nel corpo fisico. Di conseguenza, la struttura degli atomi spirituali nell'anima si trasforma. I nuclei degli atomi spirituali si allontanano sempre più dal nucleo centrale dell'anima, dal divino, per registrare e assorbire le cose del mondo, la volontà dell'uomo.
1: Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha dato una frase importante per noi. Ciò che non è stato superato e che non può essere sciolto spontaneamente deve venire a galla, deve giungere alla coscienza affinché vi possiate riconoscere. Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni in merito. Il nostro essere attuale si trova nelle rispondenze, non nella mente. Anche se la mente rispecchia molte rispondenze attive in noi, essa può ugualmente ingannarci. Se invece riconosciamo per tempo il nostro comportamento errato e se riusciamo tramite appositi esercizi a liberare il nostro interiore da queste forze negative attaccate a noi, non dovremo più scontarle o soffrire a causa di esse. Rendiamoci conto dell'opportunità che abbiamo, della grazia divina che ci viene data. Nel testo di istruzione troviamo ora un'altra frase molto importante di fratello Emanuele. Tramite questi esercizi che servono per affinare i sensi, vorrei farvi presagire una piccolissima parte della coscienza dell'unità e delle correlazioni che esistono tra tutte le cose, poiché tutto ciò che osserviamo e che è vivo è dentro di noi. Gabriele spiegò in merito. Caro fratello, cara sorella, prendi coscienza ancora una volta dell'esercizio che consiste nell'osservare i minerali e le pietre. Puoi rifare questo esercizio di tanto in tanto, a seconda del collegamento che hai con il divino, fino a che avrai compreso e riconosciuto come la forza della natura agisce nel tuo interiore. Ti ricordo nuovamente anche la preghiera dell'anima, il controllo dei pensieri e il ritmo fisico.
2: Gabriele ci ha ricordato anche gli ulteriori compiti per l'organo della vista. Desidero ricordarvi anche il secondo esercizio, che consiste nell'osservare gli animali, sia quelli che preferisci, sia quelli che ancora rifiuti interiormente ed esteriormente. Mentre li osserviamo, facciamo l'esperienza di sentirci attirati da certi animali, mentre altri ci ripugnano. Ciò significa che siamo in armonia con determinate specie animali, mentre abbiamo agito consapevolmente contro altre forme di vita, in questa o in altre vite. Lo stesso vale per le piante, i minerali e le pietre. Dobbiamo entrare in armonia con tutte le forme di vita. Perciò dovremmo essere consapevoli che l'essenza di ogni forma di vita si trova in noi. Se agiamo coscientemente contro la vita, facciamo violenza al nostro corpo e alla nostra anima. Ciò che emettiamo ritorna a noi. Gabriele ci ricorda anche il compito di accogliere in noi l'immagine globale della natura e spiega quanto segue. Ora non limitarti a percepire i singoli elementi della natura, ma l'immagine della natura nel suo insieme. Osserva dunque di nuovo l'immagine esteriore e lasciala agire su di te per qualche attimo. Poi chiudi gli occhi e interiorizza l'immagine. Attendi un po' di tempo e lascia che essa agisca dentro di te. Annota quindi i ricordi o le rispondenze che affiorano dal subconscio o dagli involucri dell'anima. Scrivi sulla pagina sinistra del tuo diario mistico ciò che ti ha comunicato l'immagine esteriore. Segna invece sulla pagina destra ciò che ti ha trasmesso l'immagine interiore. Chi esegue coscientemente gli insegnamenti e i compiti, l'educazione dell'organo visivo in tutta serietà e sincerità verso se stesso, potrà ora percepire una piccolissima parte della coscienza dell'unità.
0: Un'altra frase fondamentale di fratello Emanuele. Se l'uomo non ha ancora educato il proprio cuore, dovrà passare attraverso l'educazione dei sensi per giungere a quella del cuore e alle sensazioni del cuore. Gabriele disse: quando i nostri sensi si saranno affinati, quando il nostro interiore, il nostro cuore, si sarà aperto alla vita cosmica, non augureremo più alcun male e non condanneremo più, né coltiveremo più alcuna sensazione né alcun pensiero negativo. Avremo un atteggiamento positivo nei confronti delle forze elementari del mondo minerale, vegetale e animale e saremo coscienti che ciò che facciamo al nostro prossimo, agli animali, alle piante e ai minerali, lo infliggiamo a noi stessi. Quando saremo diventati comprensivi e riconosceremo e rispetteremo la vita in ogni cosa e inizieremo ad amare tutto ciò che esiste, l'amore e l'altruismo daranno l'impronta al nostro essere interiore. Il nostro insegnante spirituale ci ha rivelato: con questi esercizi riconoscerete che in fondo tutto ciò che è puro e bello in voi si trova anche nel vostro prossimo. Incontrerete così il prossimo con il cuore e non più con la mente. Vedrete la purezza in lui e vi collegherete con la purezza, come Dio vede solo la purezza in ogni uomo e in ogni anima. Gabriele disse: se vediamo solo la purezza e la affermiamo, ciò che è puro comunicherà con noi e in cambio riceveremo amore e la bellezza caratterizzerà il nostro interiore e il nostro esteriore. Se invece guardiamo solo il negativo, ciò che è contrario alla legge ed impuro, entreremo in comunicazione con queste basse forze e il nostro essere ne verrà contaminato. I nostri sensi diverranno grossolani e il nostro aspetto esteriore trascurato. Lottando contro i nostri errori e le nostre debolezze, si risvegliano in noi i sentimenti del cuore nei confronti dei nostri simili.
1: Continuiamo a leggere dal testo di istruzione. Nella prima fase della via interiore, le sensazioni e i moti possono provenire da questa vita, dal conscio e dal subconscio. Richiamiamo e rivanghiamo continuamente ciò che non siamo riusciti a perdonare, ciò che ci ha occupati e feriti in passato. Gli spunti che ci vengono dati dall'esterno o gli esercizi rivelati ci fanno riconoscere ciò che abbiamo solo ricoperto, ma che non abbiamo ancora perdonato e quindi nemmeno superato. Dobbiamo sforzarci di superare a poco le negatività che affiorano in continuazione, che si ripresentano continuamente nel nostro conscio a seguito di impressioni e colloqui. Se continuiamo a pensarci, rafforziamo e consolidiamo questi complessi dentro di noi. Anche i ricordi possono rafforzarsi e divenire rispondenze se continuiamo a riattivarli con i nostri pensieri. A seconda della loro intensità, tali ricordi possono passare nell'anima e trasformarsi in colpe. Fratello Emanuele ci ha pregati di lasciare stare il passato. Se dovessero ugualmente riaffiorare aspetti del passato, avvenimenti di questa vita, non dovremmo lasciarli entrare subito nel mondo dei nostri pensieri e analizzarli. Dovremmo sforzarci di lasciare in pace il passato. Tuttavia, se non riusciamo a rimettere i nostri moti e le nostre sensazioni, se continuano a ritornare, anche se li allontaniamo, allora li analizzeremo, chiedendoci cosa vogliamo ottenere con essi. Noi stessi siamo le nostre sensazioni e i nostri pensieri. Se li analizziamo attentamente, se guardiamo quindi dietro alle nostre sensazioni e ai nostri pensieri, riconosceremo che in determinate situazioni non abbiamo ancora perdonato il nostro prossimo o che addirittura non vogliamo perdonarlo. Dobbiamo quindi chiederci perché non vogliamo perdonare, che cosa vogliamo ottenere con ciò che è avvenuto in passato.
2: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ha rivelato: perdona il tuo prossimo che ti ha fatto un torto. Se hai fatto tu un torto al tuo prossimo, chiedi perdono e cerca di rimediarvi. Chi riconosce che tutto si basa su causa ed effetto sa anche che quanto è eventualmente accaduto in passato aveva in fondo una causa. Educate quindi le vostre sensazioni. Imparate a riconoscervi sempre più profondamente e vi libererete, a poco, da tutto ciò che oggi vi occupa ancora. In seguito, cari allievi, penetrerete sempre più nel profondo della vostra coscienza spirituale. Verranno richiamati strati sempre più profondi, in modo che possiate poi portare alla luce, riconoscere e rimettere al Cristo i residui delle colpe d'un tempo. Gabriele ci ha ricordato: caro fratello, cara sorella, ti ricordo anche l'educazione dell'udito. Il senso dell'udito rivolto all'esterno assorbe coscientemente suoni forti e disarmonici. Interiorizziamo poi queste dissonanze, le lasciamo vibrare in noi e lasciamo affiorare le sensazioni. Poi osserviamo le reazioni del nostro corpo. Anche in questo caso riconosciamo una differenza. Che cosa provocano esteriormente i suoni disarmonici? E quale effetto producono sul nostro interiore? In questo modo impariamo anche a conoscere il nostro corpo, come si muove e come reagisce quando abbiamo sensazioni e pensieri negativi e quando qualcosa ci agita. Impariamo però anche a conoscere il nostro corpo quando siamo silenziosi e in armonia. Il ritmo fisico esprime anche ciò che noi sentiamo, percepiamo e pensiamo, ossia ciò che siamo. Gabriele ci ha trasmesso alcune domande essenziali poste da fratello Emanuele. Quanto è grande il vostro amore per Dio? Fino a che punto avete sviluppato l'amore altruistico, l'amore per Dio che unisce ogni cosa, che rende l'uomo libero? Quanto più grande è il vostro amore per Dio, tanto più pure saranno le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. Anche in questo caso l'allievo dispone di un criterio per esaminare se stesso, come sono le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole? Quali tendenze ho ancora? Così, grande o piccolo, è anche il mio amore per Dio. Più le sensazioni, i pensieri e le parole dell'allievo sono nobili, più egli è libero. L'interiore dà quindi l'impronta all'esteriore. Le azioni, i gesti, l'aspetto esteriore si trasformano. L'armonia interiore si esprime esternamente anche nei colori e nelle forme che l'uomo predilige, nei gesti e nei movimenti, in tutto ciò che l'uomo compie.
0: Cari amici, queste domande poste da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, sono criteri chiari e importanti con i quali ci possiamo esaminare per trovare i prossimi passi da compiere sulla via che conduce a Dio. Se desiderate rileggere le domande e i compiti per l'istruzione dell'organo della vista e dell'udito, li trovate alla fine del quarto capitolo nel testo di istruzione. Al termine del riepilogo, Gabriele ci ha incoraggiati con le seguenti parole di collegamento. Ti auguriamo di crescere e di maturare nel tuo interiore e di sviluppare un amore sempre più grande per Dio, nostro eterno Padre. Auguriamo a te e a noi tutti la sua pace. Con questo augurio desideriamo concludere la trasmissione di oggi nella consapevolezza che con ogni passo che compiamo sulla via interiore verso la coscienza cosmica ci possiamo avvicinare a questa vera e profonda pace in noi e con il nostro prossimo, a Dio in noi. Arrivederci la prossima volta e un saluto in Dio di cuore.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola e la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici, a chi non piacerebbe? Ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri. L'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata? Senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci e quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza. Senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo in quanto tale non conoscerebbe né passato né futuro. Siamo noi che l'abbiamo programmato secondo il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. I bambini piccoli ci dimostrano che è così. Non si lamentano del loro passato e non si preoccupano del loro futuro. Vivono. Chi ha risolto il passato non sente il passare degli anni. Diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio. Non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose, sono tra le virtù principali della persona matura.
2: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande spirito eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo, più stabile, riposerà di più in se stesso, si sentirà meno oppresso o addirittura libero e muoverà in sé pensieri e ideali più elevati per arricchire la sua vita e, in silenzio, anche quella del suo ambiente. Questo è il vero beneficio per la vita.

0: Guardo al tema della pensione, già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro e alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così per qualcuno il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionamento o per chi si ritira dal lavoro per mettersi a riposo.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se in età avanzata non abbiamo una nostra base, il frutto di una vita appagata significa che da giovani non abbiamo avuto una meta chiara e di conseguenza non abbiamo raggiunto la maturità nemmeno da anziani. Prefiggersi una meta significa porsi una meta elevata, positiva, secondo la volontà di Dio, affermarla, cercando attivamente di avvicinarsi a essa, dando così allo Spirito di Dio la possibilità di diventare attivo nel nostro corpo. Se lo Spirito Eterno può agire in noi, la nostra salute sarà più stabile. Non diventeremo senili perché il nostro cervello è compenetrato dall'Eterno. Quando viene a mancare la pressione della prestazione, se non ci siamo posti ideali e valori più elevati fin da giovani, sperimentiamo un crollo della nostra capacità di prestazione della nostra vita. La conseguenza può essere un invecchiamento più rapido che cede il passo a una morte prematura. Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata.
2: Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente.

0: Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
1: Gabriele ha continuato dicendo: parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare. Questo non ci dà pace. Rimaniamo insoddisfatti. Il risentimento, le liti e l'afflizione logorano, lacerano e consumano le nostre forze mentali e fisiche. Dove l'armonia e la serenità non prendono piede, non si può costruire alcuna vita interiore. In genere, le persone anziane vivono la loro esteriorizzazione come solitudine, sentendosi sole, abbandonate da tutti, senza patria, senza pace, percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo Spirito Eterno che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio, e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. Allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
2: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato. Sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena, tuttavia il più delle volte essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della terra. Ognuno deve imparare ad adempiere la legge della vita. Unicamente l'adempimento delle leggi dell'eterno essere ci riempie di amore e sapienza.
0: Gabriele ci dà ora le tre parole chiave per aiutarci a camminare con passo sicuro sul cammino della nostra vita. Ci dice: dalle tre parole riconosci te stesso, riceviamo forza vitale fino in età avanzata, se maturiamo e diventiamo più riflessivi grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi, sopra di noi e in tutto l'essere. Otteniamo la maturità e la ricchezza interiori solo attraverso la vita interiore che è Dio. Questo avviene solo se facciamo della sua legge il filo conduttore del nostro modo di pensare e della nostra vita, se ci impegniamo ad applicarla e realizzarla nelle situazioni della nostra vita terrena e allo stesso tempo sciogliamo tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà sul cammino dell'autoconoscenza sul quale sistemiamo le cose con la forza del Cristo Dio. Nel corso della mia vita sulla terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti, né nelle sensazioni o nei pensieri.
1: Gabriele ha spiegato inoltre: eterna giovinezza interiore per noi esseri umani significa anche consapevolezza, raccogliere costantemente le forze della coscienza, forza per agire, orientamento e fiducia nello Spirito Eterno e onnisciente della vita che può compiere ogni cosa e opera, dirige, guida e fa divenire tutto ciò che è utile nella nostra vera vita in peritura. Significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane, indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire: la mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica. È caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore sta inoltre scritto: non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità, adeguandoli all'esteriore, all'età.
2: Gabriele continuò dicendo: rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico. Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice: sono stanca morta, o addirittura non ce la faccio più, non voglio più, e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento, così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani, al contrario, li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri, e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
3: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
1: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani, dicendo: non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i Suoi figli. Eterno essere, eterna giovinezza. Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine. Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
2: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: è sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo. Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con lui. Io sono in lui e lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
3: Gabriele ha inoltre spiegato: solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa, questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
1: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro portamento. Dovremmo stare in piedi ben diritti, camminare diritti, sederci ben diritti. Dovremmo mangiare e bere lentamente e consapevolmente. Dobbiamo essere consapevoli di quello con cui stiamo alimentando il nostro corpo. Dovremmo mangiare e bere solo ciò che fa bene al nostro corpo. Soprattutto in età avanzata abbiamo bisogno di molti liquidi sotto forma di tisane, succhi di frutta e verdura o acqua minerale. Dovremmo prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
2: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vista la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore, anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati, e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego. Ma noi, l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
3: Gabriele spiega inoltre: l'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente, e noi, per così dire, passeremo nel sonno, nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi: l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. Se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, l'anima è illuminata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia: rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva, e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: liebe Mitmenschen an den Fernsehgeräten.
1: Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione in cui leggeremo un testo dal libro chiamato Giungi alla luce originaria in te, un testo che è come la mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Negli ultimi decenni sperimentiamo che le condizioni di vita di miliardi di persone diventano sempre più difficili e che catastrofi naturali, guerre, epidemie e carestie si sono abbattute su milioni di persone gettandole nella povertà. E dove gli uomini non soffrono a causa di queste catastrofi si fa largo un degrado morale che avanza e segue il suo corso a livello globale con una rapidità e un'intensità mai esistita prima. Non c'è quindi da sorprendersi se tante persone in tutto il mondo e in particolare i giovani si chiedono dove ci porterà tutto questo, come sarà il nostro futuro, che cosa lasciamo ai nostri figli. Esiste una via d'uscita da tutta questa miseria globale? Cari amici, proprio in quest'epoca così difficile, malgrado tutti i disordini causati dalle guerre e tutte le catastrofi naturali che minacciano questo mondo, la luce dell'amore divino si irradia sempre più intensamente su questa terra, in questo mondo, verso coloro che sono di buona volontà. Chi è in grado di osservare e di analizzare la situazione disastrosa di questo mondo riconosce che ci troviamo davanti, o meglio dire, nel mezzo di una grandiosa svolta dei tempi. Il libro dal quale leggeremo oggi è stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e contiene in forma scritta i testi di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Con questa possente mano che Dio ci vuole porgere, Egli, il grande spirito libero universale, ci indica per mezzo di Gabriele una via da seguire, grazie alla quale gli uomini possono rapidamente ampliare la propria coscienza per avvicinarsi a Dio dentro di sé. Sempre più persone sentono che l'unica ancora di salvezza in quest'epoca è il Cristo, colui che ci porta la luce nel profondo dell'anima. La chiamata del Cristo Dio dice: si salvi chi desidera lasciarsi salvare, prima che questo mondo giunga alla fine. Iniziamo oggi con la prima parte di questo testo, tratto dal libro Giungi alla luce originaria in te, che porta come titolo Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio.
2: Chi osserva il nostro mondo ad occhi aperti si può chiedere: questo mondo non può essere paragonato a una nave che sta affondando e il cui timone è scivolato dalle mani del capitano? La ciurma, il popolo, è esposta alle tempeste del mare in burrasca, alle catastrofi, alle guerre, al terrorismo e agli omicidi. Nessun uomo sa più dove andrà a finire questa nave del mondo. Molti si sentono in balia di queste cose, in balia di un potere che non si riesce bene a capire, senza avere alcun sostegno. Infatti, purtroppo, siamo arrivati al punto che quasi ogni uomo dà la colpa agli altri. I politici danno la colpa al popolo e lo sfruttano sempre più finanziariamente. E il popolo dà la colpa ai politici, che sono avidi di potere e cercano soltanto di mettere al sicuro ciò che hanno accumulato e di mantenere la propria posizione, per non parlare della corruzione, che è divenuta quasi un privilegio per coloro che possiedono beni e denaro. Il caos del mondo, che diviene sempre più una situazione disastrosa, poiché le catastrofi aumentano e così anche le pene, le malattie, le infermità e gli omicidi che sono all'ordine del giorno, e tutte queste cose aumentano di giorno in giorno. Il degrado dell'umanità peggiora sempre di più. Ognuno è il prossimo di se stesso, e questo significa che uno lotta contro l'altro, sia in pensieri, in parole o addirittura con le sue azioni.
1: Se si chiede alle autorità ecclesiastiche da dove potrebbe provenire la situazione disastrosa in cui si trova questo mondo, a causa della quale così tante persone devono soffrire. E quindi perché Dio non interviene? Dopo una valanga di parole retoriche sul perché e come mai, si riceve più o meno una risposta teologica o artefatta secondo la quale Dio non permette che si guardi nei suoi misteri. E in fondo ciò significa che la colpa di tutto questo spettacolo del mondo sarebbe sua, perché egli non interviene. E quindi Dio farebbe soffrire gli uomini e oltraggerebbe la terra a causa dei suoi misteri. Sempre più persone chiedono se Dio esiste e se è così perché permette che ci sia questo caos nel mondo. Un buon analitico che esamina questo mondo si renderà conto che non è Dio a essere imperscrutabile, che non è lui lo stregone, ma che ci sono degli uomini che fanno gli apprendisti stregoni, che si accontentano delle loro teorie teologiche artefatte sui cosiddetti misteri di Dio.
2: Chi ha un po' di buon senso riconoscerà che questo caos del mondo non proviene da Dio, ma che è stato provocato dagli uomini di tutte le generazioni e che ogni uomo ha più o meno una parte di responsabilità per questo disastro. Se Dio, l'Eterno, rimettesse ordine sul pianeta Terra, in tutto ciò che si muove su di esso o che avviene su di esso, con la sua parola onnipotente, domani si ripeterebbe lo stesso spettacolo a causa dell'ignoranza umana che si pone contro l'eterna legge di Dio che è amore, unità e libertà. Perché? Perché gli effetti e le conseguenze del modo di pensare egoistico dell'uomo, dell'egoismo, dell'aspirazione al potere, dell'avidità di potere, dell'avidità di profitto, dell'intolleranza, dell'orgoglio, del disprezzo, dell'indifferenza, della freddezza di cuore, eccetera, eccetera, si ripresenterebbero ben presto sia nel piccolo che nel grande. In fondo non sarebbe migliorato nulla. Fino a che l'uomo non impara a rispettare i suoi simili e anche la natura e gli animali, rimane nemico malvagio nei confronti della vita. Distrugge e uccide tutto ciò che gli ostacola la strada e lo fa solo per se stesso.
3: Was ihm im Weg steht und das um seiner selbst willen.
0: Weil Gott Liebe ist,
1: dato che Dio è amore e dato che l'amore di Dio desidera ricondurre i suoi figli alla casa del Padre tramite il Cristo, ora l'Eterno Padre che ci ama porge di nuovo la sua mano per condurre il più presto possibile gli uomini di buona volontà vicino al suo cuore paterno, che batte per ogni uomo e per ogni anima, affinché essi si avvicinino a Lui, all'Eterno, e affinché possano sperimentare e provare che Egli è presente nell'anima di ogni uomo. Egli, il grande Spirito, vuole donare a ognuno di noi sicurezza interiore e protezione. Il Cristo e il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, che chiamiamo fratello Emanuele, ci hanno insegnato in molte sfaccettature la legge eterna che conduce alla vera vita, che rende indipendenti, liberi e felici. Tramite il suo strumento, l'Eterno ha rivelato che il linguaggio degli uomini lavora contro l'eterna legge cosmica. È troppo segnata da se, ma, io voglio oppure non posso, e in tal modo la forza primordiale dell'anima, il nucleo centrale, la legge dell'amore e della bontà, non può quasi essere richiamata. Il nostro linguaggio umano è un linguaggio pieno di dubbi, è restrittivo e in tal modo l'uomo non si pone mete che corrispondono all'assoluto in se stesso e per questo percorre una lunga via faticosa e piena di ostacoli, fino a che si avvicina alla sua eredità divina, alla legge di Dio nella propria anima.

0: ci separa da Dio. Per questo c'è stata questa offerta dell'Eterno di richiamare la nostra eredità divina e con un'assolutezza divina che non lascia spazio ad alcun se e ma. Per poter far risuonare che cosa significa se noi uomini affermiamo l'assoluto in noi, desidero spiegarlo brevemente.
1: Noch mit einigen Worten darauf eingehen. Das Gesetz Gottes.
0: La legge di Dio è costituita dalle sette forze basilari che sono l'ordine, la volontà, la sapienza, la serietà, la pazienza, ossia la bontà, l'amore e la misericordia, ossia la mitezza. Le sette forze basilari pulsano nel profondo della nostra anima. L'uomo che desidera seriamente avvicinarsi a Dio nel profondo della propria anima può richiamare con potenza la forza primordiale, la legge di Dio, per esempio dicendo: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina.
2: Manch einer wird nun sagen,
3: ma qualcuno ora dirà: io non sono ancora una persona ordinata, i miei pensieri e tante cose che si muovono in me e che io definisco come una cosa mia, anche le più piccole cose nella vita quotidiana, non sono ancora in ordine. Come posso quindi dire: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina? Gabriele ha spiegato a questo proposito quanto segue. Chi si impegna a fare ordine nei propri pensieri e in tutto ciò che gli appartiene come uomo, con questa affermazione decisa e determinata che dice: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina, mette in movimento un sismografo cosmico che gli indica ciò che non è in ordine.
2: Der ihm aufzeigt, was in Unordnung ist.
3: Con la forza della legge assoluta dell'ordine, che l'uomo di buona volontà immette nel nucleo centrale della sua anima, egli libera dentro di sé informazioni energetiche negative, mette in movimento aspetti essenziali degli aspetti umani che ha immesso e che sono memorizzati nella struttura di particole della sua anima e del suo corpo. In questo modo stimola aspetti negativi che ha immesso anche in determinati pianeti e di cui, in base alla costellazione planetaria, l'uomo, che per esempio applica la legge assoluta dell'ordine, può prendere coscienza.
0: È importante sapere che su questa via della legge che può essere decisiva, i piccoli sbagli che non sono rilevanti nell'esistenza terrena e che non hanno portato danno ad alcuna persona vengono sciolti, ossia trasformati in energia positiva, e in tal modo la luce e la forza aumentano rapidamente nell'anima. Per ogni uomo ciò sarebbe una grande possibilità per giungere più rapidamente nel proprio interiore, alla propria origine divina, al proprio vero sé, poiché soltanto Dio nel profondo della nostra anima è il posto dove gettare l'ancora, è il porto sicuro in questi tempi pieni di pericoli. Chi percorre con serietà e in modo coscienzioso questa via della legge prenderà ben presto coscienza della propria vera origine. La sua esistenza terrena cambierà totalmente in breve tempo, diverrà più sensibile, i suoi cinque sensi saranno più chiari, la sua coscienza si amplierà e troverà accesso alla parte interiore del prossimo, a Dio nel prossimo e così anche alle forze universali della natura e gli esseri e le creature del mondo animale. Penserà, parlerà e agirà sempre più in modo cosmico, sia universale e altruistico. La sua esistenza terrena si trasforma poiché percepisce

0: capisce e riconosce in molti dettagli che Dio è sempre presente. L'Eterno ha dato istruzioni al suo strumento, Gabriele, di istruire gli uomini di buona volontà in tutte le sette forze basilari della legge assoluta e di indicare come possono essere applicate. Naturalmente solo chi lo desidera, poiché Dio è libertà. Prendiamo coscienza che tutto è energia e che tutto, veramente tutto, si irradia, dato che le leggi eterne sono in tutto e in ogni cosa. Tutto, ogni forma di vita, ogni uomo, ogni essere fa parte del volume globale della legge divina che è infinita. Quindi tutto ha il proprio posto nell'unità, nell'essere cosmico universale. In base all'irradiazione spirituale di tutte le cose e le forme materiali, esse si inseriscono nella legge divina, nella globalità della legge, che è costituita dai sette raggi basilari. Definiamo tutto ciò come l'essere globale, la legge dell'unità. Prendiamo coscienza che tutto ciò che ci circonda è irradiazione. A seconda della propria irradiazione, ogni cosa ha un suo posto, o nella legge dell'ordine, o nella legge della volontà, oppure negli ulteriori principi della legge, come la sapienza, la serietà, la pazienza, ossia bontà, l'amore, la misericordia, ossia mitezza.
1: Per aiutarci a comprendere meglio, nel testo Gabriele ripete: ogni intensità di irradiazione divina costituisce, insieme a tutti gli altri raggi energetici, un'unità. Le forme materiali avvolgono, ossia racchiudono in sé, le energie della legge divina, che come ogni altra cosa sono a loro volta irradiazione. Gli oggetti e le forme materiali di qualsiasi tipo irradiano ciò che noi inviamo loro con i nostri pensieri e l'animo con i quali li tocchiamo. Così agli oggetti sono attaccate anche energie di altri, come per esempio energie di pensieri, di persone che hanno lavorato i prodotti, gli oggetti o altre cose del genere. I contenuti energetici di questi pensieri possono eventualmente essere anche problemi, invidia, rimproveri, rabbia, possono trasmettere verso di noi e influenzarci, se abbiamo in noi caratteristiche simili. Questa è l'irradiazione negativa, che possiamo definire anche come disordine, poiché non si muove nella legge assoluta di Dio, bensì nella legge di causa ed effetto.
0: Ogni tipo di disordine, per quanto piccolo sia, è una dissonanza che è in grado di influenzare noi stessi, il nostro animo, il mondo dei nostri pensieri, tutto il nostro comportamento. Le dissonanze di ogni tipo si ripercuotono anche nel nostro corpo e su di esso. In base a queste dissonanze ci comportiamo, ad esempio, in modo frenetico, aggressivo, brutale, fino ad essere distruttivi nei nostri confronti e nei confronti di altri. Sappiamo che il simile attira il simile. Così le dissonanze delle irradiazioni possono renderci malati e sofferenti, possono provocare terrorismo, crimini e guerre. Dissonanze energetiche globali, ossia le cause che sono state create da molti uomini o da gruppi di uomini, possono influenzare la Terra e provocare catastrofi e carestie. Gli effetti colpiscono le persone corrispondenti, a seconda della loro parte di corresponsabilità per queste cose, indipendentemente dal popolo al quale appartengono in quel momento. L'anima dell'uomo possiede nel profondo del proprio essere la legge assoluta, l'eredità divina dell'essere divino, che noi siamo nell'eterno essere. Quindi come esseri perfetti siamo la legge assoluta, che è costituita dalle sette forze basilari di cui abbiamo parlato.
1: Come abbiamo già detto, il nostro linguaggio mette tutto in questione, anche la legge assoluta, la legge cosmica, la nostra vera vita eterna. Quando esprimiamo qualcosa in parole, ognuno di noi mette in dubbio se stesso e gli altri. Questo è il linguaggio causale che ci separa dagli altri e soprattutto da Dio, il nostro vero essere. Se vogliamo avvicinarci al nostro vero essere, alla legge assoluta dell'amore e dell'unità, allora ognuno di noi deve imparare a cambiare il proprio modo di pensare, cominciando con la prima forza basilare dell'ordine e prendendo prima di tutto coscienza che nell'eterno essere siamo l'ordine nella legge assoluta dell'ordine divino. Rendiamoci conto che se vogliamo veramente occuparci della legge assoluta, se la vogliamo applicare passo per passo nella vita quotidiana, allora durante il giorno, indipendentemente dalle situazioni, dai fatti, dagli oggetti o dalle cose di cui ci occupiamo, dovremmo richiamare la legge assoluta nel profondo della nostra anima. Ad esempio, appunto dicendo, io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica assoluta, nella mia eredità divina.
0: Chi fa proprio questo modo di formulare le cose, che in una forma più breve può anche essere espresso con le parole «Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio», mette in moto in sé un sismografo che gli fa presente dove si trova il disordine in lui. E chi si appresta a sistemare il disordine e a non pensare e a non fare più le stesse cose o cose simili, oppure chi si appresta a mettere ordine nel proprio ambiente, le cose, gli oggetti, a seconda di ciò che il sismografo gli segnala, si avvicina, poco a poco, all'ordine cosmico della legge.
1: Chi si decide per questa via, conforme alla legge che conduce alla forza primordiale nel profondo dell'anima, quindi chi approva questa via che non è semplice ma veloce, prende ora coscienza che sta richiamando la forza primordiale nella sua anima e allo stesso tempo la sua eredità divina, che è la legge universale dell'amore e dell'unità. Chi si espone al proprio sismografo che porta alla luce molti aspetti del disordine, invia ora insieme a me impulsi nel profondo dell'anima, verso la forza primordiale. Cominciamo con la forza dell'ordine. Se volete, fate fluire profondamente in voi le seguenti parole. Tutto è energia. Trasmettiamo nel nucleo centrale dell'anima, nella forza primordiale, l'impulso. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio.
2: Mit diesen Gesetzesimpulsen
0: Con questi impulsi della legge mettiamo in movimento il sismografo che ora, oppure nel corso della serata o un altro giorno, ci indicherà dove ci sono dissonanze energetiche da sistemare. Ciò che è importante è che prestiamo attenzione a queste indicazioni e che le seguiamo. Dovremmo quindi sistemare queste dissonanze e non ripetere più il comportamento errato che abbiamo riconosciuto. Con questa via della legge, che certamente non è del tutto semplice ma è veloce, cominciamo semplicemente dall'esteriore verso l'interiore.
1: Arriviamo ora, come Gabriele scrive nel testo, alla nostra vita quotidiana. Sia che ci troviamo in cucina, sul posto di lavoro, per strada, in auto o altrove, dovremmo continuamente inviare con i nostri pensieri e le nostre parole questo impulso nel profondo dell'anima. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Su questa via, con il tempo cominciano a reagire anche i nostri sensi. Il disordine, per esempio, a casa, nel nostro appartamento, oppure al posto di lavoro, o quando teniamo dei colloqui incontrollati e senza riflettere, e molte altre cose, ci saltano subito agli occhi. I nostri sensi reagiscono. Ovunque c'è disordine, dove manca pulizia, dove c'è qualcosa di poco buono che prende sempre più spazio, comincia ad agire il sismografo. Non si ferma nemmeno davanti ai nostri armadi o ai nostri cassetti. Anche il nostro atteggiamento, il nostro modo di camminare, ciò che diciamo, ciò che pensiamo, mangiamo o beviamo, viene registrato dal sismografo che ce lo rispecchia. Allo stesso tempo riconosciamo ciò che dovremmo sistemare.
0: Come abbiamo già detto, inizialmente si tratta di cose esteriori, come ad esempio i nostri vestiti sono adatti all'irradiazione del nostro corpo? Le nostre scarpe sono in ordine? Nella nostra casa, al posto di lavoro, è tutto al proprio posto? Gli oggetti nell'appartamento sono al loro posto? Quanto più spesso ci rendiamo conto che tutto è energia e che desidera inserirsi come intensità di irradiazione nel grande tutto, verremo stimolati a fare ciò che è necessario per metterlo in ordine. Se ce ne rendiamo conto, perché abbiamo fatto esperienza in questo senso, percepiremo anche sul nostro corpo e nel nostro animo quanto faccia bene fare ordine anche nell'esteriore, seguire ciò che ci dice l'unità energetica. Ben presto ci sentiremo meglio, più freschi, felici dall'interiore, quindi liberi e nell'unità. Ben presto potremo poi cogliere in modo più chiaro i nostri pensieri e percepire in modo più chiaro l'irradiazione del nostro corpo. Non solo diverremo più sensibili nei confronti del nostro stesso comportamento, ma anche nei confronti dei nostri simili. Riusciremo a percepire meglio e in modo più fine il nostro secondo prossimo, gli animali e anche le piante, il mondo degli animali, tutta la natura. Tutto, veramente tutto, vuole avere il proprio posto nel grande tutto. Anche se si tratta della cosa più piccola e insignificante, tutto è irradiazione. E ogni irradiazione racchiude in sé il nucleo originario degli aspetti della legge divina che anelano sempre all'unità, che spingono addirittura per raggiungerla.
1: Gabriele conclude con le seguenti parole. Cari amici, è stato solo un piccolo scorcio di questa potente legge divina dell'irradiazione universale che è l'amore e l'unità. Chi lo desidera può fare insieme a noi questi grandi passi verso la forza primordiale, verso Dio. Quindi si può dire si salvi chi vuole salvarsi. Quanto più applichiamo l'ordine della legge, quanto più facciamo ordine nel nostro ambiente, in noi stessi, tanto più diverremo felici e liberi. Cari amici, alla prossima volta e nel frattempo vi auguro ogni bene, tanta, tanta felicità interiore porta tanta, tanta vita. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, avete ascoltato una trasmissione nella quale abbiamo letto un testo tratto dal libro «Giungi alla luce originaria in te», con il quale Dio ci porge la sua mano in modo possente tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Chi lo desidera ci può richiedere i CD con la registrazione delle trasmissioni radiofoniche dal quale è stato tratto questo libro. Per oggi ci congediamo da voi e saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata della serie Giungi alla luce originaria in te. Arrivederci alla prossima puntata e un saluto in Dio.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Come dice il titolo stesso, il libro L'anima nel cammino verso la perfezione descrive i passi che ogni anima deve compiere per fare ritorno alla sua vera patria, nel regno di Dio, da dove noi tutti proveniamo, maturando in ognuna delle sette sfere di evoluzione che vanno dall'ordine fino alla misericordia. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ascoltato aspetti spirituali che riguardano la sfera dell'ordine divino. E oggi continuiamo a leggere alcuni estratti dal secondo capitolo del libro di Gabriele, L'anima nel suo cammino verso la perfezione, che ci introduce nel livello della volontà divina. Ascoltiamo ora cosa dice la rivelazione del Cristo in merito al secondo livello dell'anima, la volontà. Io sono la vita. Dovreste tenere sempre presente queste parole, poiché secondo la mia volontà l'anima raggiungerà il cielo dell'amore che io ho riconquistato per lei, dato che il senso della vita è l'amore. Aprite i vostri cuori ed entrate nel regno interiore dove io dimoro. Non cercatemi nel mondo esteriore. Io sono venuto per annunciarvi la salvezza dell'interiore, l'io sono. Io sono questa esistenza eterna che proviene dal Padre per ricondurre tutti alla casa del Padre. Oh, se solo poteste entrare nelle vostre sfere interiori e riconoscere la vostra esistenza in questo io sono, allora vivreste ogni momento in questa presenza divina. Oh, ascoltate la parola vita. Non vi trovate forse nella limitazione della morte? Ma io che mi incarnai sulla terra, io che farò ritorno e lo farò nei miei, io vivo nelle vostre anime. Non siete forse tutti i miei? Non sono forse morto per tutti e poi risorto? Affinché anche voi possiate risorgere? Ma cosa ne è stato di questo è compiuto? La parola si è fatta carne, lo spirito si è orientato verso l'eterna casa del Padre. Solo le vostre anime sono ancora sopite nell'aldiquà.
1: Il Cristo continua nella sua rivelazione. Lo spirito della nuova alleanza che si rivela, il Cristo, desidera risvegliare le vostre anime e indicarvi la via che conduce alla casa del Padre. Poiché solo attraverso di me potete giungere alla libertà che possedete in voi. Per questo dovreste riconoscere la vita e non persistere nel concetto di morte. Non abbiate timore, poiché io sono presso di voi ogni giorno della vostra vita eterna. Non sono forse parole meravigliose, pensieri di amore? Fateli penetrare nel profondo della vostra anima, affinché possano compiervi quello che io ho affermato e continuo ad affermare. Io sono l'esistenza eterna. Questa esistenza eterna è il Cristo che ha accolto gli uomini e le anime e desidera vivificarli. Io conduco tutti al Padre, a Dio, nostro Signore, che è la vita. Questo Dio è la sfera di azione in ogni anima. Tuttavia, se voi non adorate Dio, ma solo il mondo, vivrete a lungo sul livello dell'ordine che ho già spiegato. L'umanità vive su questo livello dell'ordine. Perché? Perché è la vibrazione più bassa dell'universo. Ma Dio ha inviato me, suo Figlio, su questo livello, affinché, passando attraverso l'ordine, le anime possano giungere nelle sfere della perfezione. Per i miei figli terreni devo ripetere alcuni aspetti anche riguardo al livello basilare della volontà, affinché possano comprendere meglio le correlazioni dello spirito. Nel regno divino esistono 7 caratteristiche che comprendono le 4 essenze divine. Sono ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Esse formano i 7 cieli che ruotano intorno al sole centrale primordiale. L'astro sublime del Padre, come vogliamo definire il sole centrale primordiale, sostiene tutte le sfere con la legge di gravitazione spirituale. Sapete che le masse si attirano reciprocamente, come anche le forme primordiali. Giganteschi pianeti privi di peso ruotano intorno ai loro soli nelle sfere celesti di cui fanno parte. Nelle sfere, chiamate anche cieli, regnano le manifestazioni delle caratteristiche, che sono tra l'altro i figli di Dio. Riconoscete, io sono il figlio primogenito che vi istruisce e vi condurrà attraverso tutti questi livelli fino alla casa del Padre.
0: Il Cristo continua. Il primo essere della caduta, voi parlate anche di Lucifero, è un angelo femminile che voleva essere come Dio e aspirava a una divisione della creazione. Con la mia misericordia, che offrii al mondo quando mi incarnai, sconfissi l'angelo femminile. La creazione non può essere divisa, poiché le masse si sostengono reciprocamente. Parti di pianeti spirituali vennero tuttavia trascinate nell'universo al di fuori della patria eterna. A causa dei pensieri negativi si formarono i pianeti parziali di sostanza raddensata. Quindi, anche la vostra Terra è soltanto un pianeta parziale che tuttavia porta in sé tutti i 7 raggi divini. La sostanza di base appartiene alla patria eterna, ai pianeti primordiali che sono di sostanza sottile, come i vostri corpi eterni. Ognuno di voi, e quindi tutti voi, siete corpi provenienti dal grande corpo del Padre universale. Quando l'essere spirituale scende nelle sfere più basse, l'anima flessibile che costituisce il corpo dello spirito si ripiega e si richiude in se stessa. Una similitudine per aiutarvi a comprendere meglio. Molti fiori sulla terra si aprono solo quando vengono illuminati dalla luce del sole. Se il sole è coperto dalle nuvole, i fiori non si schiudono. La luce è la forza che alimenta la vita. Se, entrando nell'atmosfera terrestre, la luce si riduce, cambia anche la luce nella struttura di particole spirituali. Di conseguenza, le particole dell'anima cercano di avvicinarsi alla luce ancora presente e iniziano a ripiegarsi in se stesse per poter vivere della sostanza primordiale che le alimenta, la luce. Quando la struttura di particole spirituali si rimpicciolisce, l'anima sta per incarnarsi nella sua nuova veste terrena.

0: piena consapevole. In questo modo l'anima può dispiegarsi attingendo nuove forze spirituali per poter entrare in regioni più elevate dopo il suo sviluppo sulla terra. Se ciò non avviene, l'anima rimane legata sul grado dell'ordine o della volontà che desidera ora spiegare.
1: Nel libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, il Cristo continua dando spiegazioni sul livello della volontà. La caratteristica divina della volontà è una sfera dei cieli e una sfera di purificazione. A sua volta comprende i sottolivelli, ordine, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia, poiché nessuna caratteristica di Dio può esistere senza le altre. Solo quando nell'anima tutte le sfere sono vivificate nello Spirito di Dio, il Figlio può affermare: il Padre e Dio siamo uno. Nessun'anima può vivere senza lo Spirito. Lo Spirito è Dio e Dio è la forza. Pertanto nemmeno l'anima può vivere senza le caratteristiche e le essenze di Dio, dato che sono le leggi della vita. Nell'universo si vive la legge, così come la vive l'anima cosmica. Se non la vive, l'anima deve evolversi da un livello delle caratteristiche all'altro. Il livello della volontà è al tempo stesso una sfera di purificazione con tanti sistemi solari, fuori dal plasma solare, e adeguata alla tendenza di vibrazione delle anime. Lì si soffermano i corpi spirituali che hanno assolto il livello dell'ordine con i suoi sottolivelli. Sul livello della volontà, l'anima viene orientata sulla volontà di Dio. Lì deve riconoscere e vivere quello che porta in sé fin dal principio primordiale, ma che ha ricoperto o gravato di colpe con la sua vita sulla terra. Sul livello dell'ordine, le anime apprendono il pensiero di Dio, che è la sensazione di luce. In verità, così dice il Cristo, io vi dico che i vostri pensieri, come le vostre parole, hanno una forza inimmaginabile. Perciò esaminate i vostri pensieri, affinché l'anima possa uscire da questo livello dell'ordine e passare al livello della volontà. Poiché l'anima è un corpo proveniente dal corpo del Padre universale, deve rispettare la legge di gravitazione spirituale. Ogni anima deve vivere quello che ha sentito. In questo modo le particole dell'anima si purificano, orientandosi sulla legge di gravitazione divina, poiché, riferito alle condizioni dell'anima vale, il simile attira il simile. Se l'anima non ha vissuto il livello della volontà e non si è ancora esercitata nella volontà divina, rimane legata su questo livello finché non vive in modo perfetto questa legge. Solo allora le particole della sua anima saranno così rischiarate e ampliate che essa potrà essere attirata dal livello successivo. Anche sul livello della volontà esistono case spirituali create da un angelo guida che non possono essere paragonate alle case terrene. Sono state create con giardini e viali per le anime del livello della volontà, in base alla vibrazione di questa forza. Ogni piccola anima parziale di un animale, ogni particola spirituale parziale della natura, che spesso è soltanto un raggio spirituale contenuto, per esempio, nei minerali, devono essere orientate sulla legge di gravitazione divina. Anche gli animali spirituali possiedono le quattro essenze: ordine, volontà, sapienza e serietà. Ogni piccola particola prende forma in base alla legge di Dio e viene orientata sulla vita universale.

0: Anche sul livello della volontà, l'anima viene istruita secondo il principio «riconosci te stesso e la tua volontà personale». Devi liberarti completamente della tua volontà personale. Solo la volontà del Padre esiste in eterno, poiché la sua volontà è il sia fatto, è un'essenza e allo stesso tempo una caratteristica.
1: Nella sua rivelazione il Cristo prosegue dicendo: «La volontà è quindi una caratteristica del Creatore, di Dio, e anche un'essenza, come l'ordine è il pensiero». L'anima deve riconoscere il sia fatto e scontare la volontà umana. Per questo passa da un sottolivello all'altro per attivare in sé la legge della volontà del Padre. All'anima viene insegnato: conosci il pensiero di Dio e ora devi attivare in te il sia fatto, la volontà di Dio. Poiché dopo il livello del sia fatto potrai operare in modo creativo. Accompagnata dal suo angelo custode, l'anima passa quindi attraverso tutti i sottolivelli. Seguendo le istruzioni dell'angelo istruttore, orienta poco per volta le sue particole dell'anima sulla legge divina della volontà. Ogni anima deve imparare, accogliere in sé, riconoscere e maturare. L'angelo custode e l'angelo istruttore sono sempre presenti per preparare le anime. Se l'anima si limita a dire «Oh sì, l'ho sentito», l'angelo istruttore le chiede: «Hai vissuto quello che hai sentito?» Se non è così, la tua particola spirituale non si dischiuderà. Solo chi vive quello che ha sentito fa risplendere di luce la sua anima cosmica. Chi non orienta il suo campo magnetico spirituale sul successivo livello superiore, vivendo in modo intenso, non ne verrà attirato. Solo con quello che hai vissuto dischiuderai la tua anima affinché possa passare in sfere di coscienza più elevate. Perciò, così dice l'angelo istruttore, vivi i gradi della legge sul livello della volontà, affinché il livello basilare della sapienza, che nella dimensione pura viene chiamato anche cielo, ti possa attirare. Cari amici, avete ascoltato alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Le parole del Cristo ci hanno fatto percepire che non siamo solo esseri umani, ma che la nostra anima è eterna e vive in eterno, e che Dio è in noi. La nostra patria spirituale non è lontana, e già ora possiamo fare dei passi per avvicinarci a questa meravigliosa verità che è stata annunciata dal Cristo, il Regno di Dio che è insito in ognuno di noi. Con questa meravigliosa prospettiva ci congediamo da voi augurandovi riflessioni positive e profonde. Un cordiale saluto in Dio.

l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del Regno di Dio. Un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla Scuola della Sapienza Divina. Grazie a questo libro sapremo di più sul nucleo centrale nel profondo della nostra anima, sulla vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali, sull'etere di luce e sull'origine della creazione dal punto di vista spirituale e attraverso contributi di medici e scienziati, a cura di Martin Kubli e Ulrich Seifert. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo la chiave per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo da dove proveniamo noi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. La parola della verità ci conduce nella comunicazione universale di tutto l'essere, tanto che potremo sentire come tutti noi siamo avvolti in una possente vita universale cosmica pervasa dallo Spirito. Ognuno di noi può riconoscere e presagire l'eternità e comprendere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del Regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il Regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro al numero 02-670-6058. L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. 416 pagine più CD allegato con due meditazioni. Oppure ordinate sul sito www.libri-vita-universale.com.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla nostra rubrica che tratta il tema della guarigione e della salute e le relazioni che queste hanno con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Anche questa volta leggeremo estratti dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, una donna tedesca che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per l'epoca odierna. Nella scorsa trasmissione abbiamo visto come i nostri pensieri, sensazioni e modo di vivere possono influenzare anche la nostra salute. In questa seconda trasmissione vedremo come poter riconoscere e liberarci dai nostri pensieri negativi, come amplificare gli effetti dei nostri pensieri positivi e come una vita condotta con principi etici e morali, come quelli insegnati da Gesù Cristo, contenuti ad esempio nel discorso della montagna, o anche nei 10 comandamenti dati da Dio tramite Mosè, possano aiutare a restare sani o a guarire da malattie, partendo naturalmente dal presupposto che tutte le malattie hanno a che fare con il modo di vita che conduciamo, con il nostro mondo dei pensieri e il mondo delle nostre sensazioni. E così ci si pone la prima domanda: come possiamo riconoscere e liberarci dai pensieri negativi?
1: A volte siamo tormentati da pensieri che si ripresentano in continuazione. Di solito questi pensieri hanno a che fare con determinate persone. In questo caso chiediamoci se dentro di noi abbiamo ancora sensazioni negative nei confronti del nostro prossimo, se lo abbiamo perdonato e gli abbiamo chiesto perdono per quello che gli abbiamo fatto noi. Il nostro perdono era sincero? Oppure nei nostri sentimenti c'è ancora una punta di rancore o forse di invidia? Se con il nostro egoismo tratteniamo dei pensieri negativi, questi ci assilleranno. Leggiamo cosa dice il libro Dio guarisce e cosa ci suggerisce per liberarci dai pensieri negativi. Se desideriamo riconoscere anche il più piccolo pensiero negativo e liberarcene completamente, potremmo aiutarci con un sostegno di coscienza, che è una frase che diciamo a noi stessi, come per esempio: tutto mi è possibile tramite la forza del Cristo in me. Ripetendo questo sostegno di coscienza più volte al giorno, anche al momento di coricarci o al risveglio, eleviamo il campo di vibrazione sia della nostra anima sia del nostro corpo e ci distanziamo sempre più dai pensieri che ci condizionano. Dovremmo pronunciare questo sostegno di coscienza: tutto mi è possibile tramite la forza del Cristo in me, con sentimenti di determinazione, calma e fiducia. Così facendo, riceveremo, secondo la nostra dedizione, allo Spirito del Cristo la forza di cui abbiamo bisogno per superare ciò che dobbiamo ancora affrontare. Ciò che pensiamo agisce direttamente sul nostro corpo. Se per esempio pensiamo "sono stanco", i nervi e i muscoli lo registrano e trasformano l'impulso in stanchezza. Se pensiamo "sono malato", i nostri organi più deboli e le rispondenze della nostra anima lo registrano. Siamo dunque noi stessi a trasformare questi pensieri in malattia. Dobbiamo stare sempre allerta e impegnarci a contrapporre pensieri positivi, ossia pensieri di fiducia e coraggio, ai nostri pensieri negativi. In questo modo lo Spirito Eterno prenderà vita in noi. Riceveremo sempre più energie spirituali e fisiche. Dio è la fonte di ogni forza, nel macrocosmo e nel microcosmo. È la fonte di ogni forza della nostra anima e del nostro corpo. Tutta la forza proviene dall'interiore, dal nostro Creatore, Dio, lo Spirito onnipresente. Egli vivifica chi è stanco, dà forza a chi è ammalato e guarisce le sue sofferenze in base alla sua dedizione e al suo modo di pensare e di vivere. Se viviamo con il divino, se viviamo in armonia con tutte le energie, Manteniamo la forza creatrice, la rinforziamo e la intensifichiamo in noi. Se invece interrompiamo il contatto pensando e reagendo in modo umano, seminando odio, invidia e discordia e alimentando pensieri di gelosia, la nostra energia, sia spirituale che fisica, diminuisce. A questo proposito mi viene in mente un esempio. Anche un apparecchio elettrico funziona finché rimane collegato a un circuito elettrico. Se stacchiamo la spina, quindi se interrompiamo il collegamento, l'apparecchio si spegne.
0: La stessa cosa avviene anche nell'uomo, dice Gabriele. Se continuiamo ad agire contro le leggi universali, contro la forza della vita, ossia se non poniamo consapevolmente la nostra vita sotto la guida dello spirito e non viviamo in modo disciplinato, le forze spirituali dell'anima e del corpo ovviamente diminuiscono. Man mano che l'energia diminuisce, gli organi si indeboliscono e si predispongono per le malattie. Al contrario, se il nostro animo umano è libero da sensazioni e pensieri negativi, lavoriamo meglio e disponiamo di forze ben maggiori di chi invece è oppresso da pensieri meschini e pessimistici. Gabriele prosegue. Proviamo a fare il seguente esperimento. Nel corso delle prossime 24 ore pensiamo e parliamo in modo positivo e fiducioso di ogni cosa, del nostro lavoro, della nostra salute e del nostro futuro. All'inizio non sarà facile farlo, specialmente se ci siamo sempre fissati su sensazioni, pensieri e parole negative. Dobbiamo sradicarli con forza, anche se ciò richiede un energico sforzo di volontà. Le forze positive verso le quali ci rivolgiamo accorrono subito in nostro soccorso. Solo in questo modo otteniamo la pace e possiamo ricevere sempre più dalla sacra corrente da Dio. La fonte originaria di energia dispensa incessantemente forze positive ed edificanti. Essa alimenta tutti gli uomini, tutte le cose e tutte le forme di vita. Molte persone abusano tuttavia di queste forze positive. Con le loro sensazioni, i loro pensieri e le loro azioni contrarie alle leggi divine, trasformano queste forze ad una vibrazione, ossia ad un livello inferiore. Dio permette che ciò avvenga, poiché dobbiamo ritrovare la volontà divina, ossia l'energia primordiale pura, riconoscendo la nostra volontà personale e le nostre azioni umane. Se invece ci apriamo per attingere all'eterna corrente, Dio, richiamando le forze positive con sensazioni, pensieri, parole e azioni, esse si metteranno al servizio della nostra anima e del nostro corpo. Se desideriamo guarire e risvegliare il nostro corpo per la guarigione tramite lo spirito, dobbiamo riconoscere queste leggi della vita. Le forze negative a bassa vibrazione sono un fattore di disturbo per l'anima e per il corpo. Le forze positive, le forze divine pure, rinforzano l'anima e il corpo, stimolando la guarigione che può così avvenire dall'interno verso l'esterno, per mezzo della forza divina insita in noi. Prima di risvegliare le forze interiori, dobbiamo quindi mettere da parte il nostro modo di pensare negativo, ossia ogni pensiero legato al ricordo di una malattia. Ciò è necessario in quanto i pensieri possono provocare nuove malattie oppure trattenere malattie nel corpo. Questo significa che continuando a parlare di ciò che ci opprime, lo tratteniamo e addirittura lo rinforziamo. I pensieri sono forze. Più spesso ripetiamo lo stesso pensiero, tanto più grande sarà la forza che questo pensiero o questo complesso di pensieri esercita su di noi. Dovremmo avere il coraggio di avere fiducia nella potenza e nella forza dello spirito. Faremo così l'esperienza dell'esistenza della forza divina che lenisce e guarisce, che ci assiste e che ci guida.
1: Quindi questa forza positiva e cosmica è sempre presente. È un po' come il sole, siamo noi che dobbiamo uscire dall'ombra e rivolgerci verso il sole. Il nostro libro, dal titolo Dio guarisce, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ci spiega ancora. Per imparare ad accogliere in noi queste forze cosmiche che ci donano vita e guarigione, dovremmo prendere coscienza che dentro di noi c'è l'essenza dell'infinito. In noi agisce una potenza indescrivibile, per noi incomprensibile. È la forza di Dio. Siamo deboli e privi di forza solo se affermiamo la nostra debolezza. Se invece abbiamo fiducia nella massima potenza in noi, nella pienezza dell'infinito, se affermiamo la figliolanza di Dio, la massima energia dell'amore con i nostri pensieri, con le nostre parole e azioni, e ci comportiamo di conseguenza, diverremo pieni di forza. Ciò che segna il nostro corpo, le nostre difficoltà momentanee, si esaurisce progressivamente. Al posto della malattia subentrerà la salute. Le difficoltà e i problemi faranno posto alla libertà. L'egoismo all'altruismo, l'amore per se stessi all'amore divino. Dovremmo nutrire un profondo rispetto per questa massima potenza in noi. Il rispetto si esprime anche esternamente nel portamento del nostro corpo. Un portamento eretto è indice di uno spirito retto. Dovremmo impegnarci anche esteriormente per facilitare e accelerare lo sviluppo interiore, ma non per ostentare nell'esteriore qualcosa che non esiste nell'interiore. Per aprirci all'azione delle forze cosmiche, ossia alle forze vitali e di guarigione, scegliamo una posizione del corpo che permetta alle forze di Dio di affluire possibilmente senza ostacoli in noi. A questo scopo ci sediamo con il busto ben dritto, oppure ci mettiamo distesi supini. Ci prepariamo poi mentalmente inviando onde di pensieri, come per esempio: in me c'è salute. In me c'è la pienezza divina. Io sono coscienza cosmica. Così facendo, ci immergiamo in una corrente di fiducia che ci aiuta, a sua volta, a orientare tutto il nostro essere umano in modo positivo, ad aprirci alle forze vitali. Se vogliamo risvegliare la coscienza di un organo, come per esempio quella del fegato che non funziona bene, possiamo rinforzare l'azione delle vibrazioni dei nostri pensieri positivi, ponendo la mano destra sulla zona del fegato. Questo per il seguente motivo. Ogni uomo è un campo energetico che assorbe ed emette energia. Dalle rivelazioni sappiamo che la mano sinistra riceve le energie cosmiche, come un'antenna che riceve e trasmette. Anche la mano destra riceve le energie, ma soprattutto le ritrasmette. Se dunque poniamo sul punto prescelto del corpo il palmo della mano destra che trasmette più intensamente le energie e usiamo la mano sinistra come un'antenna orientandola verso il cosmo, l'energia cosmica scorrerà molto più intensamente. Questo significa che la forza del Cristo che agisce in noi favorisce il processo di miglioramento e di guarigione, prima di tutto nell'anima.
0: Se sappiamo e crediamo che tutto è energia, che ogni cellula possiede in sé la forza spirituale e che tutto ciò che vive, vive per mezzo di Dio, ci è anche possibile rinforzare le energie in ogni cellula del nostro organismo e in particolare nella nostra anima. La stessa cosa può avvenire anche in senso negativo, con pensieri a basso livello, affermando cioè la presenza di malattie, disgrazie, miseria, sfiducia o altre cose simili, possiamo trasformare negativamente le forze positive insite in noi, indebolendo così sempre più il nostro corpo. Approfondiamo ora questo concetto procedendo con la lettura. Dal punto di vista spirituale, ciò comporta che il nucleo centrale della nostra anima, il potenziale energetico attraverso il quale scorrono le forze divine, riduce la propria attività e la capacità di attirare forze spirituali. Ne consegue che l'anima riceve sempre meno energia vitale e il corpo fisico ancor meno. Gli organi indeboliti possono così essere colpiti da malattie perché manca loro la forza vitale, ossia l'energia divina. Possiamo dunque stimolare l'attività della coscienza di un organo con pensieri e parole positivi e di incoraggiamento, preparandolo così a ricevere la forza interiore, vitale e di guarigione. La durata della preparazione dipende dalla gravità delle colpe che pesano sulla nostra anima e dalla misura in cui il mondo dei nostri sentimenti e delle nostre sensazioni è in armonia, ossia in sintonia, con i nostri pensieri e con le nostre parole positive. Se un organo è già molto indebolito, in un primo momento avrà difficoltà ad assorbire le forze positive, ossia le forze vitali e guaritrici. Non dovremo però dubitare e scoraggiarci se non otteniamo subito un risultato. Dopo aver preparato l'organo per 5 o 10 minuti, dovremo affermare anche il suo risveglio, rivolgendoci per esempio alla coscienza del fegato con le seguenti parole. Ora ti sei risvegliato dal torpore. Ti ringrazio perché ti sei preparato a ricevere le onde di guarigione. L'organo non comprende le nostre parole, ma la struttura delle cellule assorbe le vibrazioni positive che abbiamo inviato e che le avvolgono. Possiamo procedere in questo modo con ogni organo, poiché tutto è energia e tutto è vita. Con sentimenti, sensazioni, pensieri e parole positivi, possiamo risvegliare e rinforzare l'attività di tutto ciò che vive. Risvegliamo dunque per primo l'organo dal suo torpore e in seguito lo ringraziamo per essersi risvegliato e preparato a ricevere così le irradiazioni guaritrici dello spirito. Dopo aver risvegliato la coscienza dell'organo in questo modo positivo e concentrato, chiediamo al medico e guaritore interiore di far fluire più intensamente le forze di guarigione. Ora ci apriamo totalmente a ricevere le forze dello Spirito del Cristo, lasciando scorrere le onde di guarigione nella nostra anima e anche nel nostro corpo, con fiducia e in silenzio, senza lasciare entrare in noi né una sensazione né un pensiero.
1: Questi sono quindi esercizi che possiamo fare in ogni momento tranquillo della nostra giornata, orientandoci sulla forza universale e divina che si trova in noi. Per concludere, vorrei leggere ancora un passaggio dal nostro libro Dio guarisce. Quando ci rivolgiamo agli organi nel modo appena descritto, dobbiamo sempre tener presente che le parole che esprimiamo vanno pronunciate in modo chiaro e forte e soprattutto che le nostre sensazioni devono corrispondere ai nostri pensieri e alle nostre parole. Dovremmo essere completamente convinti di ciò che pensiamo e diciamo. Questa è la fiducia in Dio, ossia nella forza guaritrice in noi. E quando ringraziamo il corpo e l'organo, dovremmo sapere che il ringraziamento non è rivolto direttamente all'organo, al corpo, ma allo spirito che agisce in ogni cellula, in ogni organo, in tutto l'organismo. Non dovremmo pensare che sia superfluo ripetere sensazioni, parole e pensieri positivi, perché la coscienza delle cellule ne comprende il richiamo. E in realtà non sono i pensieri stessi ad agire, ma l'energia che si trova nei pensieri e nelle parole, che sono quindi nella stessa linea dei nostri sentimenti. Se chi desidera la guarigione esprime le parole senza esserne convinto o dubitandone, la coscienza delle cellule e tutto il sistema cellulare assorbiranno solo le vibrazioni del dubbio, ossia le vibrazioni contenute nelle parole, i nostri sentimenti e le nostre sensazioni. Con il dubbio e la sfiducia non otteniamo la guarigione, ma al contrario predisponiamo ancor di più il corpo alla malattia. In questa trasmissione abbiamo sentito dire spesso che i pensieri sono forze molto potenti. Poche persone sanno che i pensieri hanno un influsso enorme su noi uomini. Sia i pensieri positivi, sia quelli negativi, esercitano tanta più influenza su di noi quanto più essi trovano una risonanza in noi, perché coltiviamo pensieri uguali o simili. Quindi noi siamo ciò che pensiamo e la nostra anima e il nostro corpo ne vengono segnati. I pensieri negativi si trovano nell'atmosfera e intorno a noi sotto forma di complessi. Tutte le negatività che abbiamo proiettato nell'atmosfera si trovano anche in noi sotto forma di rispondenza. Di conseguenza, ad esempio, attraverso un pensiero che arriva dall'esterno si può instaurare una comunicazione tra le nostre rispondenze e il campo dei pensieri nel quale vibrano pensieri uguali o simili. Dobbiamo quindi stare allerta e vivere in una costante autocontrollo e chiederci continuamente come sono le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole. Tutto questo ritornerà a me.
0: Concetti non semplici, concetti profondi, che però possono aiutare veramente la vita di ognuno di noi. Cari amici, cari ascoltatori, siamo così giunti al termine di questa trasmissione tratta dal libro Dio guarisce. Speriamo anche questa volta di aver dato un apporto positivo alla comprensione della salute intesa nella sua totalità, corpo, anima e spirito. Saremo felici se vorrete seguirci anche per la prossima trasmissione, sempre della stessa serie, nella quale approfondiremo il tema della guarigione attraverso lo spirito. Prima di salutarvi vorremmo ancora leggere una breve frase del nostro libro che può essere un piccolo sostegno di coscienza che ci accompagnerà durante la giornata e che anticipa il tema della prossima puntata. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, al quale ci rivolgiamo, è il guaritore della nostra anima. Se l'anima è sana, trasmette le forze guaritrici e positive anche al nostro organismo. Un cordiale arrivederci alla prossima puntata.

0: Cari amici all'ascolto, un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare, o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso, quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare i modelli di pensiero con frequenze simili o si può dire con un suono simile sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze, che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo, e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza. Per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
1: Ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme. Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro, a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo, come si suol dire.
2: Continuo a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro.
1: Un'altra frase dice: in questo modo la legge della rispondenza diviene la legge della proiezione. Ciò che faceva parte dell'uno tramite l'influsso esercitato corrisponde ora in parte anche all'altro. Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta una proiezione. Ho immesso nel mio prossimo il mio modo di pensare, le mie opinioni, di conseguenza il mio carattere, quindi anche una parte del mio destino, è intrecciato con il prossimo, perché questo processo è stato immesso anche nei pianeti di memorizzazione, dei cosmi della caduta.
0: Naturalmente ci sarebbero molte domande in merito. Abbiamo sentito parlare ora della legge della rispondenza, della legge della proiezione. Rendiamoci coscienti che ogni percezione, pensiero, parola ed azione che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire, pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Se ora reagiamo o ci comportiamo in un determinato modo nei confronti degli altri, questo proviene sempre dal nostro stato di coscienza. Quindi pensiamo e percepiamo così come siamo nei nostri contenuti. Pertanto non si tratta dell'esteriore, di ciò che viene sentito all'esterno, ma di quello che veramente immettiamo, e queste rispondenze e proiezioni colpiscono ora il mio prossimo. E ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita.
2: Il risultato è che con i nostri programmi che abbiamo immesso nel conscio e nel nostro subconscio, i quali, come hai detto tu, sono costituiti dal contenuto del nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire, in fondo influenziamo continuamente il nostro prossimo e questo determina anche i nostri colloqui, sia che si tratti del tipo di colloquio, della sua durata, dei suoi contenuti. Si può dire che persino il volume dei nostri colloqui in fondo corrisponde dalle nostre rispondenze, corrisponde a noi e con esso agiamo e reagiamo anche.
0: A questo punto ci si potrebbe porre la domanda su cosa si orienta il volume dei nostri colloqui di cui si è parlato. Che cosa vuole ottenere? Desidera rimanere impersonale, al servizio del bene comune, degli uomini, degli animali, della natura, o eventualmente è orientato al bene personale, a ciò che voglio ottenere per me, con il quale voglio eventualmente influenzare gli altri.
1: Secondo me la legge della rispondenza corrisponde sempre al negativo, è sempre rivolta al personale. Infatti, reagiamo nei confronti del nostro ambiente, della natura, del mondo animale, della madre terra, in base a ciò che abbiamo immesso nel nostro conscio o subconscio.
2: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
0: Sì, è vero, potremmo vederla anche così, tuttavia non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
2: Ciò significa che dovremmo riconoscere se al momento stiamo agendo in base alla legge della rispondenza, ossia alle negatività che abbiamo immesso in noi, e come possiamo riconoscerlo?
1: Lo riconosciamo quando, ad esempio, in una situazione, in un colloquio, improvvisamente ci accorgiamo di diventare irrequieti, può venire suscitato da un gesto del nostro prossimo, qualcosa che ci viene incontro ci fa agitare e poi ci accorgiamo che questa è la rispondenza di cui abbiamo parlato. Reagisco poiché qualcosa si mette in movimento in me e corrisponde a me.
0: Tuttavia, se non segue una reazione forte, Ma comunque si tratta di qualcosa di forte, potremmo chiederci se non abbiamo imparato abbastanza ad osservarci, ad analizzarci. Abbiamo una coscienza, che definiamo anche sismografo, una specie di stazione di controllo che si mette in moto quando qualcosa non è a posto. Attraverso il cosiddetto plesso solare, nella regione dello stomaco, potremmo ad esempio percepire che quello che diciamo non è vero, che di fatto non è giusto. Ciò significa che con le parole esprimiamo qualcosa che tuttavia non è il contenuto delle parole, dei nostri pensieri, quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato.
2: Credo che sia molto importante, in quanto con la forza della rispondenza influenziamo il nostro prossimo, i nostri simili, ossia tutte le persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, che vorremmo facessero qualcosa per noi, che invece potremmo fare noi stessi. Questa è poi una forma di proiezione. E se poi il nostro prossimo fa quello che ci aspettiamo da lui, diviene già una parte dell'immagine del nostro carattere, quindi si tratta proprio di una cosa seria.
0: Se imponiamo qualcosa ad una persona, al nostro prossimo, anche se si tratta di qualcuno che ci è molto vicino, ossia lo spingiamo a fare qualcosa che questa persona accetta e agisce, poi, di conseguenza, credendo perfino di fare qualcosa di buono per il suo prossimo o di fare bella figura davanti al suo superiore, poi, a causa di questo comportamento, ci leghiamo a questa persona e lei a noi.
2: Sì, però è diverso se ho un contratto di lavoro in cui c'è scritto che devo fare quello che mi dice il mio superiore. E se poi realizzo quell'aspetto contenuto in esso e che va eseguito per contratto, non sono legato per forza al mio capo. A volte può accadere che ho una sensazione diversa o vedo le cose in modo diverso da come le vede il mio capo e che per motivi etici non posso approvare certe cose, ma anche in tal caso sono tenuto ad eseguire ciò che è previsto dal contratto di lavoro, sono obbligato a farlo, oppure mi licenzio e cerco un altro lavoro.
1: Arriviamo ora a un altro tipo di influsso molto più sottile. Facciamo un esempio. Una persona potrebbe dirci: sicuramente sei d'accordo anche tu che questa è la soluzione migliore. Se non facciamo attenzione, se non siamo desti, questa frase ci può prendere così alla sprovvista che rispondiamo: certo, se la vedi così, sarà sicuramente giusto, va bene, facciamolo. Tuttavia, cosa si cela dietro a questo? Due possibili modi di farsi influenzare. Da una parte, si pensa sicuramente che si tratti di un tentativo di subordinazione, perché non ha chiesto prima la mia opinione. Dall'altra, che si tratti sì della soluzione migliore, nonostante non mi sono preso tempo per rifletterci, eventualmente per parlarne in gruppo, per chiedersi se sia veramente la soluzione migliore secondo le leggi di Dio. E se non siamo desti, siamo sempre soggetti a venire influenzati. Potremmo anche dire: lo siamo in continuazione.
0: Questo, come dici tu, corrisponde all'essere desti. Penso che sia una delle affermazioni più importanti che potremmo annotarci oggi per arrivare ai punti di cui stiamo parlando in noi. Facciamo molte cose per piacere ad altre persone, parliamo bene di loro, accogliamo le loro idee e le passiamo ad altri. Questo ci porta a legarci, come si è detto, a non analizzare le cose in base alle leggi di Dio. Sì, perché se uno parla per farmi piacere, non mi chiedo, non rifletto su cosa direbbero in merito Dio o Gesù di Nazareth. Invece assumo semplicemente l'opinione dell'altro perché spero di ottenere qualcosa. È chiaro però che in questo modo sono legato all'altro come una mosca impigliata nella ragnatela.
3: Oder ich will nicht denken,
1: oppure non ho voglia di riflettere, dico semplicemente sì sì, va bene. Quante volte si dice così? E l'altro poi crede che sono della sua stessa opinione e mette in atto la soluzione proposta. Tuttavia, se poi però non funziona, in questo modo imbocca una strada sbagliata, mi ritrovo di conseguenza legato a questa persona.
2: A volte non è nemmeno necessario dire qualcosa, dire di sì o dare il proprio consenso, ma basta se tacciamo e non diciamo qualcosa, se non chiariamo una situazione. Anche in questo modo ci si può rendere colpevoli.
0: Importante è impegnarsi a comprendere il nostro prossimo, a conoscerlo. Questo è il compito principale per noi. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare solo se impariamo a riconoscere le nostre rispondenze, analizzandoci e scoprendo sempre più chi siamo. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo comprendere il nostro prossimo? Di conseguenza diciamo semplicemente, come hai già detto anche tu, ma sì, fallo pure e già siamo coinvolti nelle cause che l'altro mette in moto.
2: E riguardo alla frase chi tace si rende colpevole, è proprio così, è un principio valido, anche se naturalmente dobbiamo soppesare quello che diciamo, come lo diciamo, quando lo diciamo e se è il caso di dire qualcosa. Per farlo tuttavia dobbiamo prima andare a vedere dentro di noi, dato che chi conosce se stesso impara a conoscere anche il suo prossimo, come hai detto tu. Tuttavia nel mondo vediamo come uno manipola l'altro, spesso si riscontra anche in famiglia, comincia già lì, i genitori cercano di manipolare i loro figli, così come piacerebbe loro che diventassero, e non lasciano che il bambino sviluppi la propria natura, perché i genitori credono di saperla meglio.
1: E proprio i bambini spesso portano con sé programmi di vita completamente diversi da quelli dei genitori. E solo quando cominciano a crescere, forse dopo i primi 3 anni, cominciano ad opporsi. Poi il bambino dice no, non voglio. Il genitore risponde, ma devi farlo perché ti fa bene, è importante per te. Ciò significa che qui comincia già il primo tentativo di influenzare il libero arbitrio. Per questo, specialmente nelle questioni di educazione, bisogna fare attenzione, non dire devi farlo, ma eventualmente spiegare, non imporre, ma guidare. Una frase che sento spesso dire a Gabriele, ad esempio, che ne direste di fare una passeggiata? Cosa ne pensate? Con questa domanda viene lasciata la libertà completa di riflettere se voglio oppure no. E viene chiesto persino il mio parere, quindi non vengo scavalcato ma lasciato libero. Anch'io ho provato spesso a fare così con i miei figli e questo produce l'effetto che valutano maggiormente la richiesta fatta e solo raramente segue un no secco, si cerca invece una soluzione insieme. Spesso i genitori riversano sui figli le loro rispondenze, quindi i loro aspetti del peccato. Chi non conosce l'affermazione, mio figlio dovrà star meglio di me, dovrà esercitare questo o quel mestiere, che però forse non corrisponde a lui, in quanto non ha portato con sé i talenti per farlo. Ciò significa che con i nostri aspetti umani influenziamo eventualmente i nostri figli fino nell'aldilà. Sì, proprio fino nell'aldilà, legandoci così a loro. Ciò significa che le nostre rispondenze che corrispondono ai nostri aspetti peccaminosi avvolgono poi la nostra anima e le portiamo con noi nell'aldilà. Si potrebbe definirli poi gli involucri, i programmi degli involucri.
0: Questo aspetto fa un po' paura se pensiamo cosa avviene in seguito, ad esempio restando sull'esempio dei bambini. Spesso non ci rendiamo conto, e invece dovremmo sempre rendercene coscienti, che proprio nell'approccio alle generazioni più giovani, in particolare con i nostri figli, non facciamo solo un errore momentaneo nel proiettare sui nostri figli le nostre rispondenze, ma che questo ha un effetto ben più duraturo, come già detto, può andare oltre la vita, nell'aldilà, addirittura nelle prossime incarnazioni. Poiché se il bambino, nostro figlio, accoglie in sé il nostro comportamento, i nostri modelli di pensiero, il nostro modo di pensare, può anche accadere che questo bambino venga allontanato dalla direzione di vita prevista per lui. Ciò significa per noi che siamo legati a lui oltre questa vita, forse, come abbiamo detto, veramente per incarnazioni intere, e può essere che la persona che ora in questa incarnazione sta maturando venga allontanata dal tutto, dal compito che ha portato per questa vita a causa del nostro comportamento sbagliato. Forse si tratta anche di un mandato che ha portato in sé e che non può realizzare. Quindi questo legame che abbiamo causato con il nostro modo di imporre, di influire sull'altro, può continuare ad agire anche oltre la vita terrena.
2: Penso anche ai bambini che, per esempio, fin da piccoli dicono di non voler mangiare carne, non voglio mangiare carne, e forse questo aspetto l'hanno già portato con sé da un'incarnazione precedente in cui non hanno mai mangiato carne, hanno protetto gli animali, e ora nascono in un ambiente in cui i genitori mettono il bambino sotto pressione, costringendolo a mangiare carne, dicendo che la carne è importante, devi mangiarla, e così comincia questa nuova programmazione. Eventualmente poi questo bambino continuerà a mangiare carne per tutta la vita, non ci penserà più, non rifletterà se mangiarla oppure no, ma rimarrà completamente legato alla tradizione del consumo di carne, e alla fine il bambino diviene adulto e in seguito muore, si è incolpato per una vita intera nei confronti degli animali, della natura, e ha contribuito a questo tormento terribile costituito dai macelli. E chi è in fondo colpevole di tutto ciò?
0: Abbiamo nominato più volte la parola reincarnazione, ho parlato di una nuova vita, abbiamo anche letto prima dei cosmi, della caduta, dei pianeti di memorizzazione. Che cosa sono questi pianeti di memorizzazione? Che cosa sono i cosmi della caduta? Come si possono comprendere?
2: Sono diverse domande, quindi comincio con la prima, riportando quello che ci ha spiegato Gabriele sui pianeti di memorizzazione e i luoghi in cui si intrattengono le anime. Possiamo immaginarlo in questo modo: quando l'anima lascia il corpo, continua il suo cammino di vita, ossia dapprima nel regno intermedio dei due mondi, e poi si dirige verso un determinato pianeta, e questo pianeta ha la caratteristica di aver memorizzato qualità umane, colpe umane simili alle sue. Potremmo dire che è caratterizzato da aspetti simili, e questo avviene secondo il principio il simile attira il simile. Quindi ciò che è attivo nell'anima è attivo anche nella memoria del pianeta, e per questo un pianeta simile attira poi un'anima corrispondente.
0: Gabriele ci ha insegnato inoltre che nel cosmo materiale ci sono innumerevoli pianeti di memorizzazione, e anche nei nostri cosmi di sostanza più sottile sono presenti numerosissimi pianeti di memorizzazione, per esempio nel cosmo dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Questi cosmi di sostanza più sottile vengono chiamati anche cosmi della caduta. Perché? Perché lì vivono e si intrattengono le anime incolpate, quindi le cosiddette anime cadute. Sono le anime, come già spiegato, che in base a quello che hanno immesso corrispondono a determinate sfere di memorizzazione. Esse si trovano in queste sfere dove sono impegnate e attive per sistemare e ritornare di nuovo nel regno di Dio.
3: Facciamo un esempio. Una persona è, come si suol dire, un tipo caotico, cioè vive nel disordine più totale che cerca di riversare sugli altri. I suoi pensieri sono del tutto caotici. Non è in grado di tenere sotto controllo né i suoi pensieri né i suoi sentimenti. Cosa significa questo? Odio, invidia, inimicizia, litigi, sino a un comportamento pericoloso. Tutto ciò segnala un disordine totale nel conscio, nel subconscio, ma anche nell'anima. E dove viene attirata una tale anima quando ha lasciato il corpo? Appunto, da un cosmo della caduta, come hai detto tu, Mattias. Il cosmo della caduta corrisponde all'ordine e in questo luogo l'anima disordinata impara che cosa significa l'ordine fino a sviluppare l'ordine del regno divino.
0: Ora hai parlato dell'anima e della via dell'autoconoscenza dell'anima, ma non esiste anche già sulla Terra la possibilità di uscire da questo caos?
2: Certo che esiste. Colui che è risorto, Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il cuore regnante dei cieli, che chiamiamo anche il nostro Redentore, è molto, molto attivo nella dimensione temporale. Si può dire sia qui sulla Terra, sia nei cosmi della caduta, che chiamiamo anche sfere di purificazione delle anime. Gerard, ci puoi dire ancora qualcosa a questo proposito?
3: Sì, Katia, potremmo dire che il Cristo Dio, nostro Redentore, è veramente molto attivo. Infatti, da più di 33 anni ci ha donato attraverso Gabriele migliaia di rivelazioni divine e insegna su tutta la Terra la legge divina della vita. Inoltre, il suo responsabile al servizio nella sua opera in vita universale, conosciuto già da molti come fratello Emanuele, insegna continuamente la via per uscire dalla caduta, dai cosmi della caduta, verso il regno di Dio.
0: Sappiamo che ogni uomo un giorno morirà, e se ora riflettiamo, se riflettiamo sul fatto che l'anima è fortemente incolpata, ossia ammantata di molte colpe, si potrebbe dire così, che poi potrà attraverso le sfere della caduta, attraverso i cosmi della caduta, giungere, come è stato detto, ad uno di questi pianeti in cui si soffermerà, al quale rimarrà attaccata, perché nel momento in cui passa nell'aldilà ha la vibrazione che l'attira su quel pianeta, che ha una vibrazione simile alla sua. Un'anima piena di luce e di forza, un'anima che nel corso della vita terrena si è orientata sul Cristo e ha assunto così la sua forza, salirà anch'essa attraverso i piani della caduta di vibrazione più elevata, ma si libererà sempre più dalle sue colpe per giungere prima o poi nell'eterna patria. E Gabriele ci ha spiegato questo punto che vorrei ora leggervi con le sue parole. Più un'anima si avvicina al regno di Dio nel corso del suo cammino, più diverrà luminosa. I cosiddetti involucri di rispondenza non esistono più. Si sviluppa sempre di più l'essere divino che giace nel profondo dell'anima e ritorna ad essere un essere puro che entra nella casa del Padre. Ritorna lì da dove è partito un tempo.
2: Tutto ciò che abbiamo sentito finora è molto interessante e ora abbiamo anche detto che l'uomo memorizza in diversi modi il contenuto del suo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Ormai tutti sappiamo come si memorizzano i dati perché tutti sappiamo come funziona un computer e non potremmo forse dire che anche noi uomini possiamo essere paragonati a un computer, un vero e proprio computer.
4: Also wirklich dann auch mit einem technischen Computer?
5: Ja, das können wir sehr wohl sagen.
3: Sì, si potrebbe dire proprio così. Questo viene anche riportato in modo chiaro nel libro Io, Il ragno nella ragnatela. A pagina 31 possiamo leggere infatti: il computer materiale emette i dati che vi sono stati immessi, senza mescolare i programmi in modo arbitrario. Non si mostra nemmeno in modo diverso da come è stato programmato, né finge qualcosa davanti al tecnico o a chi lo usa. In questo caso ci si può chiedere se il computer materiale non sia forse un collega migliore del computer uomo, che mette in moto il proprio mixer e mostra ciò che gli porta vantaggio.
2: Quindi allora si potrebbe dire che ciò che serve come vantaggio personale a una persona è la sua rispondenza, che egli impone a sua volta a un'altra persona, quindi proietta i propri desideri che spera gli portino un vantaggio nell'altro. E se i suoi simili gli adempiono questi desideri perché credono di trarne un vantaggio anche loro, entrambi saranno legati l'uno all'altro. E ciò significa, in fondo, se usiamo il linguaggio del computer, che uno come hacker si inserisce nel computer dell'altro e l'altro a sua volta nel computer che lo ha manipolato.
3: In questo modo colui che accoglie in se stesso il virus dell'hacker viene di conseguenza manipolato dall'altro. Praticamente i programmi di colui che lo sta influenzando si sovrappongono ai suoi stessi programmi. Tutto il sistema del computer uomo viene quindi portato in una direzione ben diversa rispetto a quella che inizialmente era stata predisposta per quella persona.
2: In fondo, quindi, come uomini, se ci paragoniamo a un computer, dovremmo ammettere che spesso mentiamo, per esempio quando pronunciamo delle parole che hanno però un contenuto dei pensieri completamente diversi. Facciamo un esempio a proposito. Lodo qualcuno per uno scopo ben preciso, dico: questa cosa la sai fare bene, ci riusciresti, cerco di influenzarlo con belle parole, ma sotto sotto in realtà lo svaluto. Eventualmente penso addirittura: che idiota, ora lo fa per me e questa cosa mi va bene, così non lo devo fare io. Lo denigro in modo molto forte e comportandomi in questo modo mi leggo a lui. Tuttavia le parole esteriormente non lo danno a vedere e l'altro, se non è abbastanza desto, forse non se ne accorge nemmeno, poiché con le parole lo lusinghiamo. Il computer che dice il falso viene definito in questo caso un computer con una segnalazione errata. Questo vale per il computer e per noi uomini.
0: In fondo conosciamo bene anche noi questo programma che proviene dai computer. Si tratta dei virus che vengono importati, trasferiti a noi uomini. I virus sono parole dolci. Abbiamo appena sentito un esempio. Facciamo delle lusinghe all'altro, gli diciamo quello che gli fa piacere sentire, forse lo lodiamo per ottenere qualcosa. Se fossimo retti e sinceri, il computer uomo ci toglierebbe la maschera. Cioè io direi: ora ti dico una cosa e tu la fai per me. Ma l'altro direbbe: no, io sono un uomo libero, non lo faccio. Noi invece ci insinuiamo per mezzo di un programma virus, corteggiando l'altro con delle lusinghe, ed ecco che egli ci casca, e così abbiamo creato un legame. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stanno arrivando questi virus da parte di altri, sta a noi dire: alt, sono un uomo libero, non mi faccio manipolare, e dovremmo forse porci la domanda: cosa direbbe Dio e Gesù?
3: Questo meccanismo che hai appena descritto e che si svolge spesso, in fondo è un modo perfido di influenzare il nostro prossimo. In fondo è una piccola guerra condotta a livello dei pensieri. La prima persona va all'attacco e vuole imporre al suo prossimo il proprio parere, la propria volontà, costringendolo a credere quello che lui crede che sia giusto. Il prossimo desidera forse anche lui imporre la propria volontà e tutti e due vogliono aver ragione. Ciò significa che l'uno tenta di far dominare la propria opinione e l'altro forse cede perché è più debole oppure perché vuole essere lasciato in pace dicendo: va bene, lasciamo stare, e già si è legato all'altro.
0: Con questa tattica perfida e ingannatrice si insinua qualcosa nel nostro prossimo, un virus, vale a dire un comportamento non sincero. All'improvviso il negativo entra in lui perché non riesce ad impedirlo, quindi in questo senso è molto simile al computer.
2: Avrei una domanda a proposito. Se a questo punto una persona fa quello che l'altro computer uomo le ha immesso, eventualmente impianterà poi il proprio virus nel computer dell'altro per trarne il proprio vantaggio. È così?
0: Sì, per noi uomini è molto simile. Il virus che nel computer tecnico passa da un server all'altro è un po' come un'opinione che, messa in moto da una persona influente, si diffonde tra la gente, come già detto all'inizio. Faccio mia questa opinione, ne parlo con i miei amici al bar o con i miei colleghi al lavoro oppure in famiglia, quindi diffondo le mie idee. Queste passano al mio prossimo e così la mia rispondenza, dal mio contraente di prima, dalla sua proiezione, per mezzo di me passa a molte altre persone. E allora si deve dire: succede come con il computer, è tutto un susseguirsi da una persona all'altra.
6: So könnten wir bei den Menschen von einer Kollektivschuld sprechen.
3: Così si potrebbe parlare di una colpa collettiva degli uomini. Come hai detto tu, uno si lega all'altro. Ora, se però prendiamo in considerazione il fatto della reincarnazione, che cosa succederà nella prossima vita sulla Terra? Che cosa ci capiterà?
2: Possiamo immaginare che queste anime si reincarneranno insieme nello stesso posto, che torneranno insieme sulla Terra per sistemare e sciogliere quello che hanno provocato insieme. Questo avrebbe un senso in base alla legge divina, al piano divino, tuttavia a volte capita invece che mi comporto sempre allo stesso modo, che continuo a litigare, oppure che le due persone continuano a legarsi l'una all'altra, che vi coinvolgono addirittura altre persone ancora e che tutto peggiora ulteriormente.
3: Il senso della vita però è di riconoscere grazie alla reincarnazione cosa è stato sbagliato nelle esistenze precedenti e di sistemarlo e scioglierlo per giungere a salire nelle sfere di materia più sottile invece di scendere ogni volta di nuovo nella materia.
2: Questo spiega, per esempio, come mai in base alle colpe collettive alcune anime si incarnano 10, 15 o più volte nello stesso paese, nello stesso rione di una città, nella stessa nazione.
0: Ma potrebbe succedere allora che una di queste persone che hanno causato il tutto riconosca a se stessa che cresca in lei la disposizione a pentirsi, a sistemare il male che ha fatto e non ripetere più la stessa cosa.
3: Agire nel modo giusto significa poi mettere in pratica i comandamenti della vita e parlarne, pensare ed agire in modo corrispondente. Ma è difficile farlo nelle piccole comunità in cui uno influenza l'altro. E se uno all'improvviso la pensa in modo diverso da tutta la comunità, ne viene escluso. Ma chi viene estromesso in questo modo ha eventualmente anche la possibilità di non dover più incarnarsi in questa comunità, in questo paese.
0: Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ma come avrete sicuramente notato anche voi, abbiamo finora toccato soltanto la superficie di questo tema molto interessante. Continueremo senz'altro questi colloqui per approfondire questi temi che sono descritti in modo esauriente in un libro su cui ci siamo anche basati nel colloquio di oggi, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Questo libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il libro può avere un grande effetto sulla nostra vita se prendiamo coscienza del fatto che quanto emaniamo in ogni minuto può tornare di nuovo a noi. Cari amici in ascolto, noi tutti vogliamo divenire uomini liberi, oppure essere o rimanere tali. Ma non basta semplicemente parlarne, dovremmo invece essere coerenti e smettere di mettere al nostro servizio gli altri oppure di farci imprigionare da loro per mezzo delle nostre rispondenze e proiezioni. Questo significa che in certe situazioni dobbiamo trattenerci e controllare ciò che cerchiamo di imporre agli altri volendoli persuadere. E dobbiamo anche imparare a difenderci quando ci accorgiamo che qualcuno cerca di dominarci. Per concludere vorrei leggervi una breve favola che descrive molto bene quello che abbiamo detto oggi, oppure cominciato a spiegare. È una piccola favola scritta dal poeta francese Jean de La Fontaine, dal titolo La volpe e il corvo. Se ne stava Messer Corvo sopra un albero con un bel pezzo di formaggio in becco, quando la volpe, tratta dal dolce lecco di quel boccon, a dirgli cominciò. «Salve, messer del corvo, io non conosco uccel di voi più vago in tutto il bosco. Se è ver quel che si dice, che il vostro canto è bel, come son belle queste penne, voi siete una fenice. A questo dir non sta più nella pelle il corvo vanitoso, e volendo alla volpe dare un saggio del suo canto famoso, spalanca il becco e uscir lascia il formaggio». La volpe il piglia e dice, ecco mio caro, chi dell'adulator paga le spese? Fanne tuo pro, che forse la mia lezione vale il tuo formaggio. Il corvo sciocco e pentito intese e un po' tardi si giurò d'esser più saggio. Cara ascoltatrice, cari ascoltatori, con questo pensiero rivolto a restare liberi e divenire liberi, vogliamo congedarci oggi da voi e augurarvi una settimana interessante. In questo senso, arrivederci.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale benvenuto e un saluto in Dio per questa nuova trasmissione della serie La scuola cosmica di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Ognuno di noi un tempo è stato a scuola per imparare le conoscenze di base per una professione futura. E ora chiediamoci se, allora, abbiamo imparato anche a pensare in modo corretto, sì, a vivere in modo giusto e a divenire maestri in questo, così come un maestro falegname o un maestro artigiano. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ci troviamo nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita con una meta elevata e che vale la pena. La coscienza cosmica. La via per arrivarci ci viene mostrata da Gabriele, che Dio, l'Eterno, definisce la sua profetessa e messaggera, la quale l'ha percorsa prima di noi e ci mostra i passi per incamminarci in modo cosciente su questa via. Ci fa molto piacere che Gabriele oggi sia presente qui, in studio, per chiarirci alcuni aspetti su questo tema.
1: Per tutti noi, ma soprattutto per quelle ascoltatrici e ascoltatori che vedono per la prima volta questa serie di trasmissioni, vogliamo riportare alcuni temi delle trasmissioni precedenti. Di quali temi si tratta?
2: Nelle istruzioni che abbiamo già trasmesso, una delle domande fondamentali riguardava il senso della nostra esistenza terrena e, riassumendo brevemente, la risposta semplice e vera è stata la seguente. Siamo sulla Terra per ritornare ad essere divini. Ciò significa che non siamo soltanto di questo mondo, ma che nel profondo della nostra anima, nel nostro più profondo, siamo eredità del Regno di Dio. Potremmo anche dire siamo figli e figlie spirituali di Dio. In altre parole, siamo esseri spirituali ammantati, rivestiti nella veste umana. Ma ora forse alcuni ascoltatori diranno che ciò è incomprensibile, e questo è perché spesso orientiamo la nostra esistenza soltanto sulla materia. Tuttavia, come disse già lo scrittore francese Saint-Exupéry nel suo libro Il piccolo principe, l'essenziale è nascosto agli occhi, soltanto con il cuore si può vedere bene.
3: Sì, sulla via verso la coscienza cosmica si tratta proprio di questa educazione del cuore. È la via dell'autoconoscenza e della purificazione da tutto ciò che non corrisponde alle leggi eterne divine. Ciò significa che cominciamo a fare sempre più ordine nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nei nostri sensi per riconoscere la volontà di Dio e poi adempierla passo per passo. E ciò che è essenziale in questo è poi l'analisi dei contenuti dei nostri pensieri. Tutto il negativo del contenuto dei nostri pensieri, che può col tempo divenire causa della nascita di malattie, disturbi o sofferenze, imprime anche l'anima e nello stesso tempo il nostro corpo.
4: Che cosa intendi con il contenuto delle nostre parole e dei nostri pensieri? Si potrebbe anche dire che si tratta di ciò che vogliamo nascondere nelle nostre parole o nei nostri pensieri. In genere diciamo cose diverse da quelle che pensiamo, e ciò che vogliamo nascondere costituisce i contenuti delle nostre parole, dei nostri pensieri, di tutto il nostro comportamento.
0: Per questo oggi vogliamo occuparci anche di altre domande, tra le quali: perché la felicità esteriore non è duratura? E può una persona dimostrare ad un'altra l'esistenza di Dio? E un'altra domanda a cui vogliamo rispondere è: come raggiungiamo una certa sensazione interiore della patria? Una sensazione interiore duratura di felicità e protezione? Tuttavia, per prima la domanda: quali sono i presupposti per poter veramente essere d'aiuto al nostro prossimo, all'altro?
2: Un presupposto essenziale è fare ordine per prima cosa in se stessi, ordine nei propri pensieri, nella propria vita, per poi cominciare a trovare la via verso la felicità e poi percorrerla. Ciò significa quindi, per prima cosa, diventare noi stessi stabili in Dio e nel Cristo. Quindi, prima di poter essere eventualmente d'aiuto agli altri sulla via alla ricerca della loro felicità. Così ora qualche ascoltatore o ascoltatrice dirà: un tempo sono stato felice, tuttavia la felicità non è durata a lungo e volata via così in fretta. Tutti noi abbiamo vissuto un'esperienza simile o uguale, ma che cosa c'è alla base?
1: Potrebbe essere che la felicità esteriore contiene sempre l'aspettativa che la felicità ci venga incontro da sola, senza che noi facciamo niente per questo? Sì, non è forse così che molti desiderano che sia un altro a renderli felici?
4: Che un altro li renda felici? Ma un'altra persona ci può rendere felici se non ha il programma di rendere felice un altro e non ha nemmeno lo stato di coscienza, ma pretende soltanto. Quindi, se non osserviamo in noi la regola d'oro di vita che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, allora guarderemo sempre gli altri e orienteremo sempre su di loro le nostre aspettative. Vogliamo essere felici, pretendiamo che gli altri ci rendano felici, ma alla lunga ciò non può funzionare. E perché no? Come già detto, ognuno ha un livello di coscienza diverso e la coscienza è costituita dai contenuti del nostro modo di pensare, parlare e agire. E se, per esempio, si incontrano due persone e ognuno si aspetta dall'altro che questi lo renda felice, che cosa succede? Eventualmente ciò provoca delle liti. E un litigio normalmente non è pace, ma vuol dire pretendere, farsi dei rimproveri a vicenda. Ma a che cosa servono i rimproveri se a livello di coscienza l'uno non possiede gli aspetti, il programma o la coscienza per rendere felice l'altro, se non applica la regola d'oro di vita? Può anche darsi che l'altro abbia lo stato di coscienza che si aspetta la felicità soltanto dall'altro, perché, come abbiamo detto, non è in grado di dare, perché non ha il programma per farlo. In questo modo il litigio è già programmato e la lite non ha niente a che fare con la pace. E può esserci una felicità senza pace?
1: Si sente continuamente dire, e questo sempre più spesso, che molti uomini non credono nemmeno più a Dio. E perché è così? La maggior parte delle persone è abituata a credere a un Dio delle chiese istituzionali. Tuttavia Dio non è un Dio delle chiese istituzionali, bensì Dio è amore, Dio è libertà, Dio è unità, Dio è giustizia.
5: Infatti Gesù non ci ha insegnato il Dio delle chiese, poiché il vero Dio è il Dio che dimora in noi, nel profondo della nostra anima. Possiamo divenire coscienti ancora una volta che, come abbiamo già detto, il vero Dio è amore, il vero Dio è libertà, il vero Dio è la forza, la vita del nostro eterno Padre, che è nei cieli.
4: Ma Dio è forse esclusivamente nei cieli? Dio è spirito, Dio è onnipresente, Dio è quindi la legge dell'amore, della libertà, dell'unità. Dio è quindi legge ed è onnipresente. Di conseguenza, Dio, lo Spirito, la legge dell'amore e della libertà, dell'unità, è anche in noi, e ciò significa che ognuno di noi è il Tempio di Dio, il Tempio dell'Eterno Spirito, dello Spirito Santo.
2: Ne consegue quindi che nessuno può dimostrare all'altro l'esistenza di Dio. Questo lo possiamo dimostrare solo a noi stessi, nel percepirlo, nel sentirlo nella preghiera, nel rivolgerci a Lui, a questo grande Padre amorevole, e negli aiuti che Lui ogni giorno ci invia. Per questo dovremmo pregare rivolti nell'interiore, dato che Dio dimora in noi, nella nostra piccola cameretta silenziosa, come il Cristo ci ha insegnato quando era Gesù di Nazareth.
0: E così si potrebbe dire, se cerchiamo una casa di pietra, che definiamo chiesa, e crediamo che Dio sia in questa casa di pietra, in tal caso non ci interesserà fare l'esperienza interiore viva di Dio, che molti di noi cercano. Tuttavia, se noi, ovunque ci troviamo, preghiamo nell'interiore, nella coscienza che lo Spirito del nostro Padre Celeste è in noi, e se ci sforziamo di fare ciò che Dio vuole, possiamo poi percepire Dio in noi. Possiamo provare a fare questa esperienza e nei Suoi comandamenti, nell'insegnamento di Gesù di Nazareth, il discorso della montagna, possiamo trovare cos'è la Sua volontà. Quindi l'uomo non è una costruzione di pietra, e sta scritto, l'Altissimo tuttavia non dimora in ciò che viene costruito da mano umana. Sì, e dove dimora allora? In una casa di carne e ossa. In noi, nella nostra anima, e irradia attraverso l'anima nel nostro corpo e stimola la nostra coscienza. Questo è il vero Dio.
4: Quindi dovremmo entrare nel Tempio interiore, dato che noi stessi siamo il Tempio interiore. Non abbiamo bisogno di case di pietra, non abbiamo bisogno di tutti questi cosiddetti templi di pietra. Noi stessi siamo il Tempio di Dio e Dio dimora in noi, e questo può essere qualcosa di meraviglioso se ci crediamo. E se si prega nel proprio interiore, sempre nella consapevolezza che in me c'è l'Onnipotente, il Dio, colmo di amore, universale, la coscienza del mio Eterno Padre, allora diveniamo più pacifici, più felici, e possiamo dare la felicità anche al nostro prossimo. Non la felicità esteriore, ma la felicità che proviene dall'interiore, per esempio nell'essere pacifici. Possiamo risolvere le liti e perdonarci a vicenda e vivere in pace gli uni con gli altri. Questo è ciò che vuole Gesù, il Cristo. Questo è ciò che desidera Dio, nostro Padre, il cui Spirito è in noi.
2: Gabriele, quello che tu hai descritto in modo così meraviglioso con le tue parole è anche l'esperienza che fecero un tempo i discepoli di Gesù di Nazareth. Allora chiesero a lui: «Maestro, come dobbiamo pregare?» E lui rispose: «Andate nella vostra cameretta interiore e pregate lì nostro Padre». In questo modo, egli ci ha avvicinati di più al Padre anche attraverso la preghiera del Padre Nostro, la preghiera più grande e significativa che ha insegnato ai suoi discepoli.
1: Il Padre Nostro quindi è una preghiera interiore, non una preghiera recitata come spesso viene ripetuta come una nenia nelle case di pietra. Si tratta proprio invece di una preghiera personale interiore per ognuno.
0: Se poi cerchiamo questo luogo del silenzio che tu hai accennato, allora poi possiamo anche comprendere meglio i nostri pensieri. E così ora desidero ritornare ancora una volta al contenuto dei nostri pensieri. Se ci analizziamo, chiedendoci cosa c'è alla base dei nostri pensieri personali, forse arriviamo anche a scoprire che, in fondo, In determinate situazioni siamo in realtà scontenti. Ho fatto anch'io l'esperienza di essermi illuso di qualcosa dicendo a me stesso belle parole. In realtà qui e là c'è una tristezza di base, una sofferenza del cuore, anche dei desideri e altra cosa alla base di ciò. E la scontentezza che è rinchiusa nei miei pensieri, nelle mie parole, in realtà è il richiamo dell'anima che desidera che io riconosca i miei aspetti peccaminosi. Potremmo dire il richiamo al mio io umano che percorre la via che Gesù, il Cristo, ci ha indicato. Ci ha insegnato a riconoscere i nostri aspetti errati, a chiedere perdono e a perdonare e a non ripetere più cose simili e uguali né a pensarle né a dirle.
3: Sì, tu hai fatto alcune esperienze in merito e potresti anche raccontarci qualcosa.
0: Sì, ho fatto l'esperienza che chi percorre questa via, la via verso la coscienza cosmica, percepisce a poco il richiamo dell'anima, che come abbiamo già detto dice pace, pace nei nostri pensieri, pace nelle nostre parole, sì, pace in tutto il nostro comportamento nei confronti del nostro prossimo, ma anche dei regni della natura.
3: Il richiamo dell'anima, quindi la nostra coscienza, è beato colui che l'ascolta. Potremmo anche dire che più ci rivolgiamo ai 10 comandamenti, all'insegnamento del Cristo, e li realizziamo passo per passo, e più facile diventa la nostra giornata. In questo modo diveniamo anche più sensibili per il richiamo dell'anima, che percepiamo poi attraverso la coscienza. Infatti è la nostra coscienza che ci rende eventualmente agitati. Nell'ultima trasmissione abbiamo già sentito parlare di questa sensazione strana che a volte percepiamo. Abbiamo anche sentito dire che a volte improvvisamente cambia il nostro ritmo fisico. Per esempio diveniamo improvvisamente nervosi, agitati, o ci batte forte il cuore o arrossiamo in viso. In tal caso percepiamo in modo giusto. Infatti, proprio questo richiamo dell'anima che ci dice «Fermati ed entra nel tuo interiore, esaminati e sfrutta la giornata».
1: E l'insoddisfazione che spesso percepiamo durante il giorno è il segnale che ci indica qualcosa. Spesso non sappiamo neanche perché siamo scontenti. Ci manca qualcosa. O detto in altro modo, c'è qualcosa che ci muove, che eventualmente ci rende infelici. Se in questo caso ci fermiamo un momento e analizziamo questo sentimento deprimente, lo lasciamo girare una volta su di noi, ci accorgiamo poi che spesso è una nostalgia. Una nostalgia di qualcosa di migliore e più bello. Quindi non ci sentiamo a posto. Desideriamo forse un ambiente più luminoso, un mondo migliore, un mondo perfetto, un ambiente perfetto. E presto ci accorgiamo che nessuna persona ci può dare ciò che desideriamo, ciò che forse ci manca, a cui aspiriamo. E rimane solo un vuoto, qualcosa di indefinito. Allo stesso tempo non ci sentiamo a casa in noi stessi. Ci sentiamo come sradicati.
2: Vorrei tornare ancora una volta alla cameretta silenziosa di cui abbiamo già parlato. Se andiamo nella cameretta silenziosa per pregare profondamente nel nostro interiore, ci accorgiamo presto che qualcosa cambia in noi. Non ci sentiamo soltanto collegati con Dio, con il Cristo, ma anche con noi stessi, con il nostro essere interiore. Ci sentiamo accolti dall'Eterno Spirito e troviamo di nuovo in noi stessi una certa sicurezza. Una sensazione sottile di felicità interiore ci pervade. Percepiamo che io sono e posso essere. Percepiamo Dio, l'Eterno Padre, che ci accetta e così facciamo l'esperienza che Dio è presente. In questa sensazione delicata interiore di felicità, cominciamo a poco a divenire più pacifici, più fiduciosi, potremmo dire più felici. Ci accorgiamo che non siamo soli. In noi c'è qualcosa che ci dà stabilità e sostegno.
1: E da questa esperienza interiore si sviluppa poi a poco la libertà interiore. E ciò che ci ricolma è come un tesoro dell'interiore, dal quale vogliamo comunicare e donare. Così da questa sensazione interiore di felicità, dal sentimento di libertà, possiamo perdonare il nostro prossimo senza difficoltà. Possiamo, dove è necessario, chiedere perdono. Sul posto di lavoro, eseguire con soddisfazione il nostro lavoro. Perché? Perché percepiamo in noi che soltanto il perdono e la richiesta di perdono sono l'ordine sul posto di lavoro, solo un modo di lavorare cosciente, ordinato, porta felicità interiore e soprattutto libertà.
2: Quindi la parte più profonda di noi è la pace. L'insoddisfazione, la sensazione strana, non è nient'altro che la nostalgia dell'anima, il richiamo alla libertà. Ora si è parlato spesso dello spirito universale di Dio creatore. Che cos'è Dio e cos'è il Dio creatore?
4: Il Dio creatore crea dalle sue quattro essenze, ordine, volontà, sapienza e serietà. E se percorriamo la via dell'ordine, anche noi possiamo divenire un po' creativi. Possiamo quindi, per esempio, fare del bene, per esempio, aiutare persone bisognose dove è necessario. Possiamo dare agli animali e alle piante ciò che manca loro. E nella misura in cui c'è possibile farlo, anche alla Madre Terra, che ci nutre e che è una forma di vita, che percepisce e sente. Perché? Perché in tutto c'è lo spirito, la vita. La Madre Terra riceve le forze di pensiero che le inviamo, poiché tutto è energia. E possiamo essere certi che se pensiamo in modo positivo, se applichiamo giorno per giorno l'unità che Gesù, il Cristo, ci ha insegnato, cioè di essere buoni con il nostro prossimo, con gli animali, con le piante, dal momento che tutto è vita, allora la Madre Terra ne gioirà. Essa dona e ci ricolma. Infatti questa è una gioia per lei nei nostri confronti, ci vuole rendere felici, poiché la Madre Terra è sorretta dalla vita, che è Dio, il Dio creatore.
1: Facendo ordine nel contenuto dei nostri pensieri, parole ed azioni, ci liberiamo quindi sempre di più dal nostro mantello dell'ego, dalla limitazione e dalla ristrettezza. E di conseguenza l'interiore, l'essere personificato di cui abbiamo già parlato una volta, può compenetrarci sempre di più ed è a disposizione come potenziale energetico. Il nostro essere personificato, che corrisponde all'essere spirituale proveniente da Dio, si trova nel profondo della nostra anima ed è appunto l'immagine di Dio.
2: Abbiamo anche già sentito che questo nostro Padre nel cielo, Dio, è il creatore e queste forze creatrici, se noi siamo i suoi figli spirituali, sono insite anche in noi, quindi come forze. E lo sviluppo di queste forze, che poi sviluppa anche la creatività nella nostra vita, possono portare anche ad una evoluzione. E la domanda è come, in che modo? E prima è stato detto che si tratta anzitutto di fare ordine nella nostra vita, E se facciamo ordine in noi, sviluppiamo anche queste forze creatrici che sono latenti in noi. E poi accadrà che cominceremo a pensare, a vedere al di là dei nostri interessi personali, al di là del nostro orizzonte ristretto. Per esempio, ci accorgeremo che il nostro prossimo, che sono anche nostro fratello e nostra sorella, hanno bisogno di aiuto, che hanno bisogno di qualcosa, e ci porremo la domanda: come posso aiutarli? Come posso aiutare la madre natura? Che cosa posso fare per portare sollievo alla grande sofferenza degli animali? E diventeremo in questo modo sempre più creativi, così come è nostro Padre nei cieli, il Creatore che è la creazione in tutto l'universo. La base per tutto ciò è, in ogni caso, che iniziamo a fare prima di tutto ordine in noi stessi.
4: E da ciò deriva che sviluppiamo i talenti latenti in noi grazie alla forza creatrice che si risveglia in noi. E se, come dici tu, cominciamo con l'ordine, passo per passo andiamo poi avanti nell'evoluzione, e ciò significa che la nostra coscienza si amplia. E facciamo così dei passi per percepire che gli animali vivono, che provano dei sentimenti che anche le piante percepiscono, e che anche la pianticella più piccola è sostenuta dalla possente forza creatrice. Detto in modo globale, possiamo definire l'ampliamento della coscienza con le seguenti parole: più vicino a Dio in me, dato che per noi deve essere chiara una cosa: l'essere umano in se stesso non è in grado di fare nulla da sé. La forza creatrice che lo anima, la forza donatrice, proviene sempre soltanto da Dio. Dio è l'amore universale, l'intelligenza che tutto comprende. L'ego di alcuni sono così orgogliosi è soltanto limitante e riferito soltanto a se stesso. L'ego distrugge, poiché è contro la forza creatrice, contro la forza creatrice che è Dio. E se oggi osserviamo il mondo, possiamo chiederci: Dio ha forse creato il mondo così com'è oggi? Oppure questo mondo non è altro che l'ego manifestato dell'uomo: io sono il prossimo di me stesso. Dio voleva ben altro. E che cosa voleva? Lo possiamo sperimentare se approfondiamo i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Allora sperimentiamo in noi stessi cosa significhi unità. E se cominciamo a vivere passo per passo secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, allora percepiremo d'un tratto che gli animali ci parlano, che le piante ci vogliono dire qualche cosa, che la Madre Terra trasmette dei suoni, segnali di pace, d'amore, di unità. E se poi ci prendiamo cura di tutto ciò, possiamo percepire la possente intelligenza, Dio, e il nostro ego si rimpicciolisce.
0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, portiamo con noi, nella nostra giornata, queste parole edificanti di Gabriele per sviluppare i talenti latenti che sono ancora in noi e giungere così più vicino a Dio. Per oggi vi salutiamo e vi auguriamo un periodo cosciente in Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire «credo solo a ciò che vedo». E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazareth aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata. E anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
2: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci. Tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in Lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
3: Liebe Mitmenschen,
4: cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
2: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita, la nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
1: Il Cristo dice, tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito, guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là, se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
3: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo, tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire, attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
4: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te.

0: Non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato. Se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza. Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
1: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
2: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagine.

0: Anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua.
1: Lassen uns nicht zur Ruhe kommen.
0: Cari amici d'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio. Chiudiamo gli occhi. Diveniamo tranquilli. Ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo. E ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
2: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio. In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce. Eterna luce. Tu sei la forza e l'amore. Affluisci più intensamente in me. Pervadimi. Infiammami.
3: Aus deinem Born des Heils.
2: Attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce. Invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare.
3: In diesem Augenblick.
2: In questo attimo di profonda preghiera comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. la risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la Tua luce mi infiamma. Vivo nella Tua coscienza.
3: Deine Kraft, die in mir wirksam ist.
2: Invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio. Pace, speranza e fiducia crescono in noi. Dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura, lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
2: Il Cristo continua dicendo: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
0: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente, a seguito del suo modo errato di pensare, e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
2: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra. Ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
3: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancora più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

Buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e anche la natura sta diventando più silenziosa. Prima che anche tu ti ritiri nel tuo lettino, ascolteremo, se vuoi, alcune parole di Lio Banì, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Lio Banì dice: «Il nostro eterno Padre Celeste emana il grande e potente amore, la sua legge, e ci dona tutta la sua forza e la sua pace. L'amore di nostro Padre pervade tutte le stelle, si irradia in ogni bambino, in tutte le persone, così anche nei tuoi genitori, nei tuoi nonni, nei tuoi fratelli e sorelle, nei tuoi compagni di gioco ed amici. La grande luce, l'amore del nostro eterno Padre, scorre anche attraverso tutti gli animali, le piante e le pietre. Il potente amore di nostro Padre Celeste non conosce limiti, permea ogni cosa. L'amore di Dio compenetra tutto l'universo. Nell'infinito, nell'amore di Dio, siamo tutti al sicuro, perché siamo scaturiti da Lui, dall'amore di nostro Padre.

Cari bambini, questi erano i buoni pensieri di Liobanì per una buona notte. E già da ora vogliamo augurare a tutti una buona notte. Dormite bene.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gebet Gott versuchen,
1: con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche All.
1: È l'intelligenza universale infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio è la legge dell'amore. Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima, è quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge, egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama. Che il grande amore è sempre presente. Che il grande amore ci è sempre vicino. Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura. A meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori, hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist
1: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?

0: sì in terra.
1: Warum?
0: Perché il cielo non è ancora sulla terra? Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
1: Unser täglich Brot.
0: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
1: Und vergibst uns unsere Schuld.
0: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

0: Cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Ognuno è l'artefice del proprio destino. Ognuno di noi ha sicuramente sperimentato più volte che la scuola che si chiama vita ci presenta sempre nuovi compiti. E il Cristo è colui che ci aiuta ad affrontare la scuola terrena. Egli è con noi con la sua forza e desidera che troviamo la vera libertà e la felicità interiore nella nostra vita. Sì, cos'è la felicità? Tutti la desiderano, ma come si può raggiungerla? In una delle innumerevoli istruzioni spirituali date dalla sapienza divina, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha dato moltissimi aiuti dal suo tesoro di esperienza e dalla sua coscienza dischiusa per avvicinarci alla vera felicità. E ora abbiamo la possibilità di leggerne alcuni estratti. Partendo dall'affermazione «Ognuno desidera essere felice», Gabriele ha posto la domanda: «I giovani sono davvero felici? Sono soddisfatti? Quello che la maggioranza delle persone chiama felicità perdura nel tempo? La persona di mezza età è felice dall'interiore ed è in unità con la vita? La persona anziana è felice? I suoi giorni sono luminosi e pervasi di vita? È soddisfatta e in pace con se stessa?»
1: Riflettere su queste domande, come ci dice Gabriele, potrebbe portare un beneficio per la nostra vita e inoltre ci ha spiegato. La maggior parte delle persone si fa un'immagine triste della propria vita. Perché? A moltissime persone manca una sostanza spirituale per la vita. Tuttavia, essa non ci viene data senza che facciamo nulla da parte nostra e non può darcela nemmeno al nostro prossimo, anche se spesso ci ostiniamo ad aspettarcela o addirittura a pretenderla da lui. La sostanza per la vita nasce solo dal nostro interiore. Proviene dalla vita interiore che ognuno risveglia e sviluppa sempre di più, diventando attivo nell'adempiere passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Da questo deriva il vero beneficio per la vita, un senso elevato di vita, di serenità interiore, di protezione, che ci rende soddisfatti e felici, che ci motiva a impegnarci e ad agire in modo giusto e che si irradia in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questa è una vita attiva, una vita che dona nello Spirito del Cristo Dio e che ci rende ricchi, felici e liberi nei nostri cuori. La vita è la corrente e l'operato dell'energia divina, pertanto la vita è attività e creatività. La vita è donare e conduce all'unità. Chi a causa del suo modo di pensare e delle sue aspirazioni egocentriche ed esteriorizzate si chiude a questa corrente della vita è povero nel cuore e povero di energia. Tanto più questa persona desidera la felicità che crede debba essergli data dall'esteriore. E Gabriele ha spiegato ancora. Molte persone ritengono che la felicità o l'essere felici si possano raggiungere quando gli altri ci vengono incontro nell'esteriore. Tuttavia, questo concetto è solo una visione umana della felicità o dell'essere felici, una proiezione di contenuti dei desideri. La felicità ottenuta tramite l'energia umana che proviene dagli altri. Se si verifica uno scambio di energie umane di questo genere, è solo una gioia di breve durata, una fiammata che a livello energetico è simile a un cortocircuito.
2: Molte, tantissime persone si accontentano di questi cosiddetti cortocircuiti. Tengono le loro antenne costantemente orientate verso l'esteriore, nel tentativo di ricevere energia da lì, da altre persone, sotto forma di attenzione, conforto, conferma, incoraggiamento, lode, affetto e infine amore. Sono persone che non riescono a gioire di nulla, assolutamente di niente. Il pensiero di base del loro subconscio è: non c'è niente che possa rendermi felice. Restano permanentemente infelici perché sono convinte che gli altri debbano ricolmare il vuoto della loro esistenza. Si lasciano andare e con il tempo si sentono a loro agio nei loro pensieri tetri. La conseguenza di tutto questo è che con il tempo personificano la qualità dei loro pensieri anche nell'esteriore. Poiché non hanno energia mentale e fisica a sufficienza, l'orizzonte della loro coscienza si restringe sempre di più. Diventano letargiche e ruotano in modo stereotipato intorno alle loro preoccupazioni. Chi non riconosce e non affronta questo suo atteggiamento di base passivo rimane una persona dipendente, egocentrica, con poca energia, instabile. La sonda del suo subconscio perlustra e tasta costantemente l'ambiente circostante per vedere se sia possibile ottenere energia da una o dall'altra persona, sottraendogliela, lusingandola o tenendo il broncio.
0: Descrivendo le persone con un tale atteggiamento di base passivo, Gabriele ha continuato dicendo: l'indifferenza e l'indolenza verso se stessi e i propri simili, in fondo il loro basso livello di energia, porta queste persone a svalutare molto il prossimo. Una caratteristica delle persone letargiche è che criticano costantemente gli altri, dicendo come dovrebbero fare meglio, che non sono qualificati su questo e quel punto di vista o questione, che sono di vedute troppo ristrette e altro ancora. Queste persone la sanno sempre meglio. Se qualcuno chiede loro perché non provano loro a fare di meglio, viene travolto da un fiume di accuse su come questa persona impossibile, presuntuosa e arrogante, questo sbruffone, si possa permettere di fare tali domande, e così via. L'ultima frase di questa catena di rimproveri dice poi più o meno così: pensi forse di essere migliore degli altri? Perché non provi tu a far di meglio? La persona che la sa sempre meglio ora ha di nuovo qualcosa di cui parlare, sia insieme a coloro che sono simili a lei, sia sul posto di lavoro si parla poi male di colui che viene definito un saccente. Si cerca e si trova uno o l'altro aspetto da criticare in lui, per poi appuntarsi il distintivo dell'affronto che dice: gliel'ho proprio fatta pagare bene. Si continua giorno per giorno in questo gergo dell'ego. Questo è l'insegnamento e l'orgoglio del cosiddetto Occidente cristiano: ripagare tutti subito con la stessa moneta e bollarli. In questo modo dimostri di essere forte. Gesù, il Cristo, tuttavia, ha insegnato a noi uomini qualcosa di completamente diverso. Ci è stato di esempio nel rispettare il nostro prossimo, nel dimostrargli benevolenza e comprensione e nel mantenere la pace con lui. Gesù, il Cristo, ha parlato di fede attiva, di azione nel suo spirito. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
3: Gabriele ha spiegato inoltre: chi vuole uscire dal disastro generale dell'ignoranza o dal dilemma personale della propria apparenza deve imparare a cambiare. Le forze che portano aiuto, soluzioni, salvezza, salute e un beneficio per la vita non sono ancorate nello Stato, né nelle istituzioni ecclesiastiche, né nella scienza o nell'economia. Sono presenti invece in ognuno di noi. Cominciano ad agire quando cambiamo il nostro modo di pensare, parlare e agire, cioè il nostro comportamento, prendendo coscienza dei veri valori cristiani che abbiamo ricevuto da Dio tramite Mosè nei 10 comandamenti e dal Cristo nel suo discorso della montagna. Questi sono i nostri punti di riferimento per una vita appagata, pacifica, libera, sempre più radiosa dall'interiore e quindi felice. Qualsiasi cosa i politici, gli scienziati, gli economisti ci promettano, non serve più a niente nella nostra epoca. La massa di persone ignoranti fa affidamento su maestri del mondo privi di conoscenza, tanto che si può affermare sono ciechi che guidano altri ciechi, ed entrambi cadono nella fossa. Gabriele ha continuato a spiegare come possiamo iniziare a raggiungere una vita appagata e pacifica e ha spiegato: ognuno di noi è l'artefice del proprio destino. Non dobbiamo aspettare né renderci dipendenti dal fatto che un'altra persona abbia buone intenzioni nei nostri confronti oppure no, che il datore di lavoro continui a darci lavoro, che il chirurgo utilizzi il bisturi in modo giusto sul nostro corpo ed effettui correttamente l'intervento sull'organo malato, che il compagno di vita ci ami nonostante le circostanze avverse, che siamo sempre sfortunati e molto altro ancora. Dipende da noi il nutrire gli sviluppi positivi per ottenere un beneficio per la nostra vita. Non dobbiamo aspettare che gli altri siano ben disposti verso di noi. Inizia oggi e ora a cambiare il tuo modo di pensare e cominci subito a diventare un'altra persona.
2: Gabriele ci ha dato moltissimi aiuti per diventare persone nuove, indipendenti e libere, con i quali ognuno di noi può iniziare subito. Gabriele ci ha detto: riflettere sui seguenti insegnamenti porta il primo beneficio. Un modo di pensare e agire secondo la volontà di Dio rende gli altri felici e forti nella speranza. Allo stesso tempo la felicità e la luce della speranza tornano indietro, rafforzate nel tuo cuore.
1: Un altro principio è: rimani nella consapevolezza, fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
3: Oppure, non aspettarti mai alcun aiuto dall'esterno. Quando ti è possibile, aiutati da solo. Tutto il resto affidalo a Dio. Se aiuti gli altri ad aiutare se stessi, riceverai aiuto dallo spirito dell'amore che dimora in te.
2: Non aspettarti che gli altri facciano sacrifici per renderti felice. Se lo fai, richiami allo stesso tempo l'infelicità. Questo non è un beneficio per la vita, ma un liquidare senza preavviso la vita, perché la vita contiene tutto ciò che è bello e buono. Essa può renderti valido per gli altri. In questo sta il beneficio per la vita.
1: Fai in modo che ogni minuto della tua giornata porti frutti spirituali e sperimenterai tempi sereni.
3: Un'altra regola di comportamento: non fare del male a nessuna creatura, né a un essere umano, né all'animale, né alla pianta o alla pietra. Impegnati ad accrescere il benessere di tutte le persone, di tutti gli esseri e le forme di vita. In questo modo accrescerai la tua felicità interiore e la comunicazione con l'essere universale, perché a lungo termine opera a nostro favore solo ciò che è al servizio di tutti.
2: Chi dà il meglio di sé ogni giorno, orientato verso la pienezza che è Dio in lui, senza aspettarsi ringraziamenti e riconoscimento, sperimenterà ben presto e farà l'esperienza che sta donando dalla pienezza che non conosce limiti.
1: Renditi conto in continuazione che quello che pensiamo incessantemente, sia positivo sia negativo, è ciò che diventiamo, è ciò che si realizza in noi e nel nostro ambiente.
3: Muoviti in pensieri grandi, perché tu sei più grande di quanto pensi.
2: Rimani fermo sui tuoi principi di vita. Rimani in te stesso. Smetti di lottare contro il tuo prossimo, perché è forza vitale sprecata.
1: Sii desto nei confronti di te stesso. Questa è l'opportunità per cambiare rapidamente in meglio.
3: Riconciliati con il tuo prossimo. Fai del bene.
2: Coltiva pensieri che corrispondono alla volontà di Dio. Sii disponibile e comprensivo.
1: Impara ad appartenere a te stesso. Diventa uno in te stesso e con te stesso. In questo modo farai e manterrai la pace anche con i tuoi simili.
3: Raccogli in continuazione i tuoi pensieri positivi e orientali sulle forze del Cristo Dio in te. Realizza i suoi insegnamenti. In questo modo riceverai la forza per combattere con successo ogni debolezza e sarai il vincitore.
2: Gabriele continua a insegnare dicendo: prendi coscienza ogni giorno che il tuo essere interiore è essere cosmico. Le forze in te sono il regno di Dio. Sono al servizio di tutto e tutti. Pertanto, rifletti sul vero benessere di tutti, di tutte le persone, di tutti gli esseri, di tutto l'essere. Questo è il bene comune.
1: Gabriele ci ha dato un'altra regola di comportamento. Solo chi è diventato un eroe spirituale è veramente tollerante. La sua anima è al di sopra degli aspetti umani di questo mondo. Chi ha raggiunto l'eroismo e la tolleranza con il Cristo non farà mai consapevolmente del male a un essere umano o a un animale o a una pianta, né tradirà i suoi simili.
2: Chi si è svuotato da tutti gli aspetti umani sarà ricolmo di luce. Ma chi è diviso perché è una volta per Dio e poi di nuovo per il mondo, si associa alle tenebre. Gesù disse: o per me o contro di me.
3: E Gabriele ci ha incoraggiati dicendo: applicare queste regole di vita rafforza la nostra fede, consolida la nostra fiducia in Cristo e crea sempre più il collegamento con Lui, che è la forza, la luce e la vera vita in noi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di una trasmissione con molti contenuti. Siamo liberi. Dio, nostro Padre, ci ha creato come esseri liberi, quali suoi figli e figlie. Anche gli innumerevoli insegnamenti dati dalla sapienza divina sono pertanto un'offerta che possiamo accettare e provare a mettere in pratica se lo vogliamo. In questa trasmissione Gabriele ha dato molti suggerimenti e anche regole concrete di vita che ci aiutano a raggiungere l'appagamento e la felicità interiore. Quale ci ha toccato di più? Come abbiamo sentito, ognuno è l'artefice del proprio destino. Chi lo desidera può cominciare con questa frase, con questo principio, e iniziare a cambiare passo per passo la propria vita. Per oggi ci congediamo. Arrivederci alla prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. E un saluto in Dio.

0: Bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono
0: ich bin.
1: Colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la mia luce.
0: Mein Kind. Licht
1: tu sei mio figlio.
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io, la luce,
0: bin die Stimme der
1: sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei,
1: vivi in me e sii, così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada. Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e tu, la luce,
0: bist
1: sei sempre in me,
0: dir.
1: Nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste,
0: ich
1: io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo così e gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice, realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano. Esseri luminosi ti guidano.
0: Lichte Wesen erfreuen sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me. La luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi.
0: Die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.
0: Sei Träger des Lichtes.
1: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
0: Freue dich, Licht.
1: Sii felice,
0: ewig Licht.
1: La luce
0: und Ewigkeit.
1: È eterna ed eternità.
0: Du bist das Licht, ewig Licht.
1: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.

0: fondo della tua anima, io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichtes.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione nella quale leggeremo un testo dal titolo La messaggera della pace che proviene dai cieli. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Questa trasmissione ci aiuterà a comprendere in modo più profondo il grandioso operato del Cristo Dio nella nostra epoca. Ora leggiamo. Circa 2000 anni fa, il Figlio del Padre Eterno, del Dio Onnipotente, venne tra noi uomini. Divenne il figlio di Maria e Giuseppe. Il suo nome era Gesù di Nazaret, poiché egli, in veste di Gesù, venne al mondo a Nazaret. L'essere dei cieli, il figlio di Dio, nacque in una semplice famiglia di artigiani, quale figlio di Maria e Giuseppe. L'essere di luce, il figlio di Dio, la maestà dei cieli, venne tra gli uomini, e nessun uomo sapeva chi egli fosse. Da bambino Gesù giocava con gli altri bambini e amava gli animali, e nessuno sapeva chi egli fosse. Già da ragazzo cominciò a porre domande insolite e a stupire gli uomini con la sua sapienza, eppure nessuno sapeva chi egli fosse. Gesù di Nazaret crebbe e divenne un giovane uomo, e nessuno sapeva chi fosse. Imparò da suo padre Giuseppe il lavoro del carpentiere e nessuno sapeva chi egli fosse. Tra i suoi coetanei e tra i suoi compagni di lavoro, Gesù era spesso in disparte, era diverso da loro e nessuno sapeva perché.
2: Quando fu giunto il tempo, egli percepì in sé la parola di Dio, suo Padre dei Cieli, che lo istruiva e lo guidava. Gesù di Nazaret apprese e sperimentò nel profondo della sua anima il mandato grandioso del Cristo Dio che operava in lui, che era quello di annunciare il regno di Dio come figlio degli uomini e di contrapporsi all'avversario di Dio per salvare la creazione divina dalla dissoluzione. Gesù di Nazaret iniziò a compiere il suo mandato spirituale divino proveniente dal regno di Dio dalla nostra patria eterna. Insegnò agli uomini a osservare le leggi di Dio e guarì molti malati ed infermi. Annunciò con coerenza totale il messaggio del regno di Dio. Insegnò che cosa significhi veramente vivere nello Spirito di Dio. Insegnò l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Egli insegnò e spiegò ai suoi apostoli e discepoli e a tutti gli uomini che si recavano da lui come adempiere passo per passo la vera vita, i contenuti dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il portatore di pace, insegnò e visse la pace del regno di Dio. Insegnò l'unità tra gli uomini e la Madre Terra, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria.
3: Gesù di Nazaret fu il portatore della pace. Il Cristo, il Figlio di Dio, è il principe della pace e il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, come di tutte le forme di vita. Tramite il Cristo Dio, la vita interiore ritorna nel regno di Dio, nella pace. La casta sacerdotale si scandalizzò per il suo modo di vivere e per i suoi insegnamenti. I sacerdoti perseguitarono il portatore di pace proveniente dal regno di Dio, diffusero calunnie e menzogne su di lui, pagarono il traditore Giuda e si comprarono così con denari d'argento le informazioni sul luogo in cui si intrattenevano Gesù e i suoi discepoli per poi far assassinare Gesù di Nazaret dal governo romano. Quando si stava avvicinando il terribile momento della crocifissione, egli, Gesù di Nazareth, disse a senso ai suoi apostoli e discepoli: molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà il Consolatore, che io vi invierò, egli vi condurrà nella verità tutta intera.
1: Gesù di Nazareth seguì in pace e nella consapevolezza di Dio la via crucis che gli uomini gli inflissero. Il grande principe della pace, appeso alla croce della sofferenza, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E poco dopo disse: è compiuto, e mise il suo spirito nelle mani dell'Eterno Padre. È compiuto significa è fatto. Tutte le anime incarnate negli uomini sono state salvate per il regno di Dio. Anche tutti gli animali e la Madre Terra sono salvi. Sulla croce, sul Golgota, il Figlio dell'Eterno Padre, il Cristo, il Principe della Pace, divenne il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, di tutte le forze negli animali, nelle piante e nell'intera natura. Ciò che è stato e viene dato da Dio tramite il Cristo, suo Figlio, non va perso.
4: Dopo quasi 2000 anni, il Cristo Dio, che un tempo era Gesù di Nazareth, ha avverato ciò che aveva promesso ai suoi apostoli e discepoli. Io vi invierò il Consolatore, che vi condurrà nella verità tutta intera. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», il Cristo dice: «Il Consolatore è lo Spirito del Cristo, che io sono, la vita in Dio, mio Padre». Nel 1933 venne di nuovo un elevato essere dei cieli, che si incarnò in veste umana, in questo mondo. Una bambina, nata in una famiglia di artigiani, e nessuno sapeva chi fosse. La bambina ha una forza vitale che viene osservata attentamente e rifiutata da molti altri bambini. Nessuno sapeva chi fosse questa bambina. La bambina, la ragazzina di nome Gabriele, crebbe e divenne una giovane donna sportiva, aggraziata e di bell'aspetto. Fondò una famiglia con il suo compagno e visse per molti anni, come molte altre persone, una vita comune. Tra i 35 e i 40 anni percepì in modo chiaro e diretto le parole del Cristo Dio dentro di sé. Tu sei l'inviata dal regno di Dio. Io sono il Cristo Dio che un tempo venne in veste di Gesù di Nazareth. Per mezzo di te avvererò ciò che ho promesso in veste di Gesù di Nazareth. Condurrò gli uomini nella verità tutta intera. Per Gabriele, come lei stessa racconta, questo messaggio costituì un evento che segnò una svolta inevitabile nella sua vita.
3: Nel suo libro Pensatori profetici, il teologo Walter Nick descrive come avviene la chiamata di un vero profeta di Dio. E ora cito: il profeta viene richiamato da Dio al suo mandato, e ciò avviene con una chiamata inspiegabile che proviene dall'alto, senza la quale non esiste la capacità della veggenza. Dio irrompe con forza elementare nella vita di una persona e la prende al suo servizio. Si manifesta una chiamata diretta che va al di là dell'aspetto psicologico e alla quale il profeta deve ubbidire. La chiamata porta con sé un elemento spaventoso, di cui in genere non si tiene conto. Il messaggero di Dio non ha il libero arbitrio per decidere se vuole seguire la chiamata oppure rifiutarla. Il fatto di essere prescelto si abbatte su di lui come una sorte superiore e gli viene negato di sottrarsi a questa costrizione. L'Onnipotente dispone semplicemente di lui. È un prigioniero di Dio, senza possibilità di salvarsi, per quanto questo possa far indignare la coscienza autonoma dell'uomo moderno. Essere profeta è una sorte fra le più dure che esistano per un uomo.
1: Dopo che Gabriele ebbe dato il suo sì a Dio, al Padre dei Cieli, dovette abbandonare tutto ciò che amava e che le era caro come persona per servire unicamente il Cristo Dio. Dal momento in cui il Cristo Dio la chiamò, l'avversario di Dio lottò giorno e notte contro di lei. Come il Cristo stesso testimonia nella sua rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, per gli uomini che vivranno un giorno nel regno della pace di Gesù Cristo». Ora cito da questo libro. L'elevato essere in veste terrena, l'ancella di Dio, dovette subire cose analoghe a quelle che subii io quando ero Gesù di Nazareth. La sua vita al servizio di Dio per gli uomini fu ogni giorno una via crucis. Portò la croce dello scherno, del disprezzo, della calunnia e della menzogna intenzionale diffusa da coloro che si definivano cristiani, tra i quali molti erano rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche di allora. La vita di questa donna in veste terrena fu una continua privazione. Nonostante molte resistenze, soprattutto da parte dei rappresentanti delle chiese di quel tempo, e nonostante alcune sconfitte causate da persone che mi avevano dato il loro sì, ma che ritornarono nel mondo, ella riprese ogni volta la battaglia. Si rialzò ogni volta per combattere contro tutte le avversità e le resistenze che le venivano procurate. Le tenebre erano in agguato, giorno e notte, per tormentarla e farla in tal modo tacere. Ma la donna, l'elevato essere spirituale in veste terrena, l'ancella di Dio, non tacque. Dopo ogni battaglia, anche se il corpo ne era stremato, si rialzava per continuare a combattere per la giustizia, per il regno di Dio sulla terra, per il regno della pace nel quale voi ora vivete.
2: Il mondo spirituale divino preparò Gabriele a portare questo fardello indicibilmente pesante. A poco il suo grande mandato proveniente dai cieli cominciò a divenire attivo. Ebbe inizio la sua via come profetessa e messaggera, come messaggera della pace del regno di Dio. Il Cristo Dio, il suo servitore, il cherubino della sapienza divina, chiamato sulla terra fratello Emanuele, insegnarono tramite Gabriele come strumento di Dio in modo dettagliato la via che porta alla libertà, la via interiore per tutti gli uomini alla ricerca di tutte le culture e la via che riconduce nell'eterna patria al regno di Dio. Pervasa dall'eterno Spirito di Dio, Gabriele parlò agli uomini del buon Dio Padre, colmo di amore, il Dio Padre Madre, che desidera riavere presso di sé i suoi figli nella patria eterna. Gabriele ha insegnato e insegna ancora a noi uomini come possiamo adempiere passo per passo e vivere in tutti i campi della vita i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth.
3: Nello spirito dell'Eterno, Gabriele iniziò a operare sempre più come profetessa istruttrice di Dio, insegnando le leggi di Dio a tutti gli uomini di buona volontà. Insegnò e ci insegna, tra le altre cose, come possiamo raggiungere la pace con tutti i nostri simili, con la natura e con gli animali. Ci ha insegnato e ci insegna la legge del regno di Dio, che è amore, e che può essere messa in pratica da noi uomini nella vita quotidiana. Ha insegnato e insegna a noi uomini come, grazie allo Spirito del Cristo Dio in noi, possiamo raggiungere salute e vitalità fino in età avanzata.
4: Tramite Gabriele, la sua portavoce e messaggera della pace, il Cristo Dio chiamò persone di ogni professione e fede in tutto il mondo a seguire Lui, il Cristo Dio, per aiutare a costruire il regno della pace di Gesù Cristo affinché si possano compiere le parole divine rivelate tramite il profeta di Dio Isaia. Quasi 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, annunciò tramite il profeta Isaia: «Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli». Il leone si ciberà di paglia, come il bue, e il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, ne saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque riempiono il mare.
1: Gabriele è al servizio del Cristo Dio da circa 40 anni. Ciò che è iniziato in piccolo, ovvero l'opera del Cristo Dio, grazie alla sua profetessa, alla sua messaggera della pace, oggi abbraccia tutta la terra. La corrente del cristianesimo originario fluisce su tutta la terra. Oggi ci sono dei cristiani delle origini guidati dal Cristo, guidati dalla sua inviata, dalla sua messaggera della pace, proveniente dal regno di Dio, Gabriele. Per suo tramite, egli insegna agli uomini che non sono necessari edifici di pietra o chiese di pietra, poiché l'uomo stesso è il Tempio di Dio. Come già ci insegnò Gesù di Nazareth, anche il Cristo Dio ci insegna di nuovo che lo Spirito è insito in voi, come si può leggere ancora oggi nel Vangelo secondo Luca. E il Cristo Dio ci annuncia anche oggi di nuovo ciò che ci insegnò quale Gesù di Nazareth. Quando preghi, entra nella tua stanzetta e cerca il silenzio e parla con Dio, l'unico universale, rivolgendoti a Lui come tuo Padre. Non usare tante parole, poiché Egli conosce ogni cosa. E ancor prima che glielo chiedi, Egli sa già di che cosa hai bisogno. Perciò bussa e ti verrà aperto. Egli, il Padre Eterno, è insito in ogni uomo.
2: Come come pregano i cristiani delle origini. I cristiani delle origini hanno imparato che non serve usare tante parole e nemmeno recitare preghiere già formulate, o tantomeno esprimerle solo con le labbra. I cristiani delle origini hanno imparato a entrare nella stanzetta silenziosa, come ci ha insegnato Gesù, il Cristo. Può anche essere sufficiente un angolino in una stanza per ritirarsi a pregare di cuore. Eventualmente possiamo ascoltare anche un po' di musica tranquilla che ci può aiutare a divenire più silenziosi nel nostro interiore. E chi lo desidera può accendere una candela. Ciò è sufficiente, poiché Dio, l'Eterno, guarda nel nostro cuore e non tiene conto di un tempio di pietra per pregare. Anche quando i cristiani delle origini pregano in comunità, non esistono riti né cerimonie, bensì si prega insieme, rivolgendosi al Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, e a Dio Padre, che dimora in ogni anima e in ogni uomo. Nella corrente originaria non ci sono persone che recitano ad alta voce le preghiere ed altre che le ripetono. Dio, lo Spirito cosmico e universale, non ha bisogno di mediatori. Egli è presente in tutti i suoi figli.
1: I cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario pregano nella comunità anche la preghiera dell'unità, il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Essi pregano insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il nostro regno e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male, poiché nostro è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
3: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato come l'uomo, che dovrebbe essere il Tempio di Dio, può purificare questo Tempio di Dio nel proprio interiore, percorrendo la via interiore che conduce al cuore di Dio, l'origine della vita. I cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, hanno imparato a mettere ordine nei propri pensieri e a tenere a freno le proprie parole nel proprio lavoro quotidiano, dato che tanti discorsi inutili portano spesso ad essere superficiali, a denigrare gli altri o a metterli al di sopra, tutti aspetti che fanno parte dei pettegolezzi. Hanno imparato a esaminare i propri pensieri negativi, di inimicizia o litigiosi, per sistemare le negatività con la forza del Cristo Dio e cercare di non ripetere più le stesse o simili cose. In questo, sono loro di aiuto anche i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù costituiscono per i cristiani delle origini il cosiddetto metro di misura con cui valutare i propri sentimenti e pensieri, le proprie parole ed azioni.
4: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe fare la pace con il suo prossimo e ha spiegato che cosa apporta la pace nel cuore e nell'animo dell'uomo. La regola d'oro di vita di Gesù, il Cristo, è la base, il pane quotidiano dei cristiani delle origini per quanto riguarda il lavoro e anche il tempo libero. Essa dice: tutto ciò che vorresti fosse fatto a te, fallo tu per primo agli altri. E ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri. Le parole di un animo orientato sul cristianesimo originario dovrebbero essere inequivocabili e sincere in ogni senso. I cristiani delle origini non adulano l'ego del loro prossimo, non fanno lusinga ai loro simili per servirsene per le proprie necessità. Anche nelle situazioni che sembrano senza via di uscita, aspirano a trovare un collegamento e un buon modo di operare insieme. I cristiani delle origini che seguono il Nazareno lavorano in primo luogo non per il proprio bene personale, ma nella comunità e per la comunità, e si impegnano a essere presso il lavoro con i propri pensieri, ad accompagnare il lavoro con i contenuti positivi dei loro sentimenti, dei loro pensieri, delle loro parole ed azioni, poiché in tutto c'è lo spirito, la vita.
2: I cristiani delle origini sono comunicativi, poiché una vera comunicazione sincera porta alla luce talenti e capacità che, se vengono messi al servizio del bene comune, possono essere importanti. I cristiani delle origini di ogni età imparano a portare responsabilità per sperimentare tramite l'uguaglianza la libertà che porta all'unità vissuta, che è un valore incommensurabile, all'essere insieme. Per i cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario, le parole contenute nel Padre nostro, ci dai oggi il nostro pane quotidiano, significano lavorare insieme per il pane quotidiano, occuparsi insieme delle necessità della vita, includendo comunque la natura e gli animali, poiché tutto vive e fa parte dell'unità universale che è Dio.
1: Dell'unità divina, che è pace, fa parte anche la natura, fanno parte gli animali, le piante, fino ad arrivare ai regni dei minerali. Le parole del Cristo Dio, date tramite la sua profetessa e messaggera della pace, dicono ha senso. Fate pace con tutti gli animali che vivono nelle acque e nei mari. Fate pace con tutti gli animali che vivono nell'aria, sulla madre terra e sottoterra. Smettete di uccidere gli animali e di cibarvi della loro carne. Egli, il Cristo, ci insegna a fare la pace con i regni della natura e a comprendere che in tutto è presente lo spirito dell'infinito. Il principe della pace, Gesù, il Cristo, tramite la sua messaggera della pace, Gabriele, insegna a noi uomini a comprendere l'unità che è la comunicazione universale cosmica tra la parte più profonda dell'anima di ogni uomo e gli animali e le piante di ogni specie. Vivere in questa consapevolezza significa avere sentimenti e pensieri, parlare e operare in modo sempre più veritiero. È questo che significa seguire veramente Gesù di Nazaret, il Cristo Dio.
3: La via dell'amore per Dio e per il prossimo è la legge che abbraccia ogni cosa. Ogni uomo ha la libertà di decidere se desidera percorrere questa via oppure no. Per farlo non sono necessarie chiese di pietra, né cerimonie, né riti. Le religioni esteriori separano. Infatti, ogni religione istituzionale ha il proprio Dio. Chi separa si lega a cose esteriori, a tradizioni ecclesiastiche, a precetti di fede e a tante cose che hanno le loro radici nei riti magici. Questa è la legge applicata da tanti maghi e il loro principio dice separa, lega e domina. La legge dell'amore per Dio e per il prossimo è contrapposta a questa magia. Ciò significa che i cristiani delle origini si impegnano ogni giorno a vivere nella corrente del cristianesimo originario. Essi sono aperti tra di loro e ciò porta a una comprensione reciproca, dalla quale si sviluppano fiducia e benevolenza.
4: La vita nell'amore per Dio e per il prossimo è unità cosmica. I principi dell'unità cosmica sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, dai quali deriva la giustizia. I cristiani delle origini, in questa corrente del cristianesimo originario, non si isolano verso l'esterno. Vivere nello Spirito di Dio significa essere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. E ciò comporta, tra l'altro, che uno aiuta l'altro secondo la legge della vita, che significa ognuno porti il peso dell'altro, nella misura in cui corrisponde ai cinque principi della vita. Vivere secondo il cristianesimo originario significa seguire il Cristo, il principe della pace, includerlo in tutte le situazioni della vita, per apprendere come ci guida, per percepire la sua guida. Questo è ciò a cui anelano i cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario. Nessun cristiano delle origini è perfetto. Per questo abbiamo il compito di imparare ogni giorno, per divenire sempre più liberi per i compiti della giornata, per raggiungere una visione più profonda delle cose e una maggiore chiarezza per le preoccupazioni e le afflizioni del prossimo e riuscire ad aiutare in modo giusto, soprattutto dove c'è veramente bisogno di aiuto. Di questo fa parte anche il prendersi cura degli animali e delle piante.
3: Tramite la sua profetessa, Gabriele, la messaggera della pace, il Cristo Dio ha dato la base spirituale e divina per tutti i campi della vita, per una nuova umanità spirituale. Per mezzo di Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, è stato dato, per esempio, un concetto scolastico completo e rivoluzionario, nel quale i bambini non ricevono una formazione soltanto per la loro vita da adulti e una qualificazione nelle prestazioni scolastiche, bensì anche in merito ai valori etici e morali della regola di vita d'oro di Gesù di Nazareth, per provare a metterla in pratica e poterla poi realizzare lungo il percorso della loro vita. Imparano ad essere gli uni per gli altri e gli uni con gli altri. Imparano a fare la pace e a mantenere la pace con i loro compagni di scuola e con i loro insegnanti, che sono per loro fratelli e sorelle maggiori. I genitori accompagnano tutte le fasi di sviluppo del bambino accordandosi con gli allievi e con gli insegnanti. I bambini imparano già presto a esercitare comprensione e benevolenza e raggiungono un senso comunitario che permette loro di seguire il cammino della loro vita come persone dello spirito libero, che sanno portare responsabilità e sviluppare i loro talenti. Il concetto delle scuole Sophia in tutto il mondo viene accolto bene in molte culture e nazioni diverse, sperimentato ed applicato da diverse scuole sotto la propria responsabilità.
1: Anche per il campo della salute, la messaggera della pace, Gabriele, ci trasmette tramite lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. È Lui la chiave che, quando siamo colpiti da afflizioni, malattie e sofferenze, può condurre alla salute, al benessere e all'armonia. Tramite la profetessa di Dio, Gabriele, sono state date tantissime meditazioni di guarigione, irradiazioni del Cristo Dio, irradiazioni divine profetiche che sono state trasmesse in tutto il mondo, nelle quali lo Spirito del Cristo Dio stimola le forze di guarigione spirituali nelle anime degli uomini in tutto il mondo, per aiutare il singolo a riconoscere il proprio vero essere e a staccarsi così da pensieri negativi, da pensieri colmi di odio o invidia e da sentimenti di svalutazione nei confronti dei suoi simili e tante altre cose ancora, per imparare così a fare la pace con il suo prossimo, con il suo ambiente, con la natura, le piante e gli animali.
4: Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, trasmettono la guarigione di fede, secondo il cristianesimo originario, grazie alla quale l'uomo può avvicinarsi al proprio essere interiore per ricevere dallo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, per la sua anima e, se possibile, anche per il suo corpo. Per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele, nella sua opera basata su rivelazioni che abbraccia ogni campo, lo Spirito del Cristo Dio ha insegnato e insegna la legge di causa ed effetto. Lo Spirito di Dio ha rivelato, tra le altre cose, come l'uomo dovrebbe vivere per contrapporsi all'egomania che fa ammalare l'uomo e per raggiungere la pace e l'unità con i suoi simili e poter così percepire sempre più l'unità di tutte le forme di vita e ristabilire poi l'equilibrio tra l'anima e l'uomo, ma anche tra l'uomo, la natura e gli animali.
2: Tramite Gabriele, lo Spirito del Cristo Dio ha dato indicazioni anche sulla coltivazione pacifica. Per gli agricoltori, nella corrente del cristianesimo originario, è di importanza essenziale prendersi cura della natura. Ciò significa che considerano la natura come una parte di se stessi, perché comprendono sempre più la grande unità cosmica, la vita in tutta la dimensione dell'essere. Chi coltiva la terra secondo il cristianesimo originario si prende quindi cura anche delle creature, degli animali e delle piante e anche della terra. Egli rispetta la natura e lascia alla madre terra il suo ritmo di vita naturale. È grato per i doni della natura che raccoglie senza arrecarle danno e che, come ringraziamento per il suo raccolto, divide con le creature della natura.
4: Gabriele, la messaggera della pace di Dio, trasmette l'armonia e la bellezza dei cieli anche nella progettazione di edifici, sia come abitazioni per gli uomini, sia per piccoli o grandi sale in cui riunirsi, strutture agricole o interi villaggi. Essa ha dato indicazioni per costruire abitazioni con forme incredibilmente belle per gli uomini, forme armoniose e nobili che per quanto possibile dovrebbero essere inserite nella natura. Anche gli interni degli edifici che Gabriele ha contemplato e ha trasferito a un livello più basso per il nostro mondo tridimensionale sono caratterizzati da un'irradiazione elevata e da una bellezza che trasmettono un senso di calore unico nel suo genere. La bellezza e l'equilibrio dello spirito, che chi percorre la via verso il cuore di Dio sperimenta sempre più dentro di sé, si esprime anche nell'esteriore in forme corrispondenti. L'operato creativo di Gabriele si esprime anche nel rapporto con la natura. Sia che si tratti di progettare un giardino di piccole dimensioni o un paesaggio più vasto, Gabriele è in grado di conferire a ogni cosa un carattere unico che esprime la grazia e l'unità originarie. Ulteriori spiegazioni a questo proposito si trovano nel libro L'operato del Cristo Dio e della Sapienza Divina.
1: Secondo la volontà dell'Altissimo, alcuni cristiani delle origini hanno acquistato dei terreni agricoli sui quali è stata e viene sviluppata e applicata sempre più la coltivazione pacifica. Possiamo quindi testimoniare: la terra della pace è molto importante. Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, secondo la volontà dello Spirito del Cristo Dio e collegati a Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, hanno edificato la terra della pace e continueranno ad edificarla e ingrandirla. La Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica dell'amore per il prossimo, La simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali porta avanti questo compito per tutte le fondazioni Gabriele internazionali in tutto il mondo e crea così delle oasi di pace per l'uomo, la natura e gli animali. Nella visione del grande profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno ha annunciato che un giorno la pace della creazione diverrà di nuovo realtà quando la sapienza riempirà la terra come le acque riempiono il mare. La corrente della vita, secondo il cristianesimo originario, tramite lo spirito del Cristo Dio nella nostra epoca, data per mezzo di Gabriele, ha portato la sapienza nella sua pienezza e dona e ricolma la terra con la sapienza di Dio. E da lì essa fluisce in tutto il mondo. In tal modo essa è divenuta la speranza della terra. In questo modo Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del regno di Dio, ha posto le fondamenta per costruire il regno della pace di Gesù Cristo e per la venuta del Cristo Dio in spirito.
2: Già ora, con il più grande sistema di biotopi privato in Europa, creato dalla Fondazione Gabriele Internazionale, è stata dimostrata la possibilità di come la natura si possa riprendere in modo duraturo. Famosi biologi, con un censimento delle specie presenti, hanno confermato la biodiversità straordinaria della Terra della Pace, documentando così questa biodiversità unica nel suo genere di piante e animali nel cuore dell'Europa, sulla terra della Fondazione Gabriele Internazionale.
3: Gabriele, la profetessa e messaggera della pace di Dio, per volontà dello Spirito del Cristo Dio, ha edificato anche la Biblioteca Sofia, per mantenere pura la parola di Dio per gli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. La ricchezza spirituale che si trova nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero di oggi, comprende rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio e istruzioni spirituali divine date da Gabriele, in libri, pubblicazioni, registrate su CD o come immagini su DVD nel corso di 4 decenni. Da questa pienezza incommensurabile vanno citate in modo particolare le opere di insegnamento divine basilari e fondamentali che hanno una profondità e conoscenze spirituali dettagliate come non sono mai state insegnate prima su questa terra.
4: Si tratta in particolare delle grandi rivelazioni del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Un'altra opera rivelata con spiegazioni date da Gabriele in 5 volumi sono i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La vita degli uomini veramente ricolmi di Dio. In questa grande opera divina che è stata rivelata, il Cristo stesso ha spiegato: «In veste di Gesù di Nazareth parlai della legge della vita senza similitudini a coloro che erano in grado di comprendermi. Per coloro che non erano in grado di comprendermi, le sacre parole erano dei misteri e per questo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è venuto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, affinché mi possano trovare, poiché io mi sono messo in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda».
2: Di importanza fondamentale sono anche gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, la via del discorso della montagna, la via interiore. Un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione dalla scuola della sapienza divina è l'opera L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela inoltre anche in merito a causa ed origine di tutte le malattie. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, parla di questi temi a milioni di persone in tutto il mondo, tramite centinaia di emittenti radiofoniche e televisive, e dona ad ogni persona la ricerca dalla pienezza dello Spirito di Dio.
1: Quale cammino pieno di sacrifici abbia dovuto percorrere Gabriele nella sua vita, una donna del popolo, la messaggera della pace e profetessa di Dio, per poter adempiere il suo mandato proveniente dal Regno di Dio e molto di più, viene descritto nella sua biografia dal titolo L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. E Gabriele è la prova vivente del fatto che Dio non si fa mettere a tacere nemmeno oggi, nella nostra epoca, poiché lo Spirito libero di Dio soffia dove vuole.
4: Cari amici, oggi, dopo quasi 40 anni nel corso del quale lo Spirito del Cristo Dio opera tramite la sua messaggera della pace e profetessa, Gabriele, si può affermare, la corrente del cristianesimo originario scorre su tutta la terra. Sono sempre di più le persone che si risvegliano nello spirito del Cristo Dio e in tal modo si compie la sua volontà. Sorge il regno della pace del Cristo Dio. Il consolatore proveniente dai cieli che è stato annunciato, il principe

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino di solito le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto alla trasmissione di oggi dal titolo Morte, dove sono le tue ombre? Oggi abbiamo la possibilità di riportare la risposta a questa domanda che abbiamo ricevuto dalla pienezza della sapienza divina, dal Regno Eterno, da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Per mezzo di Gabriele, nella nostra epoca si compie la promessa che il Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno Eterno, fece 2000 anni fa come Gesù di Nazaret. Nelle tradizioni, questa promessa viene espressa a senso con le seguenti parole. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che avrà udito e annuncerà le cose future. Lo Spirito della verità è venuto e da quasi 5 decenni ci sta conducendo nella verità tutta intera tramite la parola profetica per mezzo della sapienza divina, della sua profetessa di Dio, Gabriele. Da quasi 5 decenni sempre più persone fanno l'esperienza che lo Spirito della verità, il Regno Eterno, il Dio che parla, non ha segreti, né lascia che sacerdoti e amministratori del culto gli vietino di parlare, e la verità non può più essere nascosta o soppressa. Questo verrà dimostrato nuovamente nelle spiegazioni di oggi, che, come dice il titolo della trasmissione, parlano di quello che la gente chiama morte, cioè il decesso del corpo terreno. La verità che Gabriele spiega in merito a questo tema chiarisce in modo definitivo tutte le speculazioni e i falsi insegnamenti sulla morte che circolano in questo mondo. Questi falsi insegnamenti hanno potuto e possono persistere così a lungo solo perché i sacerdoti e gli amministratori del culto di tutti i tempi hanno perseguitato e assassinato in continuazione i portavoce della verità eterna e soppresso la verità proveniente dal Regno Eterno, che Gabriele ci spiega di nuovo in tutte le sue sfaccettature nella nostra epoca. Riportiamo ora le spiegazioni di Gabriele sul tema Morte, dove sono le tue ombre? Noi esseri umani parliamo della morte dicendo, per esempio, il paziente è morto il tal giorno, o il soldato è morto in guerra, o molti bambini e civili sono stati uccisi dalla guerra, oppure molte persone hanno dovuto perdere la loro vita, e così via. Quando si parla degli animali si dice molti animali sono tenuti in condizioni atroci, in stalle anguste e devono soffrire in modo indicibile nelle strutture di sperimentazione animale e anche durante i trasporti di animali. E anche un determinato numero di animali sono morti o sono stati uccisi e così via. Noi esseri umani abbiamo mai riflettuto sul fatto che tutto, ma veramente tutto, è energia, che tutto, senza alcuna eccezione, si basa sull'energia, che tutto ha una struttura di atomi, compresa la vita degli esseri umani e degli animali? E abbiamo mai riflettuto su cosa significhi che, come la scienza insegna da decenni, nessuna energia va perduta? Dove vanno allora tutte le energie? Chi dovrà sopportare il dolore e l'indicibile sofferenza degli innumerevoli esseri viventi torturati e martoriati, che si tratti di esseri umani o di animali, se, come si dice, nessuna energia va perduta? In questo contesto accenniamo solo brevemente. La materia non è altro che energia della caduta. Fondamentalmente non esiste la morte, ma solo la legge di causa ed effetto. Tuttavia, in tutto il mondo ci sono innumerevoli ombre, perché quello che definiamo morto ha ancora informazioni. Quando si afferma in modo lapidario che nessuna energia va perduta, significa anche che ogni energia è costituita da informazioni che ognuno di noi memorizza e trasmette in base a ciò che avviene durante il giorno. E queste informazioni sono le ombre che continuano a esistere anche dopo la cosiddetta morte dell'essere umano e vengono trasmesse attraverso la terra e le incarnazioni. Ogni essere umano che decede lascia tracce di energia, cioè informazioni, indipendentemente da come sia morto e se il suo corpo sia stato sepolto o cremato. Tutto è energia e secondo dopo secondo trasmette frequenze energetiche corrispondenti che hanno dei contenuti. L'energia quindi trasmette e cerca una ricevente corrispondente, quindi trasmette informazioni. Anche se l'essere umano è deceduto e il suo corpo è stato sepolto o cremato, ciò che rimane sono le energie con il potenziale di trasmissione corrispondente, perché, come è stato detto, nessuna energia va perduta.
1: Vorrei definire le parole potenziale di trasmissione, continua Gabriele, come potenziale che invia informazioni, perché ogni emittente, in base ai suoi contenuti, ha anche la ricevente corrispondente. Ogni persona ha sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e modi di agire corrispondenti. Tutto si basa sull'energia. Ogni inclinazione dei nostri sentimenti, ogni sensazione, trasmette e riceve. E così ogni pensiero e ogni parola. Anche i modi di agire corrispondenti sono energie che hanno diverse frequenze di trasmissione con contenuti differenti. Tutto ciò che viene emanato dall'essere umano costituisce quindi potenziali di trasmissione completamente diversi. Per esempio, ogni sensazione in ogni momento ha frequenze di trasmissione completamente diverse a seconda di quello che sta avvenendo in noi in quel momento, per esempio quello che stiamo sognando, quindi quello che desideriamo, o quello che ci aspettiamo dal nostro prossimo, per esempio, come si dovrebbe comportare, e così via. Spesso sono solo momenti o come cosiddette fotografie istantanee, come brevi sequenze di immagini, ma memorizziamo tutto, e tutto ha un effetto anche sul nostro potenziale di trasmissione. E lo stesso vale per i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. Indipendentemente dal fatto che lo riconosciamo in noi stessi o se questo avviene solo nel nostro subconscio. Noi stessi ci conosciamo troppo poco. Alcune persone penseranno: a cosa serve? Se dobbiamo costantemente osservare e controllare quello che succede dentro di noi, non riusciamo quasi più a eseguire il nostro lavoro? Rimane aperta la domanda. Perché, per esempio, dobbiamo rifare più volte lo stesso lavoro o gli stessi processi lavorativi o ricominciare da capo? Anche se lasciamo da parte i nostri sentimenti e le nostre sensazioni e riflettiamo senza valutazioni solo sui nostri pensieri, ci renderemo conto che molto proviene dal nostro modo di pensare, anche dalle nostre parole, che spesso dipendono dai nostri pensieri.
2: Worten, die vielfach von unserem Denken abhängig sind.
1: I nostri pensieri e le nostre parole sono a loro volta influenzati dai nostri sentimenti e dalle nostre sensazioni. Tutti i nostri modi di agire sono segnati dalle componenti delle sensazioni, sentimenti, pensieri e parole. Si parla così facilmente di trasmettere e ricevere. Tutto, ma veramente tutto, è costituito da processi energetici. Finché siamo esseri umani, questi vengono memorizzati dalla nostra anima e anche da ogni cellula del nostro corpo. Anche se non crediamo in un'anima immortale, il nostro corpo fisico memorizza e trasmette determinati aspetti registrati anche dopo il nostro decesso. Infatti, nessuna energia va perduta.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Se il nostro corpo ha un'anima, dopo il decesso l'anima esce dal corpo, sempre che, come già detto, il corpo abbia un'anima. Se il corpo non ha un'anima, se è quindi solo sostanza raddensata, materia, i contenuti delle cinque componenti, delle sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni, rimangono comunque memorizzati negli elementi che costituiscono il corpo. E questo significa che rimangono aspetti memorizzati anche quando il corpo si è decomposto. Anche le ceneri di una persona deceduta irradiano, perché nessuna energia va perduta. È possibile che le energie dei resti di un corpo decomposto o cremato spingano verso una nuova incarnazione in un corpo, ossia a una reincarnazione. La morte quindi non esiste, ma esiste solo un cambiamento, o attraverso la reincarnazione o attraverso il percorso dell'anima verso il regno di Dio. Il cambiamento lascia delle ombre corrispondenti. Anche se si parla di morte o di decomposizione, o delle ceneri di un defunto, le energie che sono state memorizzate rimangono e spingono verso l'alto, sulla via che conduce al regno eterno, o verso il basso, verso una nuova incarnazione, chiamata anche reincarnazione dell'anima. Nel caso di una reincarnazione, i genitali di un uomo e di una donna vengono spinti da queste energie memorizzate. Se un uomo e una donna si uniscono sessualmente e in quel momento l'ovulo della donna è ricettivo e viene generato un bambino, il futuro bambino porta in sé le predisposizioni della donna che concepisce e dell'uomo che procrea. Il bambino ha i geni corrispondenti di entrambi i genitori. Il parto del bambino viene poi chiamato nascita. Rimane la domanda rivolta all'uomo e alla donna. È stato il desiderio di un figlio o la spinta sessuale a creare il frutto dal seme e dall'ovulo? Ogni nascita avviene attraverso il corpo della donna, ma quante parti di istinto, quanta energia riferite al corpo ha accolto il futuro frutto dall'uomo e quante dalla donna? Infatti tutto si basa sull'energia, ma ogni tipo di energia ha vibrazioni differenti, di vario tipo. Si pone quindi nuovamente la domanda, si è trattato del desiderio di un figlio o solo della spinta sessuale? Cosa ha accolto l'ovulo? Quali contenuti possono essere stati trattati, ossia accolti da questa energia? O cosa si sviluppa da questo? Senza fare congetture e pensarci a lungo, o addirittura elencarlo o metterlo in discussione, una cosa è certa. Qualsiasi sia il frutto che le donne e gli uomini portano, che è stato provocato o creato dall'energia, dietro a tutto c'è sempre l'energia.
0: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. L'energia primordiale è lo spirito della fusione nel regno eterno, la legge eterna. L'energia primordiale, lo spirito, Dio, scorre anche attraverso ogni cellula, attraverso ogni elemento del nostro corpo e attraverso la nostra anima. La legge eterna fluisce attraverso le energie umane, indipendentemente da come esse siano, anche se provengono dalla Terra, che è solo un prestito nell'evento della caduta, perché il dominatore della caduta delle forze avverse voleva dare una forma diversa al sia fatto del Dio eterno, unico universale, l'essere primordiale ed eterno. L'uomo dice: «Io sono il prossimo di me stesso». Con questo, già l'istanza della caduta voleva sconfiggere il regno di Dio e dare una forma diversa alla creazione. Le cose sono come sono. Tutto ciò che è preso in prestito ha un periodo in cui inizia e un periodo in cui finisce. Lo spirito primordiale, la legge primordiale, sta ora riportando tutto indietro, perché la data indica

Se qualcosa va oltre, si inizia a litigare. L'uomo si arroga il diritto di condurre battaglie e guerre contro tutto ciò che la sua coscienza non riesce a comprendere, come è avvenuto e avviene in molti casi quando si tratta della ripartizione del pianeta Terra. In generale, in tutto l'universo c'è un unico pianeta che porta esseri umani. Non è stato possibile andare oltre, perché il livello di coscienza delle istanze della caduta non era sufficiente per fare di più. Con calma, quasi con serenità, lo spirito fluente, la legge primordiale, non tocca la volontà dei candidati che bramano a raggiungere ulteriori pianeti. Si può riconoscere. L'umanità, nel suo insieme, sta distruggendo se stessa, dal momento che le resta solo il pianeta Terra malato, quindi il mondo di ieri e di oggi, e poi è finita. Alcune persone si chiedono, cos'è in fondo veramente la verità? Gabriele spiega in merito. L'umanità in tutti i continenti, in tutti i popoli e le nazioni di questa terra, ritiene che la sua coscienza limitata sia il metro di misura di tutte le cose, anche per quanto riguarda la verità, in frasi come «posso capirlo», «posso accettarlo», ne sono consapevole, posso crederlo, e così via. La verità è che esiste unicamente una coscienza, perché c'è anche soltanto una verità, che è Dio, l'essere eterno. Se guardiamo indietro nel periodo da a fino al presente, in nessun paese, in nessun partito, in nessuna religione c'è stata e c'è una certa, nel senso letterale della parola, vera stabilità. Al contrario, le parole vuote sono in rapida espansione. Ovunque si guardi e qualsiasi cosa si ascolti, si è sopraffatti da leggende che, considerate in modo superficiale, possono sembrare vere, a cui si potrebbe anche credere o che si potrebbero accettare o si potrebbe addirittura eleggere chi le divulga. Ma un esame più attento e più lungo rimane spesso una strana sensazione che diventa sempre più una certezza. C'è qualcosa che non va. In tutto il mondo, in tutti i continenti di questa terra, si parla molto di verità, come ad esempio, sono consapevole che ciò in cui credo è la verità. La domanda è, per quanto tempo? Quali sono i contenuti di questa consapevolezza? Io affermo, così dice Gabriele, dal momento che le condizioni di questo mondo, l'attuale andamento della società, dell'economia, della politica e delle religioni in tutti i continenti è sempre più decadente e in degrado, tutte le interpretazioni fatte dalle persone che annunciano in modo corrispondente la verità e quello che la verità potrebbe significare nelle varie sfaccettature, possono essere definite leggende. Ma l'intelletto umano è in effetti in grado di riconoscere cosa sia la verità? E al di là di questo, qual è la verità eterna? Se così fosse, anche le condizioni della politica, dell'economia e della società sarebbero caratterizzate da una chiarezza spirituale, senza se e ma. Che si tratti di organi statali o di autorità religiose, che si tratti di scienza o di economia, che si tratti dell'individuo o di un popolo, la loro verità si regge su gambe malferme, perché nulla, ma proprio nulla in questo mondo corrisponde alla legge primordiale ed eterna dell'unico universale che pervade l'infinito e che ora afferra tutto e lo riconduce all'unica verità che si chiama semplicemente e senza giri di parole la legge di Dio. Esiste quindi un'unica verità, la legge universale primordiale ed eterna, Dio. Tutto il resto sono affermazioni,

0: opinioni e leggende sulla verità.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Forse qualcuno potrà comprendermi. Quando spiego che la legge universale, eterna e primordiale, la verità che è unica e infinita, Dio inviò a tutti i popoli della terra messaggeri di Dio, profetesse e profeti e altri uomini e donne illuminati che annunciarono l'unica legge, l'unica verità nella lingua del paese in cui si incarnarono. La conoscenza della verità eterna, la legge unica e universale, eterna e primordiale dell'infinito, l'amore per Dio e per il prossimo, non fu soltanto soppressa, ma in gran parte eliminata tramite l'assassinio e l'uccisione a tradimento dei portavoce di Dio, dei profeti e delle profetesse, e fu gettata al vento per mezzo della menzogna, vale a dire della penna menzognera della casta sacerdotale. Ora sull'umanità ricade il disastro che essa stessa ha causato. Viene chiamato cambiamento climatico o addirittura collasso climatico. Le cose stanno così. Così avverrà e così si continuerà, poiché lo sfruttamento eccessivo della terra è la catastrofe, come pure lo sfruttamento dei mari e dell'atmosfera e l'assassinio di miliardi di animali. E cosa ancora? Nessuna energia va perduta. Anche i morti nella terra si inalberano, anche se sono forse solo i piccolissimi frammenti rimasti che risalgono a migliaia di anni fa, che a livello dell'energia più sottile irradiano ancora le loro energie che non sono state sistemate, quindi le loro ombre, anche se ci si rifiuta di crederci. Sono resti energetici di cosiddetti morti che rimangono, anche se forse nelle radici di alberi vecchi centinaia o migliaia di anni. Anche i resti delle ossa deteriorate di presunti santi irradiano a livello energetico le energie delle loro opere, come si dice. Le loro opere li seguono. Non c'è niente di morto, come crede l'uomo, poiché tutto è energia. Sì, tutto ha il suo tempo e tutto fa ritorno per elaborarlo. O l'essere umano o la sua anima lo sistemano, oppure si arriva addirittura all'espiazione. Tutto deve essere elaborato, ma non da Dio, bensì unicamente da chi ha provocato la colpa, da chi ha creato l'ombra. La giustizia, l'unica verità che è Dio, trasforma solo quello che è stato espiato, sia che questo sia avvenuto nell'attuale incarnazione dell'essere umano o in una reincarnazione nella sostanza raddensata che può ripetersi per lunghi periodi, poiché tutto quello che non è espiato deve essere sciolto. Quando si tratta delle sue necessità, l'uomo tende a difendersi e a giustificarsi. Quando invece si tratta del suo prossimo, ha subito inizio l'indifferenza, che può portare fino alla guerra. Quando la messa in scena dello Stato esorta a lottare o chiama addirittura singole persone per impiegarle in guerra. Le grida di battaglia sono così svariate che non è possibile elencarle tutte.
0: Gabriele pone la domanda: l'uomo ha mai riflettuto chiedendosi come si è formato l'essere umano, quindi la carne e il sangue? E come gli uomini, vale a dire i popoli, si mescolano? Ci sarebbero molti altri aspetti per riflettere su se stessi anziché sugli altri, invece di chiedersi come andranno avanti le cose quando i notiziari internazionali portano le ultime notizie. L'uomo ha mai riflettuto sul fatto che la sua essenza, la sua anima, continuerà a vivere dopo la morte del suo corpo? E se non crede che sia così, ha mai riflettuto su quello che lascia dietro di sé quando il corpo è deceduto, dal momento che nessuna energia va perduta? Come già detto, non esiste quindi una fine, ma unicamente uno sviluppo che può andare verso l'alto, verso un sé superiore, o verso il basso, verso l'incarnazione successiva. In qualsiasi modo si considerino le cose, non esiste alcuna fine, nemmeno riguardo alla parola morte. Correttamente si potrebbe anche dire: morte, dove sono le tue ombre? Oppure, dove sarò io dopo la cosiddetta morte, dopo il decesso del corpo fisico? Ogni persona registra se stessa in un luogo e nell'altro. Le ombre dell'essere umano lo precedono, sono le sue informazioni, i contenuti delle sue cinque componenti, che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni. Ogni persona, indipendentemente dallo Stato o dal popolo di cui fa parte, registra ogni attimo se stessa e predispone lei stessa le sue ombre o le sue vie luminose. L'anima di una persona che ha un'anima si ritira a poco dal corpo e segue la via che l'essere umano ha predisposto per lei, verso l'alto oppure nelle sfere verso il basso, nel mondo delle ombre. Come già detto, ogni persona sceglie da sé la propria via tramite le cinque componenti che portano in sé i loro potenziali di trasmissione e di ricezione, dal momento che nessuna energia va perduta. Noi esseri umani pensiamo superficialmente: nessuna energia va perduta, ma solo pochi si rendono conto che la parola energia contiene tantissime informazioni e ogni informazione ha la sua ricevente. Anche in questo modo, nel corso dei secoli e dei millenni, si sono mescolati i popoli. Quando si parla dei popoli dei millenni, si presenta in fondo in continuazione la domanda: morte, dove sono le tue ombre? Con le ombre si intendono le particole suddivise trilioni di volte dei contenuti delle energie che un cosiddetto morto lascia alle sue spalle alla Terra, poiché nessuna energia va perduta. Le ombre di ogni singolo essere umano che è esistito sono così svariate che non è possibile descriverle. Una variante è: finché siamo esseri umani, spargiamo letteralmente le energie delle nostre cinque componenti, sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni,
2: e quindi innumerevoli portatori di informazioni nell'atmosfera che le distribuisce. Da lì vengono anche attirate da altre persone, quindi ispirate, poiché il simile attira sempre il simile. Questo significa che ogni persona memorizza e distribuisce giorno e notte innumerevoli energie e i loro contenuti già tramite il suo respiro. In questo modo si definisce già in quanti luoghi potremo incarnarci di nuovo dopo la morte del nostro corpo.
0: Gabriele continua. L'intera umanità non si rende conto che gli esseri umani non fanno affatto parte del cosmo. In realtà, ogni persona che ha un'anima è nel profondo un'entità, un essere spirituale, spirito dal suo spirito, Dio. A causa della caduta di un essere spirituale che voleva dimostrare allo spirito, Dio, che la sua creazione avrebbe avuto bisogno di un sia fatto migliore, fu provocato il disastro mondiale, l'esistenza come esseri umani. L'umanità dimostra a se stessa che si tratta di un disastro. Non c'è unità tra i popoli di questa terra e nemmeno tra le singole persone. Discordia, volerne sapere di più, liti e tra coloro che sono al potere atteggiamenti militari minacciosi e minacce caratterizzano il modo in cui le persone si rapportano tra loro. Le grida di battaglia sono all'ordine del giorno da quando esistono gli uomini. Tutto questo contribuisce al disgregamento dei popoli. Dall'inizio della caduta, il desiderio dell'esperto della caduta è stato quello di dare una forma diversa all'eterno sia fatto divino. Per la loro presunzione di ricevere energia per dimostrare la loro intenzione a Dio, l'Eterno, il Dio unico universale, diede agli esseri ribelli, come prestito limitato nel tempo, non solo una quantità adeguata di energia, ma anche molto di più di quanto l'istanza della caduta pretendesse. Erano e sono energie che nell'eterno essere erano e sono previste per gli esseri divini per creare e dare forma. L'esperto della caduta assoldò abilmente esseri divini, tra i quali solo un numero limitato seguì la sua volontà, e con il quantitativo di energia ricevuta in prestito iniziò per prima cosa a tracciare una grande delimitazione dal Regno Eterno, in particolare dal Santissimo. In seguito, l'esperto della caduta iniziò a mettere in pratica quello che pretendeva di fare, e questo portò ben presto alla prima lite, poiché ognuno di coloro che lo seguivano la sapeva meglio. Gli esseri della caduta non erano esseri umani, ma esseri spirituali caduti, ma in loro era già visibile la prima lite, il volerne sapere di più. In ognuno di loro si manifestavano già le prime tracce di discordia, quindi le prime ombre sopra il corpo spirituale. Presi dall'entusiasmo di aver ricevuto così tanta luce, così tanta energia data in prestito, gli esperti della caduta crearono il loro primo regno, in un primo tempo dei pianeti. Infatti la luce, l'energia ricevuta in prestito, inizialmente aveva ovviamente ancora la radiazione originaria dell'etere di luce etereo. Ma ben presto tutto si fece più buio, perché anche gli esseri della caduta, che un tempo erano esseri spirituali, si adombrarono sempre di più. A causa delle continue liti, dal momento che ognuno credeva di saperne di più, si formarono i primi sistemi di dominio, che si separarono gli uni dagli altri, e oggi vengono chiamati popoli o paesi. Come già detto, c'erano continuamente litigi, poiché ognuno credeva di saperne di più dell'altro, e questo provocò passo per passo la suddivisione. A questo si aggiunse che gli esseri che erano un tempo spirituali e divennero poi esseri della caduta, cominciarono ad addensarsi a poco e iniziò a formarsi una struttura umana di diversi tipi e con forme diverse. Non passò molto tempo prima che iniziassero a cristallizzarsi i generi sessuali, uomo e donna, come era ovviamente voluto dall'esperto della caduta, oggi chiamato satanista. Gabriele dà ulteriori spiegazioni. Poiché la massa si raddensò sempre di più, ben presto si manifestò la struttura riferita al corpo che apportò poco alla volta l'isolamento da coloro che venivano definiti gli altri. L'unica cosa che tutti gli esseri della caduta conservarono insieme dal regno di luce, dall'etere di luce preso in prestito, fu una scintilla molto luminosa proveniente dal sole centrale primordiale, che divenne il nucleo centrale incorruttibile di ogni essere della caduta, di ogni anima. La sostanza raddensata del rispettivo sistema, che veniva rispecchiata dagli stessi esseri della caduta, era anche la sostanza raddensata dei pianeti da loro creati, che corrispondeva alla sostanza degli esseri della caduta. Da tutta questa procedura della caduta si può riconoscere fino a oggi la sostanza raddensata del loro rispettivo sistema. Oggi i gruppi di esseri della caduta con caratteristiche diverse sono chiamati popoli o paesi, nei quali il governo è in mano a tiranni, oppure il popolo elegge cosiddetti menti intelligenti per governare il popolo o il paese. In seguito allo sviluppo dell'evoluzione sotto il rispettivo sistema, quindi della storia da a, oggi ci sono cosiddetti responsabili politici come sindaci, presidenti della regione, ministri, presidenti di Stato e così via. Sono tutte persone che nel corso delle loro ripetute incarnazioni, sotto l'influsso delle loro energie sparse ovunque sulla Terra, in senso lato, hanno procreato in continuazione se stessi. Naturalmente con la benedizione di un sacerdote, che è l'invenzione della caduta per antonomasia, che prima, come si crede, ha benedetto due persone che a seguito dell'invenzione sacerdotale della caduta hanno deciso di vivere insieme sotto un concetto nuovo a questo punto, che è la condizione del matrimonio, e di generare come desiderato dei figli, poiché si voleva che l'umanità si moltiplicasse. Ripeto, nel corso della formazione degli esseri umani, che si svilupparono in lunghi periodi, si cristallizzarono l'uomo come principio che genera e la donna, il principio che concepisce e partorisce. La procreazione portò naturalmente alla nascita di un bambino tramite la donna. Le domande e risposte a questo proposito sarebbero una storia molto lunga, ma vera.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Oggi, dopo innumerevoli tempi, l'uomo accetta molte cose così come sono, perché sono diventate scontate. Ma se si fa un esame più approfondito, si può riconoscere dai tempi segnati da crimini, quindi da eccessi, che c'era qualcosa che non andava fin dall'inizio. Per esempio, se ascoltiamo quello che raccontano le persone anziane, ci parlano spesso di una varietà di specie che le odierne generazioni più giovani non conoscono più. L'estinzione delle specie è diventata una cosa scontata e non ha più la varietà delle specie. La caduta è appunto la caduta. la degenerazione dei tempi nei tempi fino a oggi, che ha portato alla formazione dell'essere umano, è diventata una cosa scontata per gli uomini. Tuttavia, tutto quello che l'esperto della caduta aveva preso in prestito dall'Eterno per dimostrare a Dio, l'Eterno, di essere in grado di fare una nuova forma al sia fatto, è fallito. Non ha dimostrato niente, ma solo distrutto. Ora ha capitolato e ha consegnato le sue insegne, la sua arte fallita, nel Santissimo, al Principe della Sapienza, al reggente della terza forza basilare davanti al trono di Dio, ammettendo così la propria sconfitta. La capitolazione del satanista ha avuto e ha conseguenze. Senza tante parole, se guardiamo nel mondo, se guardiamo in tutti i popoli, nei paesi, in tutti gli stati, si vede quello che avverrà, che vogliamo crederci o no. Tutte le religioni e le chiese sono strutture create dall'uomo che esistono solo sulla terra. Ovunque si trovino e qualsiasi nome abbiano, esse passeranno, poiché appartengono all'energia della caduta. Dall'inizio della caduta, dall'Eterno Essere, l'Eterno Unico Universale, il Dio Padre Madre, ha sempre inviato messaggeri dai cieli, profeti e profetesse, uomini e donne illuminati. Essi assunsero veste umana per servire Dio, l'Eterno, e per portare la parola eterna in un corpo umano ai loro fratelli e sorelle, naturalmente nella lingua del paese in cui i messaggeri di Dio erano incarnati. Chi nel corso di innumerevoli tempi ha consegnato i veri messaggeri di Dio, uomini e donne che annunciavano il messaggio di Dio, ai funzionari ufficiali affinché li assassinassero in modo brutale, compreso Gesù di Nazaret, il Cristo Dio? Chi è stato e chi lo fa? E chi si è prestato per eseguire le crudeltà del Satana, chiamato oggi satanista? Chi? Guardiamo ancora una volta in tutti i paesi di questa terra, poiché rimane aperta la domanda: chi? E chi ha provocato il cambiamento climatico nonostante i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna? Chi? Furono e sono fino ad oggi non solo i potenti nello Stato e nella Chiesa, ma anche coloro che si sottomettono, che pur avendo riconosciuto che l'istanza ecclesiastica si limitava solo a predicare riguardo al cielo delle preghiere, nel contempo osservavano i loro simili nei banchi delle chiese, che come loro stessi assolvevano soltanto le loro preghiere personali recitate a memoria, soprattutto quando venivano e vengono osservati dai loro simili. Era così, ed è così anche oggi. Vi si partecipava per dimostrare di farne parte, ma in realtà, una volta tornati a casa, si pensava e parlava in modo diverso. Ma quando si trattava di prendere posizione, si applaudivano i funzionari ecclesiastici e statali. Così è stato in passato, per arrivare fino ai roghi di vittime innocenti. Come oggi?
2: Gabriele riprende il tema della cosiddetta morte. Quando muore una persona orientata sulla Chiesa, nel discorso di commiato si parla della resurrezione dai morti. Noi esseri umani diciamo: tutto si basa sull'energia. Questo significa quindi inequivocabilmente che ogni elemento della materia, e quindi anche il nostro corpo, è energia. Anche il corpo morto è energia, anche se è stato seppellito o cremato. Tutto è energia e nessuna energia va perduta, indipendentemente dal fatto che il morto si stia deteriorando o stia marcendo nella terra o che il corpo cremato si trovi in un'urna da dove irradia verso l'esterno. Tutto è e rimane energia. Per questo il titolo di queste spiegazioni è «Morte, dove sono le tue ombre?». Per comprendere meglio, cos'è per esempio il carbone se non quello che rimane della vita organica di un tempo? Quindi, energia. Tuttavia, oltre a questo si presenta la domanda: cosa avviene con la struttura di atomi o addirittura con l'energia non del tutto sottile della vita? L'anima di sostanza non del tutto sottile di una persona che ha un'anima si separa dal corpo deceduto e segue le vie che l'essere umano si è predisposto per la vita nell'aldilà. La persona che non ha un'anima, e anche chi è legato alle chiese, viene consegnata alla terra e si decompone nella terra, diventa polvere o altre sostanze simili. Tuttavia, tutto quello che si trova sulla terra e nella terra è energia. Pertanto anche la persona che non ha un'anima può risorgere nel momento in cui le sue energie trovano di nuovo energie dello stesso tipo, indipendentemente da dove sia stato seppellito o da dove il vento lo abbia sparso. Può trattarsi addirittura di un continente diverso, dove una parte di lui è stata portata nel corso dei tempi, a causa dei cambiamenti avvenuti sulla Terra o con l'aratro e la pala. Tutto si ritrova, poiché il simile attira il simile. Se l'energia e la ricerca si accordano e desiderano generare e concepire, si creano un uomo che possa procreare, che cerca a sua volta una ricevente corrispondente. E così avviene la procreazione. La domanda è: da chi è stato procreato? Da chi viene partorito?
0: Come è già stato spiegato, nessuna energia va perduta, così continua Gabriele. Tuttavia, le energie possono suddividersi a seconda di quale altro sistema o gruppo di energia dello stesso tipo le attiri. Dalle energie si può estrarre molto, a seconda di quando vengono depositate in quale luogo e di dove siano state spostate a causa di sconvolgimenti della terra e altre cose del genere, trovando così un nuovo deposito. Non importa quando, dove e per quanto tempo, anche se per tantissimi anni, una parte della sostanza terrena in decomposizione sia stata depositata in uno o nell'altro luogo. La parte che dopo molto tempo si trova in uno o nell'altro luogo, anche se è grande solo come un granello di sabbia, o ha solo un'irradiazione minima degli atomi, o è addirittura di sostanza sottile, questa parte continua a irradiare le ombre che non sono state sciolte della sua energia che in tempo apparteneva a un corpo. Niente va perduto, il simile attira sempre il simile, oppure il simile si aggiunge a ciò che è simile e si ingrandisce con ciò che è simile. Questo vale per l'affermazione «i morti usciranno dalle loro tombe» o per le parole di preghiera ecclesiastiche «risorto dai morti». Pertanto, morte, dove sono le tue ombre? La risposta si trova riflettendo sulle seguenti domande. Da dove sono provenute le sostanze energetiche? Dove le ha sparse il vento? O dove le ha trasportate la palla di una qualsiasi persona? O dove le ha portate con sé la tecnologia ancora esistente per scaricarle poi molto lontano? Si potrebbe dire qualcosa di simile, ma solo simile, riguardo alle incarnazioni delle anime, anche se un'anima proviene dal regno di sostanza non del tutto sottile delle anime. Ma per incarnarsi di nuovo in un corpo umano vale anche in questo caso, tutto è energia e tutto è memorizzato. L'anima assume quindi di nuovo anche aspetti della carne che corrispondono alle energie che ha memorizzato, ma lo fa per compiere o per sciogliere le parti che sono attive nella sua anima e che devono essere sistemate secondo la legge che lo determina, vale a dire secondo quello che l'anima si sente spinta a fare. Pertanto, anche in questo caso vale il titolo di queste spiegazioni. Morte, dove sono le tue ombre? Ci si può chiedere ulteriormente, a partire da quando la morte non ha più ombre? Detto in modo chiaro ed evidente, quando non ci saranno più esseri umani. Al termine della sua rivelazione, lodo la potenza dell'amore, il Cristo ha detto: «Al di sopra di tutto opera il Santissimo, la sede originaria del Dio Padre Madre. L'infinito è appunto l'infinito». E con le parole terrene si può soltanto dire: «L'eterno essere è l'infinito. È fatto. È finita. Non esistono né spazio né tempo, non esistono più né carne né sangue, né esseri umani, né parole umane. È compiuto. Dio è». Gabriele ci ricorda ancora una volta, nel regno di Dio, nell'eternità, quindi nell'infinito, non esistono esseri umani. I pochi esseri spirituali che si unirono all'essere che voleva modificare il sia fatto del regno eterno non erano di carne e sangue, bensì esseri spirituali provenienti dallo Spirito di Dio, quindi esseri divini. La carne e il sangue si svilupparono a causa della caduta dal regno eterno. Tra gli esseri spirituali che si unirono alle idee del cosiddetto satanista, un essere che era a sua volta un essere spirituale e che abbandonò il regno eterno con tanto, tantissimo etere di luce ricevuto in prestito, ben presto ognuno sviluppò le proprie idee personali su come si sarebbe dovuto suddividere il prestito di etere. Non passò molto tempo prima che iniziasse la discordia, che ci fossero liti, motivo per cui gli esseri, che erano esseri spirituali, si adombrarono e si oscurarono sempre di più. Come già spiegato, in seguito vennero sempre più esseri divini dal regno eterno, non per unirsi alla caduta, ma per ricondurre a casa i loro fratelli e sorelle caduti, per convincerli che stavano operando contro la patria eterna. Molti dei ribelli cambiarono e fecero ritorno. Altri restarono nelle sfere della caduta per ricondurre a casa gli esseri della caduta, che erano i loro fratelli e sorelle. Nel corso dei tempi, i corpi degli esseri che un tempo erano spirituali si modificarono e si raddensarono, diventando corpi materiali di sostanza raddensata in grado di procreare, finché si formarono due esseri materiali diversi. Dal principio donatore divino si formò l'essere maschile e dall'essere ricevente si formò il principio femminile, che oggi, nella materia, vengono chiamati esseri umani, carne e sangue. Ricordiamo, nell'infinito, nel sia fatto, nell'essere e nell'essere, non esistono né carne né sangue. Poiché la carne e il sangue sono sostanze limitate nel tempo, quindi materia che si è formata dal prestito limitato nel tempo, cosa che comporta da a, si può comprendere cosa intendesse il Cristo, il Figlio di Dio, nella sua rivelazione divina, quando rivelò: non esistono né spazio né tempo, non esistono più né carne né sangue, né esseri umani né parole umane. È compiuto, Dio è. Gabriele aggiunge: io, Gabriele, desidero concludere con le parole del Cristo Dio. Dio è. Ricevuto dal Regno Eterno, Gabriele. Il testo di Gabriele termina con le parole: trasmesso da fratelli e sorelle dal Regno Eterno. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, anche noi desideriamo concludere la trasmissione di oggi con le parole di Gabriele, nelle quali si chiude l'arco dell'evento della caduta. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e ci congediamo di cuore. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi. Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la madre terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
2: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
2: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
2: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la madre terra. vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo, è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti. Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia. Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi. Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace, lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo. Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro. Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurze Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld.
1: E affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: Jan.
1: Affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Es strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone
0: an die wir
1: alle
0: jetzt
1: quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
1: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Heilendes, helfendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

Heilendes Licht strömt über Christus. Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: Spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir indes Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart.
1: Nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola è la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici, a chi non piacerebbe? Ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Ah, sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri. L'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata, senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Molte, moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci e quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza. Senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo in quanto tale non conoscerebbe né passato né futuro. Siamo noi che l'abbiamo programmato secondo il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. I bambini piccoli ci dimostrano che è così. Non si lamentano del loro passato e non si preoccupano del loro futuro. Vivono. Chi ha risolto il passato non sente il passare degli anni. Diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio, non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose sono tra le virtù principali della persona matura.
2: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande Spirito Eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo, più stabile, riposerà di più in se stesso, si sentirà meno oppresso o addirittura libero e muoverà in sé pensieri e ideali più elevati per arricchire la sua vita e, in silenzio, anche quella del suo ambiente. Questo è il vero beneficio per la vita. L'attività spirituale porta dinamismo fino all'età più avanzata, perché il cervello rimane attivo e la forza vitale creativa lo compenetra. Questa trasformazione dovrebbe avvenire in noi al più tardi a partire dai 55 anni. Lo spirito eternamente giovane potrà così conferire giovinezza all'età avanzata. Una tale persona è compenetrata dallo Spirito di Dio.
3: Gabriele fuhr fort.
0: Gabriele ha continuato dicendo: come si comportano molte persone riguardo al tema della pensione? Già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro e alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così per qualcuno il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionamento o per chi si ritira dal lavoro per mettersi a riposo.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se in età avanzata non abbiamo una nostra base, il frutto di una vita appagata, significa che da giovani non abbiamo avuto una meta chiara e di conseguenza non abbiamo raggiunto la maturità nemmeno da anziani. Prefiggersi una meta significa porsi una meta elevata, positiva, secondo la volontà di Dio, affermarla, cercando attivamente di avvicinarsi a essa, dando così allo Spirito di Dio la possibilità di diventare attivo nel nostro corpo. Se lo Spirito Eterno può agire in noi, la nostra salute sarà più stabile. Non diventeremo senili perché il nostro cervello è compenetrato dall'Eterno. Quando viene a mancare la pressione della prestazione, se non ci siamo posti ideali e valori più elevati fin da giovani, sperimentiamo un crollo della nostra capacità di prestazione della nostra vita. La conseguenza può essere un invecchiamento più rapido che cede il passo a una morte prematura. Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata.
2: Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente. Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
0: Gabriele ha continuato dicendo: parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare.

0: percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo Spirito Eterno che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio, e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. Allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
1: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato, sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena, tuttavia il più delle volte essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della terra. Ognuno deve imparare ad adempiere la legge della vita. Unicamente l'adempimento delle leggi dell'eterno essere ci riempie di amore e sapienza.
2: Gabriele ci dà ora le tre parole chiave per aiutarci a camminare con passo sicuro sul cammino della nostra vita. Ci dice: dalle tre parole riconosci te stesso, riceviamo forza vitale fino in età avanzata, se maturiamo e diventiamo più riflessivi grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma

0: affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi, sopra di noi e in tutto l'essere. Otteniamo la maturità e la ricchezza interiori solo attraverso la vita interiore che è Dio. Questo avviene solo se facciamo della sua legge il filo conduttore del nostro modo di pensare e della nostra vita, se ci impegniamo ad applicarla e realizzarla nelle situazioni della nostra vita terrena e allo stesso tempo sciogliamo tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà sul cammino dell'autoconoscenza sul quale sistemiamo le cose con la forza del Cristo Dio. Nel corso della mia vita sulla terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza, la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti, né nelle sensazioni o nei pensieri.
1: Gabriele ha spiegato inoltre: eterna giovinezza interiore per noi esseri umani significa anche consapevolezza, raccogliere costantemente le forze della coscienza, forza per agire, orientamento e fiducia nello Spirito Eterno e onnisciente della vita che può compiere ogni cosa e opera, dirige, guida e fa divenire tutto ciò che è utile nella nostra vera vita in peritura. Significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane, indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire: la mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica. È caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore sta inoltre scritto: non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità adeguandoli all'esteriore, all'età.
2: Gabriele continuò dicendo: rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico. Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice: sono stanca morta, o addirittura non ce la faccio più, non voglio più, e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento, così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani, al contrario, li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri, e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
3: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
1: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani. dicendo: «Non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i suoi figli, eterno essere, eterna giovinezza. Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine». Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
2: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: è sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo. Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con lui. Io sono in lui e lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
3: Gabriele ha inoltre spiegato: solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa, questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
1: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico, orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro portamento. Dovremmo stare in piedi ben diritti, camminare diritti, sederci ben diritti. Dovremmo mangiare e bere lentamente e consapevolmente. Dobbiamo essere consapevoli di quello con cui stiamo alimentando il nostro corpo. Dovremmo mangiare e bere solo ciò che fa bene al nostro corpo. Soprattutto in età avanzata abbiamo bisogno di molti liquidi, sotto forma di tisane, succhi di frutta e verdura o acqua minerale. Dovremmo prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
2: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vista la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia a un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore, anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati, e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego. Ma noi, l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
3: Gabriele spiega inoltre, l'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente e noi, per così dire, passeremo nel sonno, nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi, l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. Se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, l'anima è illuminata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia. Rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva, e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Ci sono sempre più persone che si chiedono com'è il modo di pensare dei cristiani delle origini, com'è il loro pensiero e come lo mettono in pratica nella vita quotidiana, nel lavoro, nel tempo libero. Abbiamo ricevuto moltissime lettere e abbiamo scelto un tema tra tutte le domande che ci sono state poste. Petra, qual è il tema di oggi?
2: Oggi tratteremo un tema che si occupa delle domande fondamentali che l'uomo si pone. Il tema di cui vogliamo parlare è da dove veniamo e dove andiamo? Credo che ognuno si sia già posto prima o poi queste domande.
1: L'umanità riflette su queste cose da millenni chiedendosi da dove proviene l'uomo, l'anima, perché si trova sulla terra e come continua il suo cammino dopo la cosiddetta morte. I cristiani delle origini parlano di queste cose sulla base della religione interiore, a differenza della religione esteriore. Che cosa intendiamo come cristiani delle origini per religione interiore?
2: Grazie alla profezia divina dell'epoca odierna sappiamo che Dio è in noi ed è questo che intendiamo come religione interiore. Dio è in noi. Ma ci chiediamo anche chi o che cos'è Dio?
1: In diverse istruzioni e rivelazioni divine, Gabriele ci ha spiegato che Dio è la legge universale, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende molte cose.
2: Sì, e l'amore altruistico per il prossimo comprende non soltanto molte cose, ma tutte, include tutti gli uomini e tutte le anime, ed anche gli animali, le piante, tutti i minerali e infine tutto il cosmo. E questa è l'unità, poiché Dio è ovunque, è tutto ovunque.
1: Abbiamo parlato degli uomini. Non si tratta soltanto dell'unità come uomini, ma anche di rispondere in modo dettagliato alle domande da dove viene l'uomo e dove è diretto.
2: Potremmo forse iniziare con la domanda: che cos'è l'uomo?
3: Per noi cristiani delle origini l'uomo è l'involucro in cui si trova l'anima e nel quale essa si incarna al momento in cui l'uomo nasce. Si infila quindi nella veste umana e pertanto noi cristiani delle origini crediamo anche che nel nostro interiore, nell'anima, si trova un essere puro che è stato creato un tempo come tale, nella dimensione pura.
1: Non è quindi un mistero di Dio da dove proviene l'uomo, ossia l'anima o l'essere puro, ma ci è stato spiegato in modo dettagliato che tutto ha avuto inizio nella patria eterna, nel regno di Dio. Abbiamo quindi spiegato da dove proveniamo noi o la nostra anima. Una domanda che probabilmente vi ponete anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è dove vanno l'anima o l'uomo?
3: È una domanda piuttosto complicata e credo che possiamo darci noi stessi una risposta se ci chiediamo cosa succede se l'uomo incide nella propria anima tutte le cose futili che lo occupano ogni giorno,